0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre

0: Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito.

0: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi, chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato, accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
1: In quel tempo Gesù disse: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
0: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'Evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema. Cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva. Come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così. Questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare, secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, là dove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, è la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere, tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè dalla croce il Signore è colui che ha generato figli, figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui, lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario, sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio, infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del Regno dei Cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli, perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Questa è la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro. Ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità, come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro.

4, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli, anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale, ma anche comunitaria. Cioè ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente, a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

per me andare a messa, ascoltare l'omelia era, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo.

Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente, né con me, né con mio fratello. Da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando diciamo si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri, ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male. In più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio. Però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila, sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master, lo stage, era previsto uno stage e mi hanno proposto due località. Una a Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata, con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo. Perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo un anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo per una settimana? In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto Suor Roberta Vinerba che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? Io racconto chi ero, perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid, siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario e dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero. Prese il pane, prese grazie. Lo spezzò, lo diede.

è Dio che fa la storia. La storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, mi hanno fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione, i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia e portati con me. Io penso che il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna. Dio la

l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice: e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri. Un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'otto per mille e con la generosità dei parrocchiani delle nostre tre parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena, e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse, le persone che chiamano a tutte le ore, però continuo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, nelle persone che incontro. Sono contento di quello che Dio sta facendo nella mia vita. Sì, sono contento.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente ti piace.
8: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
11: La telecamera va bene qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Lei conosceva padre Colbe? Ci ha parlato?
1: Non ho mai avuto l'occasione per parlarci, ma quel giorno ho notato il suo coraggio. Nessun prigioniero aveva mai osato fare un simile gesto.
2: La prego di permettermi di morire al posto di uno dei condannati.
3: Sei impazzito?
2: No, la prego.
3: Lei chi è?
2: Un prete cattolico.
3: Al posto di chi vuole andare?
2: Al posto di quello là.

0: sono vecchio e solo, lui invece è giovane, ha famiglia.
1: Molto bene, vai.
2: Massimiliano Kolbe è un santo per me personalmente, però credo che per molti molto scomodo. È scomodo perché ha fatto un atto che sembra completamente impossibile. Sacrificare la sua propria vita per la vita di un altro sconosciuto, non importante, e farlo così solamente per un motivo che uno si prende per un cristiano, allora è obbligato di amare un altro più che se stesso.
3: La prego, mi permetta di prendere il suo posto.
4: Chi sei tu?
3: Sono un prete cattolico. Mi chiamo Padre Kolbe.
5: Il dialogo tra Padre Massimiliano Kolbe e l'ufficiale nazista che abbiamo appena ascoltato ci è stato raccontato dal prigioniero salvato dall'intervento di Massimiliano. E quello che sorprende in questo dialogo è innanzitutto il fatto che si nota che l'ufficiale viene preso da un senso di rispetto, il passaggio dal tu a lei. E poi una cosa ancora più importante, quello che io chiamerei proprio il primo miracolo di Kolbe, il fatto che l'offerta sia stata accolta. Il campo del concentramento era tutto strutturato proprio per dimostrare che l'umanità è soltanto come la scorza di un frutto, può essere elevata a piacimento, e che c'è gente che non ha vera dignità umana, è una sottospecie di umanità. Ecco, che proprio in quel luogo, quasi teorizzato e costruito a questo scopo, venisse accettato il gesto che dava significato al morire, che dava significato, che mostrava dignità, solidarietà tra uomo e uomo. Ecco, tutto questo era proprio negare quello che stava accadendo. E il fatto che l'ufficiale nazista l'abbia accettato, ecco, ripeto, è il primo grande miracolo di Kolbe.

0: Quest'atto eroico, conclusivo, glorioso, con cui Massimiliano Kolbe ha compiuto la sua esistenza, non è, diciamo, qualcosa che accade improvvisamente e che quindi desta meraviglia soltanto per la sua eccezionalità. È il gesto conclusivo di tutta un'esistenza che Massimiliano ha offerto, ha saputo offrire, un'esistenza vissuta prima nel costruire il bene, realizzarlo proprio quasi con le proprie mani, con la propria coscienza, col proprio cuore, e poi alla fine, ecco, donare se stessi.
1: Padre Massimiliano Kolbe nasce nel 1894 in un paesino polacco, Zunska Wola, e viene battezzato col nome di Raimondo. Ha un fratello maggiore, Francesco, e dopo di lui nascerà il minore, Giuseppe. I loro genitori gestiscono un piccolo laboratorio di tessitura, 4 telai sistemati nell'unica grande stanza in cui vive la famiglia. Per cercare una sistemazione migliore, il padre aprirà poi un piccolo negozio e la madre inizierà a lavorare come levatrice.
0: Padre Massimiliano, o meglio Raimondo Kolbe, così si chiamava il ragazzo prima di diventare religioso, prima di diventare frate, è vissuto dal finire dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, un periodo in cui la Polonia era soggiogata dai russi, che impedivano ogni educazione, ogni formazione dei bambini, ed erano le famiglie che dovevano farsi carico di insegnare ai piccoli a leggere, a scrivere, a far di conto, e poi erano i preti che continuavano l'educazione proprio nel tentativo di difendere, di salvaguardare, di trasmettere l'identità cristiana della nazione.

0: Ai Kolbe mancano però i mezzi per far proseguire negli studi i tre ragazzi. Così soltanto il maggiore, Francesco, viene mandato alla scuola secondaria. Raimondo, il futuro padre Massimiliano, viene destinato al negozio perché è il migliore nel fare i conti. Ma c'è il farmacista della cittadina che appartiene a quella nobiltà polacca decaduta che reagisce all'oppressione russa, preoccupandosi della formazione di giovani per il futuro della nazione. Colpito dalle doti del ragazzo, decide di istruirlo a casa sua, così da permettergli di accedere alle scuole superiori.
1: Nella vita del piccolo Kolbe c'è in particolare un episodio pieno di dolcezza e anche di profezia del suo futuro. Un giorno il bambino è nel cosiddetto angolo della preghiera, là dove c'è un crocifisso, un'icona della Madonna, un lumino che arde. Il bambino sta pregando, poi la mamma vede che si mette a piangere, insiste un po' per sapere che cosa è accaduto, e il bambino dice: ho visto la Madonna, mi ha offerto due corone, una bianca, una rossa, e mi ha detto: quella bianca significa purezza, quella rossa significa martirio, e sono destinate a te tutte e due, le vuoi? E il bambino ha detto: sì, le voglio tutte e due.
2: Raimondo ha 13 anni nel 1907, quando entra, insieme al fratello maggiore, nel seminario dei Francescani Conventuali. A 16 è novizio e l'anno dopo riceve l'abito e diventa Fra Massimiliano. Poi è a Roma, dove studia all'Università Gregoriana filosofia e teologia, senza però abbandonare la passione per la matematica e la fisica. Nel 1914, a 20 anni, emette i voti perpetui e aggiunge al suo nome quello di Maria. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e i frati che provengono da territori nell'area austriaca vengono rimandati in patria. Fra Massimiliano preferisce riparare a San Marino, da dove tornerà poi a Roma per finire gli studi. Finisce la guerra nel 1918 e, sempre a Roma, viene ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove celebra anche la sua prima messa. L'anno seguente, dopo 8 anni, torna finalmente nella sua Polonia, che ha intanto riconquistato l'indipendenza.
1: Massimiliano ha avuto la fortuna di potersi preparare al sacerdozio e di studiare a Roma. E proprio a Roma accadde un episodio che sarà determinante per la sua missione. Un giorno incontra per strada una processione di anticlericali e di massoni che vanno a celebrare Giordano Bruno, portano uno stendardo, sullo stendardo c'è il demonio che schiaccia San Michele Arcangelo, invertendo la tradizionale raffigurazione che c'è nelle nostre chiese. E poi gli slogan sono terribili, gli slogan dicono: faremo diventare il Papa servo di Satana. Ecco, proprio una visione squallida, tristissima. Massimiliano capisce che allora, se questo è un progetto, il progetto della distruzione del cristianesimo, lui deve dedicarsi alla costruzione della società cristiana, della città cristiana, e lo deve fare proprio in nome di quella Vergine che, secondo la scrittura, è destinata a schiacciare la testa del serpente, la testa del demonio.
0: Bisogna seminare questa verità nel cuore di tutti gli uomini che vivono e che vivranno fino alla fine dei tempi e curarne l'incremento e i frutti di santificazione. Bisogna introdurre l'Immacolata nei cuori degli uomini affinché ella innanzi in essi il trono del Figlio suo e li trascini alla conoscenza di Lui e li infiammi d'amore verso il Sacratissimo Cuore di Gesù.
1: Inventerà così, sognerà prima, la milizia dell'Immacolata, cioè un esercito.

buono di gente semplice però forte che si mette al servizio della Vergine Santa per costruire a lei una città. E quasi riesumando così il vecchio ideale cavalleresco, parlerà di milizia dell'Immacolata da un

0: degli eretici, degli scismatici, dei giudei e in modo particolare dei massoni, e soprattutto la santificazione di tutti sotto il patrocinio e con la mediazione della Beata Vergine.
1: Ma in questa visione di offrire un regno alla propria dama, alla Vergine Immacolata, Kolbe non era soltanto così un poeta che si accontentava di qualche, non so, di inventare qualcosa, di piccole realizzazioni. Lui proprio voleva offrire tutto, con una sorta di integrismo che in realtà si direbbe oggi, ma in realtà era l'integralità della fede. Lui voleva che la fede entrasse in tutto ciò che è costruzione dell'umano. Quindi pensava, non so, alla stampa, pensava ai mezzi di comunicazione, pensava alle costruzioni, pensava alle scuole, pensava agli ospedali, pensava alle tipografie, tutto quello che era necessario perché la verità e l'amore potessero affermarsi e affermarsi anche nella loro materialità, proprio nella costruzione della città terrena. Questa città, che si sarebbe tentati di dire utopica, ma che fu una realtà, perché fu realmente costruita e realmente possedeva tutto ciò che era necessario per vivere, ed era una sorta di prototipo, una sorta di progetto, ebbe il nome di Niepokalanov, che vuol dire città dell'Immacolata. Ecco, una città dove, diciamo, gli uomini e Dio possano veramente convivere non solo in amicizia ma con amore.
2: Dopo pochi anni a Niepokalanov esisteva già un complesso editoriale che comprendeva la redazione, la biblioteca, la tipografia, il laboratorio dei linotipisti, la zincografia, la legatoria e il reparto spedizioni. Vi si stampavano 8 riviste, la più importante delle quali, quella che aveva dato il via a tutto, Il Cavaliere dell'Immacolata, arrivava a toccare in quegli anni il 1.000.000 di copie. Il primo numero era stato scritto e stampato in 5.000 copie da padre Kolbe nel 1922, grazie a un prestito e a poche offerte.
1: Un autore che, diciamo, ondeggia tra l'ammirazione per padre Massimiliano Kolbe e la critica per il suo cosiddetto integrismo, ha scritto queste parole che dicono bene qual è stato, diciamo, il suo modo di vivere e di agire. Dicono: padre Kolbe mirava né più né meno che a conquistare il mondo. Per questo ampliava incessantemente le sue case editrici, fondava monasteri, sognava piani per estendere dappertutto la cavalleria dell'Immacolata, e tutte queste opere le creò quasi dal nulla, senza un soldo in tasca, questuando incessantemente col suo proverbiale saio rappezzato, e intraprendeva ogni iniziativa letteralmente con le proprie mani. Mescolava la calce, portava i mattoni nel cantiere, lavorava alla cassa di composizione in tipografia. Ecco, e fu così che costruì la città dell'Immacolata.
2: Niepokalanov, dove dopo alcuni anni fu fondato il maggior seminario francescano polacco, ospitava anche una cappella, l'abitazione dei religiosi, il noviziato, la direzione generale, l'infermeria. Non mancavano la centrale elettrica, le officine dei fabbri e dei meccanici, i laboratori di falegnami, sarti e calzolai, le rimesse per i muratori e perfino un corpo di pompieri. C'era anche il parco macchine e una piccola stazione ferroviaria con il binario di raccordo con la linea pubblica per il trasporto e la spedizione delle riviste.
0: Bisogna inondare la terra con un diluvio di stampa cristiana e mariana, in ogni lingua, in ogni luogo, per affogare nei gorghi della verità ogni manifestazione di errore che ha trovato nella stampa la più potente alleata. Fasciare il mondo di carta scritta con parole di vita, per ridare al mondo la gioia di vivere.
1: Se vogliamo capire quale fu l'entusiasmo che padre Massimiliano seppe suscitare, basta dire che la sua provincia religiosa, cioè l'istituto, così, l'ordine dei francescani a cui apparteneva, la provincia polacca, all'inizio aveva circa un centinaio di religiosi. Prima che padre Massimiliano compia la sua opera, i religiosi saranno quasi 800, quindi un numero

0: numero di vocazioni e diciamo, di scelte così incredibili.
1: Nel 1930, a 36 anni, padre Massimiliano lascia Niepo Kalanov nelle mani di suo fratello, padre Alfonso, e decide di partire per il Giappone, dove vuole fondare un'altra città dell'Immacolata. Con lui, che conosce un po' le lingue, ma non quelle orientali, quattro confratelli che parlano solo il polacco. Ad ogni ragionevole obiezione sulla follia di quell'avventura, il padre risponde: "L'Immacolata può tutto".
2: Mi rendo conto personalmente che trascuro molte cose buone. Quelle buone le compio malamente e non sono esente dal male, ma la speranza è nell'Immacolata, che è in grado di riparare ogni cosa e trasformarla in un bene maggiore.
1: A un mese dall'arrivo a Nagasaki viene pubblicato il primo numero del Mugenzai no Seibon no Kishi, edizione giapponese del Cavaliere dell'Immacolata. Arriverà a 60.000 copie, ma soprattutto raccoglierà attorno ai cinque missionari molti giovani colpiti dal loro stile di vita, tanti dei quali chiederanno di essere battezzati. E poco più di un anno dopo, padre Kolbe e i suoi cominciano la costruzione della Niepo Kalanov giapponese, il cui nome è Mugenzai no Sono, che letteralmente significa giardino dell'Immacolata.
0: Era un religioso, abituato alla povertà, abituato al sacrificio. E tuttavia, lui stesso, quando inviava qualche lettera dal Giappone ai suoi amici in Polonia, diceva: "Non avete idea di fino a che punto arriva la nostra sofferenza, fino a che punto arriva la nostra, povertà".
2: Lo sviluppo di Niepo Kalanov consiste forse nell'allargare e ingrandire le sue mura? No. Nella costruzione di nuove case? No. Nelle macchine nuovissime e perfette? Nello sviluppo editoriale? Nemmeno questo sarà progresso in senso autentico. E allora in che cosa consiste lo sviluppo di Niepo Kalanov? Da che cosa dipenderà? Niepo Kalanov non è soltanto lavoro esterno, fuori o dentro il convento, ma prima di tutto nelle nostre anime. Nella santificazione delle nostre anime sta il vero progresso di Niepo Kalanov. Ogni volta che faremo la volontà dell'Immacolata, sarà un passo avanti nello sviluppo di Niepo Kalanov. Perciò, se accadesse che ogni attività dovesse cessare, se noi fossimo dispersi come foglie in autunno, ma nelle nostre anime restasse radicato l'ideale della milizia dell'Immacolata, allora quello sarà il momento dello sviluppo maggiore di Niepo Kalanov.
0: La Polonia venne aggredita, invasa dalle truppe naziste. L'opera, la città di padre Massimiliano fu praticamente distrutta dai suoi scopi originari e venne utilizzata come ospedale, per l'accoglienza di prigionieri e di emarginati. E padre Massimiliano, senza così, accettò, meglio, si mostrò capace lui stesso di riformulare l'impianto della sua città perché potesse servire davvero a chi in quella particolare situazione ne aveva bisogno. Però la sua personalità era troppo significativa, troppo forte, e così fu avviato il campo di concentramento di Auschwitz.
1: Il nuovo campo di lavoro è quello di Auschwitz. Diventa il numero 16.670. E viene particolarmente preso di mira perché appartiene al gruppo dei preti, quello che per odio e maltrattamenti è accomunato agli ebrei. Il suo lavoro è tirare carri di ghiaia e sassi per costruire i muri del crematorio o trasportare cadaveri e accatastarli per l'incenerimento. Se rallenta, viene colpito, bastonato, gettato a terra.

0: Nelle baracche, a chi di notte striscia fino a lui per essere consolato, parla dell'Immacolata. Lei è la vera consolatrice degli afflitti. Ascolta tutti, ascolta tutti.
1: Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.

0: prigionieri erano minacciati e se qualcuno fuggiva 10 o 20 o 10 dovevano pagare con la vita per la fuga di uno solo. Un prigioniero fugge, vengono scelti 10 condannati a morire di fame e Massimiliano offre se stesso. L'aspetto forse più importante, più bello, è quello raccontato da un prigioniero che dice: quando vennero richiusi nel bunker della fame e la minaccia, così lo scherno degli aguzzini era questo, dicevano lì dentro appassirete come tulipani. Ecco, sentivamo che dal bunker però venivano il suono delle preghiere, dei canti dei prigionieri che padre Massimiliano confortava e guidava. E allora era come se tutti avessimo coscienza che nel campo veniva celebrata una messa. Veniva celebrata una messa e man mano che le voci si spegnevano capivamo che il sacrificio, ecco, andava, si compiva. Ultimo a morire fu padre Massimiliano.
1: Nel bunker della morte i condannati vennero gettati nudi al buio in attesa di morire per fame. Non ebbero più nulla, nemmeno una goccia d'acqua. Per 2 settimane dalle celle vicine gli altri condannati li sentirono pregare e recitare con padre Massimiliano le parole degli inni sacri. Alla fine erano rimasti vivi solo 4 di loro, fra cui lui, uscito da poco dall'ospedale del campo, da 25 anni ammalato di tubercolosi, da tempo con un solo polmone. Per costringerli a morire ai sopravvissuti venne fatta un'iniezione di acido fenico. Era il 14 agosto, vigilia della festa dell'Assunta, di quell'Immacolata di cui padre Colbe si era eletto cavaliere. Aveva solo 47 anni. Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri disperse nel vento.
2: So com'è difficile dare anche un organo per traspianto, com'è difficile dare un po' del nostro tempo libero a un altro, di dare i nostri soldi a un altro, tutto è difficile, però dare la sua propria vita è un atto eroico. E il santo è scomodo anche perché come persona non era facile. Io, avendo fatto un film basato sulla sua biografia, ho visto che era un uomo difficile a accettare, un uomo violente, un uomo con le fissazioni. Sono sicuro che nella vita non l'avrei mai, non mi avrebbe mai piaciuto. Però mi ha insegnato qualcosa che devo accettare. Il cristianesimo capito nel modo estremo, nel modo assoluto.
3: Santo, santo, santo.
0: Che ne è delle 2 corone promesse dalla Vergine Santa? C'è un particolare che fa tenerezza. Paolo VI beatificò Colbe, ma siccome la sua morte era una morte più per la carità che per motivo di fede, non volle all'inizio riconoscere la qualità del martirio. E allora tutta la liturgia della beatificazione, i paramenti liturgici, il colore dominante, ecco, per i testimoni così, i confessori della fede, era il colore bianco. Poi Giovanni Paolo II, quando lo canonizzò, e con una riflessione un po' più approfondita, disse sì, è vero, ha dato la sua vita per la carità, ma attraverso il suo gesto in quel mondo fu la fede a vincere, fu un testimone, fu un martire della fede. E così riconobbe a Colbe la qualità di martire. La celebrazione liturgica per un martire è il colore rosso, e così tutti i vescovi, i sacerdoti che celebravano erano tutti vestiti con questo colore fiammante che ricordava il sangue, ricordava la carità, ricordava l'amore.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
11: Sei pronto?
12: Ok.
11: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da una famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi

0: a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì di ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi passava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale. Se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato. Poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. Io ero contento. Io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene. Ormai ero entrato a far parte della realtà. Al paese mio c'è una festa particolare. Si chiama il festone, perché si fa ogni 15 anni. C'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo, tutti insieme, e di fronte a me Don Luigi mi disse: perché non vieni a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita. Perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Aveva fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altare maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato, perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà. No, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questi ambienti che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto. E lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico: senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice: ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse: beh, ci sono i presupposti perché puoi diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio, se è un tuo progetto mi aiuterai a portarlo avanti, se è un mio progetto mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese in mani, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te. Adesso a ripensarci mi emoziono ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare. Io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel Signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero: Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.

cominciato a far teatro in 8 anni. Ricordo però la prima commedia che feci. Io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione. Per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi e assemblee collettivi ed io ero impegnato anche nella

attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, ne ho comprato un po' di copie, poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata, ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì. E allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti, difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, ma avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo, prendendosi del fascista, perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, ecco, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che il sacerdote del mio oratorio invita me e alcuni amici dell'oratorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: io sono sempre con voi. Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere e cosa dovevo fare, ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia, perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario che ero molto in crisi, perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Io voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare, poi dopo l'ho sempre riascoltata, perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna, però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete, e ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E tu chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero, appunto, quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore. Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi.

Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia, con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come un momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico e dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete e ho fatto questa esperienza forte che ha segnato quello che io chiamo la mia seconda conversione, e andando in corso di esercizi spirituali a Loppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo, che viviamo ciascuno per conto suo e seguiamo un Dio solitario e non un Dio trinità d'amore. Tornai a casa, misi in comune tutto quello che avevo con altri sacerdoti. Da quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede e generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della chiesa di Milano, questa gente che sente la chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento sia l'annuncio del Vangelo, per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
13: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
14: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
15: Effettivamente ti piace.
13: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
16: La telecamera va bene,
13: ecco,
16: qua.
13: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Per arrivare a Bemanevichi, lassù nel nord del Madagascar, bisogna prendere un aereo da turismo, di quelli piccoli e traballanti, che da Majanga porta ad Ambanza, una cittadina sulla costa dello stretto del Mozambico, proprio davanti all'isola di Nosy Be. La missione dei Salesiani si trova proprio dentro la foresta dello Zaratanana, una zona ancora selvaggia e in certi punti ancora irraggiungibile dalle strade. Ad aspettarci, nel piccolo aeroporto di Ambanza, c'è Saro Vella, il direttore della missione di Bemanevichi. E con lui, a bordo di un vecchio fuoristrada, ci dirigiamo verso il mercato della città per fare le provviste per la settimana. La missione è molto lontana ed isolata, ed è quindi fondamentale essere autosufficienti nel cibo il più possibile. Dopo aver fatto i rifornimenti, lasciamo Ambanza e prendiamo una strada che si addentra nella foresta dello Zaratanana, diretti a Bemanevichi.
1: È una strada molto difficile da percorrere. In questo momento, tutto sommato, è il momento migliore. C'è la strada, che sono 32 chilometri, si può percorrere in circa 2 ore. Però ci sono tanti altri momenti in cui questa strada, proprio per le piogge, è impossibile da percorrere. Cioè si può fare o in 4 ore, oppure è impossibile, neppure dei trattori riescono a passare, e quindi bisogna farla necessariamente a piedi, oppure insomma sapere che non si può percorrere. Eppure questa è una strada molto importante per le comunicazioni, perché da qui viene fuori tanto cacao, da qui viene fuori il caffè, la vaniglia e ha tanti altri frutti. Però purtroppo per lo stato delle strade, insomma, è impossibile che questi frutti possano arrivare con facilità ad essere esportati.
0: Saro Vella è un siciliano dal carattere aperto e scherzoso, sempre in movimento dalla mattina alla sera, instancabile, con una filosofia di vita serena che lo porta sempre, di fronte ad ogni tipo di ostacolo, a dire che c'è problema, niente ci fa.
1: Io sono arrivato in Madagascar nel 1981, proprio nel dicembre dell'81. Venivo dalla Sicilia, prima da una esperienza di liceo, e poi invece sono stato catapultato, diciamo, in una zona di prima evangelizzazione ad Ankiriloka. Lì ho vissuto 13 anni e poi dopo questi 13 anni sono passato negli altipiani in un paese, in un distretto missionario che si chiama Betafo, e poi ora da poco sono arrivato nel distretto che si chiama Bemanevichi, che è al nord del Madagascar. Un distretto bello da un punto di vista paesaggistico, meraviglioso dal punto di vista naturale, ma con tante difficoltà sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista religioso.
0: Man mano che la strada si addentra nella foresta, la vegetazione diventa sempre più fitta di piante di cacao, di finesse, di alberi del pane, di manga e di tanti altri frutti tropicali. Proprio grazie a queste risorse, la gente della foresta riesce a vivere un po' meglio qui delle popolazioni di altre zone del Madagascar. Dopo alcune ore di viaggio, dopo aver incontrato tanti villaggi e gruppi di capanne, arriviamo finalmente verso il tramonto a Bemanevichi. Lungo lo stradone principale del villaggio si vedono poveri negozi e tutto intorno un gran viavai di gente che a quest'ora fa

0: ritorno alle proprie case dopo la giornata di lavoro trascorsa nella foresta. Bemanevichi è un villaggio di capanne di legno quasi tutte rifatte da poco, perché alcuni mesi fa, in questa zona, si è abbattuto uno dei cicloni più violenti che hanno colpito negli ultimi anni il Madagascar.
1: Quando arrivò il ciclone, qui a Bemanevichi, la violenza del vento e della pioggia fu così forte e improvvisa che le capanne e gli alberi e tutte le cose vennero spazzate via in un attimo. E la gente, di fronte alle acque del fiume San Birano, che allagavano il villaggio, andò a rifugiarsi sui tetti della missione. Ma dopo alcuni giorni, passata la bufera, tutti hanno cominciato a ricostruire le case e le strade, da soli, con grande pazienza e fatica.
2: Mi sta facendo vedere come la casa è rovinata dopo il ciclone, per cui anche alla minima pioggia non sanno dove mettere la roba.
0: Il San Birano, il fiume che attraversa la foresta Zaratanana per poi andare a buttarsi nell'oceano indiano, passa proprio accanto a Bemanevichi.

La gente del villaggio vive con il fiume. È il fiume che dà la vita, dove tutti vanno a prendere la sua acqua.

0: ma è anche il fiume che porta la morte quando si gonfia così minaccioso da uscire dagli argini per inghiottire tutto.
1: Vengono da un villaggio che si trova a 4 km di qui, che si chiama Murafeno. Sono venuti per portare un po' di legno per costruire la loro casa.
2: Questa missione è stata creata da tempo dai cappuccini. I cappuccini poi hanno lasciato la missione e il vescovo, che era cappuccino, l'ha voluto affidare a noi salesiani. Però quando la missione è stata presa dai salesiani era una cosa molto molto piccola, molto semplice. I villaggi che si avvicinavano erano pochi, ma soprattutto nei villaggi abbiamo cercato di motivare la gente a fare qualche cosa, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista sanitario, o dal punto di vista agricolo, o da altri punti di vista.
0: Il dispensario di primo intervento si trova proprio accanto alla chiesa. La mattina presto, le donne malgasce, insieme ai loro bambini e agli anziani, arrivano all'ambulatorio per farsi visitare dal dottore. Le vedi per terra, queste persone nella veranda, che aspettano fin dal mattino presto, con pazienza, il loro turno. Poi, finita la visita, riprendono il cammino verso i loro villaggi lontani.
3: La maggior parte delle persone che vengono da noi, qui al dispensario, arrivano quasi tutte dalla foresta, dai villaggi lontani, anche molti chilometri. I problemi più gravi che riscontriamo sono casi di gastroenterite, soprattutto nei bambini. Ed inoltre, molto frequenti sono le ferite sulla pelle che devono essere medicate con urgenza per evitare le infezioni.
4: Imes.
5: Marcel.
3: Il mio compito è quello di affiancare padre Saro e padre Ignaz.

0: nelle attività che svolgiamo qui all'oratorio. Aiutarli nei momenti di lavoro, di studio e di gioco con i giovani. Sempre tenendo presente l'insegnamento di Don Bosco, evangelizzare educando. In particolare, mi occupo dei ragazzi che vivono nel nostro convitto.
1: L'impegno di Sarovella e di Ignaz e del giovane O'Donnell nell'educazione, nella sanità e nell'evangelizzazione non si ferma a Ve Manerichi, ma si estende anche nei villaggi più lontani ed isolati della foresta.
2: Mi ha detto che ormai è qui sola, ci sono i suoi figli che sono lontane, sono tutti sposati altrove e praticamente sono rimaste loro due vecchiette sole qui in questa casetta.
3: Il glaucoma, cioè una malattia che purtroppo insomma, cioè blocca tutta la circolazione dell'occhio, per cui non ci vede più da quest'occhio. Anche il marito purtroppo ha avuto più o meno la stessa malattia, però si trova in casa, evidentemente non può muoversi. Ora possiamo farci una visita.
2: Grazie.
3: Praticamente ha detto che è stato portato già dal figliuolo per farsi vedere gli occhi. Gli avevano promesso che forse c'è una cataratta e quindi si potrebbe curare. Quindi proprio chiedeva un aiuto in maniera tale che insomma fosse portato di nuovo all'ospedale per vedere se c'è possibilità di guarire, se è veramente cataratta.
4: Vita in una ultiabi.
2: Ha detto che si trova di un villaggio qui vicino che si chiama Ankiduna, e sono 8 in famiglia e anche lui insomma sta studiando, è contento di studiare.
3: Dunque, i problemi più grossi sono anzitutto il problema sociale e culturale, cioè qui la gente non ha mai avuto purtroppo degli stimoli che li possano fare andare al di là di quello che loro vivono giorno per giorno, per cui è difficile ora che possano inserirsi in una realtà di un mondo che cambia e cambia in una velocità eccezionale.
2: In questa famiglia che abbiamo visto si può vedere la loro dignità. Erano in 13, hanno fatto il pranzo, ma l'hanno fatto solo con i mango. Quindi ancora non avevano riso, non avevano altre cose, hanno preso solo la frutta che ce n'è abbastanza, grazie a Dio, e mangiano tutti insieme.
3: Ti fan catia vazzica piana cafe. Tiani pa pianat. Sa tiana reu pianat. Sa dinifianarana.
1: Questa è Ve Manerichi, la missione dei salesiani. La missione che sta lassù, lontana, dentro la foresta del nord del Madagascar.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo, e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria, l'eterno figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di Vergine. È lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
2: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme di Giudea, la città del suo antenato, Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzata

Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la Grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi, ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, qui a TV 2000, accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e cuciniamo tutti insieme con il nostro chef, Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre, ci sono due assaggiatori d'eccezione. Dalla Sicilia, la nostra Sonia, e dalla Lombardia, il nostro Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Bea, buongiorno, chef, e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E le amiche e gli amici a casa avranno sentito in sottofondo dei rumori particolari. Oggi si parla un po' di frutti di mare, mi sa. Chef, che cosa ci fai come prima ricetta?
1: Prepariamo dei tonnarelli con fasolari e una salsa di pomodoro fresca.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questi tonnarelli con salsa fredda di pomodorini e fasolari occorrono 350 g di tonnarelli, 500 g di pomodorini ciliegino, 800 g di fasolari, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, basilico, prezzemolo e una cipolla. E con questi odori condiremo questo fantastico piatto con una salsa fredda. Chef, vedo che ti sei armato di guanti.
1: Ho avuto un piccolo incidente di lavoro con un coltello, ho provato quanto tagliasse ma nel punto sbagliato.
0: Capita ai migliori chef di ferirsi e quindi adoperi questi guanti per proteggere anche i piatti.
1: Soprattutto
0: giusto?
1: Il mio dito.
0: E soprattutto il tuo dito. Bene, acqua bolle in pentola perché
1: acqua
0: in quell'acqua...
1: Acqua bolle in pentola, metteremo i nostri tonnarelli. Abbiamo leggermente salato perché la salatura dovremo gestirla man mano che andremo avanti la preparazione perché non sappiamo quanto saranno sapidi i nostri fasolari.
0: Ecco, fasolari, perché hai scelto i fasolari?
1: Per cambiare, prima cosa, rimaniamo sempre lupini, vongole,
0: cozze,
1: tutto buonissimo. Però questa volta i fasolari, perché sono belli a vedersi?
0: È vero.
1: Perché hanno una leggera tenacità, anche una volta cotti, che a me piace moltissimo, perché si sentono, non li perdiamo.
0: Vero.
1: Le cozze, per esempio, buonissime, però poi diventano estremamente morbide.
0: Mm-hmm.
1: Qui mantengono una certa personalità, io direi.
0: Bene.
1: Così. E poi il colore, perché hanno questa parte arancione che ricorda vagamente il corallo di un altro.
0: Di una capesanta,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Però questa è un pochino più piccola, un pochino più gestibile per alcuni.

0: Mi aspetti probabilmente nella nostra pasta.
1: Bene, i fasolari tu li cucini, Sonia?
2: Sì, a me piacciono moltissimo. Adoro in assoluto tutti i frutti di mare. I fasolari, come diceva lo chef, hanno questa particolarità che sono quasi croccanti, sono tenaci e per cui hanno proprio il sapore del mare. Proprio.
1: Mamma mia, Sonia è proprio un'esperta di frutti di mare. Ma tu, Luigi,
3: mangiati
1: anche se sei...
3: Crudi. Del nord. I crudi sono molto interessanti. Quando abbiamo fatto i nostri viaggi di lavoro in Francia mangiavamo le crudité in cui c'erano i fasolari di cui
1: infatti
3: andavamo
1: golosi.
3: Infatti in Francia
1: si mangiano più spesso, mi sa.
3: Sì, in Normandia in particolare, ma anche a Parigi facevano certi vassoi di frutti di mare crudi.
1: Non solo ostriche, quindi.
3: Spettacolare, non solo ostriche.
1: Bene, e li fate con la pasta oppure li usate magari per un sauté o così come...
3: Non cotti so. Con la pasta.
1: Con la pasta.
3: Sono più saporiti delle... Sia... Allora, più saporiti delle cozze non si può dire perché hanno un gusto diverso.
1: Esatto.
3: Però delle vongole sì.
1: Sicuramente.
3: Sono più saporiti delle vongole.
1: Sicuramente. Bene, lasciamo frullare il nostro chef.

0: possiamo dire di aver frullato parzialmente, e c'è un motivo per cui abbiamo frullato parzialmente.
1: Sì.
0: Ovvero aggiungeremo, per aggiungere la giusta consistenza, un pochino di liquido
1: della cottura dei fasolari. Ecco, infatti questa
0: è la particolarità. Se avessimo frullato completamente ora, poi avremmo rischiato di ritrovarci con qualcosa di troppo liquido e quindi non avremmo ottenuto più il risultato che vogliamo ottenere.
1: Bene.
0: Tanto noi caliamo i tonnarelli.
1: Caliamo i tonnarelli, che hanno un tempo di cottura abbastanza...
0: fra i 4 e i 5 minuti, perché sono freschi e quindi quelli sono i tempi di cottura. Non ce ne vogliono gli amici dello studio, ma non li caliamo tutti.
1: Ah, che peccato. Però, chef, tu non li farai cuocere completamente, vero?
0: No, diciamo li tiriamo su abbastanza al dente, perché poi, lasciando abbastanza liquido, questo è il motivo per cui stiamo un attimino temporeggiando, li metteremo nella nostra bowl, ciotola, coperti della pellicola, e lasceremo che riprendano.
1: Si reidratino.
0: Esatto, tornino a reidratarsi, quindi non li stressiamo in padella, ma li lasciamo riposare. D'altra parte, è una salsa fresca, quindi non va minimamente a inefficiare tutto ciò che stiamo facendo.
1: Bene, quindi il procedimento è semplice. Intanto si fanno aprire i fasolari in questa padella, bellissimi, devo dire coloratissimi. A parte abbiamo frullato cipolla, pomodoro, basilico, un po' di sale.
0: Poco sale, sempre per il famoso discorso di bilanciare poi in seguito in base alle varie sapidità che vanno a sommarsi.
1: A quella frullata iniziale aggiungiamo un po' di acqua rilasciata.
0: Pescandola assolutamente in superficie, in maniera tale che qualunque piccola impurità ci fosse rimanga.
1: Infatti ti chiedo sempre, ma la frulli? Tu dici no, la decanto.
0: La decanto,
1: quindi
0: non
1: prendi solo
0: a filtrarla, ma soltanto la parte superiore.
1: In modo che se ci fosse qualche granello di sabbia, qualcosa, insomma, rimanga in basso e non affiori.
0: Quindi a questo punto abbiamo recuperato il liquido e possiamo andare a finire. Io direi che può andare bene così. Abbiamo lasciato qualche parte un pochettino più grossolana,
1: che fa sempre piacere.
0: Piacere, ci colora particolarmente.
1: Ecco, è praticamente una pasta fredda, dai, comunque una pasta estiva, fresca, diciamo così.
0: Fresca, difatti adesso non è fredda perché non va in frigo.
1: Sì.
0: E il fatto che i pomodorini fossero, tra virgolette, diciamo così, siano freddi, verrà mitigato poi dal calore
1: dal
0: della pasta
1: calore.
0: E degli altri ingredienti.
1: Ma quanti tipi di pasta fresca, fredda, estiva conosciamo? Assaggiatori, dateci qualche idea.
2: A me piace molto quella con le melanzane, il primo sale e i pomodorini, è proprio l'ideale. Se no c'è anche quella col pesto trapanese, il pesto fatto con i pomodori secchi, l'aggiunta di una foglia di basilico, ed è perfetta per l'estate.
1: Vero? Anche tu, Luigi?
3: Certo che quella romana più famosa è la pasta alla checca, inventata dallo chef Francesco di Trastevere, detto Checco.
1: Ah, ecco,
3: sì,
1: perché
3: questo,
1: si chiama così.
3: Questo
1: e
3: sì,
1: come si fa? Come
3: si favoreggia? Si fa in modo molto semplice, con i pomodori messi in acqua bollente, spellati, tagliati a pezzetti, si fa perdere l'acqua, poi pezzetti di mozzarella, basilico, olio. Io faccio proprio aglio, olio e peperoncino e metto quindi i pomodori freddi, crudi, insieme alla mozzarella e sopra verso aglio, olio e peperoncino.
1: Buono, freschissimo, una bella insalata di pasta.
3: Poi col nostro pomodoro, il nostro aglio e il nostro basilico.
1: È buonissima, quindi più che alla checca, alla Luigia.
0: Esatto.
1: Allora, chef, sei giunto finalmente a sgusciare i fasolari. I guanti stavolta ti sono
0: aiutano,
1: proprio utili,
0: esatto,
1: devo dire.
0: Sono stati...
1: Io ti aiuto a scolare i tonnarelli?
0: Se
1: che
0: mi
1: dici?
0: Dai la giusta, sì, perché allora ci avviciniamo.
1: Altrimenti
0: con la
1: si cuotono troppo. Faccio così,
0: come
1: guarda,
0: andare.
1: Ti aiuto.
0: Oh,
1: e ti devo lasciare un po' di acqua? No?
0: Sì, sì, così.
1: Ah, un po',
0: perfetto,
1: così.
0: Perfetto.
1: Ecco, guarda che belli che sono. Sono comunque al dente, perché continueranno a cuocersi anche una volta che saranno usciti dalla pentola.
0: La cottura mi sembra più che giusta.
1: Vero?
0: Sì.
1: Io non vedo l'ora di assaggiarli. Questa cosa di farli decantare in questo sughetto fresco che li reidraterà è veramente un'ottima idea. Che meraviglia, non potete capire, mi dispiace che voi a casa non possiate sentire questo profumo meraviglioso, e allora sicuramente sarà attratta dal profumo che viene su da questi fornelli. La nostra ospite di oggi è un'amica siciliana di origine, è nata a Modica ma vive a Roma da 22 anni, ha vissuto in Sardegna, ha vissuto mi sa anche a Torino, Comunque sì, è una girandolona. Si chiama Elena Ricci e si è fatta accompagnare da sua figlia Eva. Buongiorno Elena, Eva.
4: Ciao.
1: Prego. Ho detto bene che hai vissuto anche a Torino?
4: Sì.
1: Anche a Torino, quindi chissà che cosa ci preparerà oggi, se un piatto piemontese, un piatto siciliano, un piatto romano. Prendo gli ingredienti,
4: sì.
1: Eccoli qua, abbiamo della ricotta, del prezzemolo e delle uova, Intanto però raccontiamo che sei sposata con Giuseppe da 30 anni.
4: Da 30 anni, sì.
1: 30 anni, giovanissimi.
4: Siamo sposate però. Giovani.
1: Vi siete conosciuti dove?
4: Ci siamo conosciuti da ragazzi, eravamo vicini di casa.
1: Ecco.
4: E quindi.
1: No, era curioso di saperlo il nostro chef che ti aspettava. Scusa,
4: sì?
1: non vi ha presentati lo chef Fabio Cinelli, sì. Poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
5: Ciao.
1: E quindi adesso scopriremo anche con voi la storia della nostra amica Elena. Quindi, vicini di casa a Modica.
4: Sì.
1: Lui un po' secchione.
4: Sì. Secchione, diverso da me, un po' così.
1: Un po' ingegnere.
4: Un po' ingegnere.
1: Studioso.
4: Un po' ingegnere, un po' militare.
1: E poi, eccoli qua, qui siete già, dove, in vacanza siete, sei abbronzatissima.
4: Siamo a casa al mare, da me,
1: giù in Sicilia.
4: In Sicilia, sì.
1: Però anche lui è nato a Modica.
4: Nato a Modica, poi, sì. E poi.
1: Avete avuto due figli.
4: Sì. Eva.
1: Una Eva, eccola qua che è la figlia maggiore, che fa la truccatrice.
4: Già.
1: E poi abbiamo anche una foto di tuo fratello, Ugo. Chi c'è? Eccolo qua, Ugo. Ma che fa? Fa mica il calciatore, no?
4: No.
1: Che cosa fa?
4: Lui è un web designer in 3D.
1: Qui sei sempre tu?
4: Con Ugo.
1: Con Ugo, che sì. Bella, tutta truccata. Dove eravate, in una situazione particolare?
4: Eravamo ad un pranzo, sì, festeggiavamo il compleanno di mio marito.
1: Ecco, a te piace molto avere contatto con le persone, infatti
4: molto.
1: Hai una erboristeria,
4: sì.
1: Che è anche una sala da tè.
4: Sì.
1: E che cosa fai? Tante cose, tanti.
4: Sì, organizzo anche degli eventi con delle clienti che ormai sono diventate amiche.
1: Dopo lo racconteremo meglio. Intanto voglio far vedere che abbiamo la ricotta e le uova. Che cosa facciamo con questo? Facciamo un piccolo impasto, vero?
4: Sì, facciamo un ripieno.
1: Un ripieno. Cosa ti occorre?
4: Allora, prendiamo il prezzemolo e lo tritiamo.
1: Allora, ti do un tagliere, va bene?
4: Grazie.
1: Ecco qua.
0: Vi fornisco 18.
4: Grazie.
1: Grazie chef, sei arrivato in soccorso. Allora, il prezzemolo con
4: prezzemolo lo tritiamo a mano così.
1: Bene. Allora, mentre il nostro chef copre la ciotola perché i nostri tonnarelli si insaporiscano con la pellicola, noi continuiamo a tritare il prezzemolo. Ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
10: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
11: Buongiorno!
12: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
13: Siamo nel cuore di Cascia.
14: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
15: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
16: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
17: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
18: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
10: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è tanta allegria oggi perché il nostro chef ci ha preparato una pasta fredda, fresca. Ha coperto con la pellicola questi tonnarelli che si stanno reidratando in questa salsa fresca di pomodoro, cipolla, basilico e poi ci sono i fasolari. Abbiamo la nostra ospite qui, Elena Ricci, pronta ad impastare, mentre i nostri assaggiatori con sua figlia Eva, che si è accomodata al tavolo degli assaggiatori, purtroppo anzitempo stanno provando i tonnarelli. Ma non voglio sapere cosa ne pensate, perché dovevate aspettare che la pasta, no, riposasse, vero chef?
0: Così sarebbe dovuto essere, però loro ormai lo sappiamo come
1: sono. Sono proprio frettolosi.
0: Mi dispiace solo che coinvolgano anche, insomma.
1: Ma noi procediamo, perché sarete curiosi anche voi a casa di sapere cosa Elena ci sta preparando. Cosa facciamo?
4: Oggi facciamo i tomasini di ricotta.
1: Tomasini di ricotta. Chissà che il nome non provenga da Tomasi di Lampedusa, ma vado a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare i tomasini di ricotta occorrono per la sfoglia 500 g di farina di semola rimacinata, 230 g di acqua, un uovo, un pizzico di lievito di birra e sale. Per il ripieno 350 g di ricotta vaccina, prezzemolo, olio, sale e pepe, salsiccia, due uova, un uovo per finire, cacio cavallo ragusano grattugiato. Evviva la Sicilia, posso dirlo? Questi tomasini sono uno sfizio incredibile. E io li ho assaggiati quando sono andata in vacanza dalle tue parti, poi Modica, bellissima.
4: Sì.
1: Ho visitato anche Palazzo Polara, che è lì a Modica.
4: Ma abbiamo, allora, Modica è detta la città delle 100 chiese.
1: Delle 100 chiese, ah, che meraviglia. E dimmi un po' di questi tomasini, tu perché hai scelto di farci questo piatto?
4: Allora, questo è, diciamo, è proprio un piatto, no, della cucina tradizionale modicana.
1: Ecco, mentre parli c'è una bellissima veduta di San Giorgio.
4: Il Duomo di San Giorgio,
1: che meraviglia, che bella quella chiesa anche visitata, è veramente bella. C'è un'atmosfera particolare. E quindi un piatto tipico che si fa proprio a Modica.
4: Sì, durante le festività, ecco, natalizie, pasquali.
1: Ecco, ma dimmi un attimo una cosa, tu lo prepari anche nella sala da tè della tua erboristeria? Perché avevamo iniziato parlando della tua attività e ho detto che dopo avremmo raccontato ai nostri amici a casa quello che fai.
4: Allora, io lo preparo anche lì, in erboristeria da me, proprio è il salotto delle amiche, appunto, che sono delle clienti che sono diventate con gli anni amiche.
1: Che bella idea!
4: Una volta appunto al mese circa.
1: E ci sono queste signore che vengono lì, prendono il tè. Ecco, ma questa passione per le erbe che tu hai viene un po' dalla tua mamma, che non era bravissima a cucinare. Però
4: piaceva molto andare per campi a raccogliere.
1: Vero?
4: Sì.
1: Infatti ci hai portato una foto bellissima di mamma. E che cosa avete lì? Degli asparagi?
4: Degli asparagi che aveva raccolto.
1: Ti ha insegnato lei, quindi?
4: Sì, lei faceva anche una frittata buonissima con degli asparagi.
1: Cosa hai detto? La frittata di asparagi? C'è Luigi che salta sulla sedia, perché lui manda Sonia a cercare il posto in cui raccoglierli e la mette lì a lavorare, fa preso, perché dopo fa la frittata di asparagi, vero?
5: Ci dividiamo il lavoro, bene. Io raccolgo gli asparagi e poi lui li
19: non
5: cucina.
19: È vero, io
1: però
19: non
1: poi li
19: cattivo.
1: Mangia anche. Allora, noi procediamo, una volta fatto l'impasto lo mettiamo a riposare.
4: Lo mettiamo a riposare.

0: pochissimo,
1: per poco,
0: perché dobbiamo preparare il ripieno, perché questi qui sono dei rustici ripieni piccolini. Questo lo prendo io, sì. Vai, cosa ti occorre per continuare?
1: Allora, per il ripieno prendiamo la ricotta e mettiamo il
0: questo che cos'è?
1: Prezzemolo, prezzemolo
0: tritato, che abbiamo tritato all'inizio. Ascolta, tante donne in famiglia, sì. Hai anche 7 cugine.
1: Sì, care cugine.
0: Tradizione culinaria siciliana che abbiamo sicuramente imparato dalle donne di casa, ma c'è una figura maschile che predomina nella tua famiglia, è sì. Una figura bellissima, è quella del tuo papà.
1: Il mio papà, sì.
0: Renato Ricci, un calciatore.
1: Il mio caro papà, sì.
0: Ma com'è essere la figlia di un calciatore?
1: A Modica mi chiamano ancora la figlia del mister.
0: Perché poi lui ha fatto pure l'allenatore.
1: Sì.
0: Qua abbiamo una foto bellissima, sì. In cui fa gol in rovesciata, sì, un sì, atleta.
1: Sì. Era un attaccante, giocava nel ruolo come attaccante.
0: Ma sapeva anche cucinare?
1: Sì, cucinava soprattutto dolci perché era molto goloso e quindi faceva delle castagnole fantastiche.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, molto profumate come
0: piacevano a me. E che ricordi hai? Lui giocava ancora quando sei cresciuta tu oppure aveva iniziato solo ad allenare?
1: Sì, allenava la squadra del Modica.
0: Perché lui ha vinto uno scudetto col Bologna.
1: Col Bologna, sì.
0: E ha giocato pure nella Roma.
1: Sì.
0: Quindi una figura veramente di spicco.
1: Sì, sì.
0: Era, che uomo era?
1: Era un uomo fantastico, era goliardico.
0: Sei ancora innamorata veramente del tuo papà.
1: Sì, sì, ne parlo con emozione perché ero molto legato a lui. Infatti lui mi portava anche allo stadio quando allenava i suoi ragazzi.
0: Che bello.
1: E quindi io lo vedevo come si muoveva, ero felice di stare con lui.
0: Però appunto. Tuo figlio non gioca a calcio,
1: no,
0: mi hai detto.
1: No,
0: io
1: no,
0: pensavo
1: no.
0: Che facesse il calciatore anche
1: no,
0: lui.
1: No, per niente.
0: Allora, che cosa si fa
1: allora,
0: adesso?
1: Adesso aggiungiamo della salsiccia,
0: sì.
1: A tocchetti.
0: Abbiamo unito quindi ricotta,
1: prezzemolo,
0: uovo.
1: E uova,
0: la salsiccia,
1: sì.
0: Bella, sbudellata, messa,
1: sì.
0: Lì a tocchetti.
1: Così.
0: È una salsiccia fresca che poi cuocerà,
1: certo.
0: Al forno. Non vanno fritti i tomasini o c'è una versione anche fritta?
1: No, solo al forno.
0: Solo al forno, quindi prepariamo questo impasto.
1: Ecco qui.
0: Meraviglioso. E raccontami un po', con questa famiglia numerosa sarete proprio degli esperti di pranzi.
1: Sì.
0: Numerosissimi.
1: Sì.
0: Raccontami un po'.
1: Noi eravamo soliti appunto a preparare durante questi pranzi tutte delle cose tradizionali, no?
0: Senti, nel frattempo c'è anche una foto di papà, questa con tutta la squadra.
1: Sì.
0: Questa
1: sì, sì.
0: Ecco, ma portava a casa per esempio i suoi giocatori, i suoi colleghi a mangiare?
1: No. No,
0: no, mamma non voleva.
1: Preferiva sempre lui andare a mangiare fuori con i suoi ragazzi.
0: Con i suoi ragazzi. Chef, ma tu sei tifoso di calcio?
2: Sono simpatizzante.
0: E lo conoscevi Renato Ricci?
2: Sì, ma io lo ricordo dalle figurine.
0: Ah, dalle figurine, le famose figurine.
2: Esatto.
0: Le hai conservate qualche figurina?
1: Sì, qualcuna sì, ma diciamo durante i miei traslochi ne ho perse qualcuno.
0: Preferisci le foto di famiglia.
1: Sì.
0: Invece chef, che ne pensi di questa ricetta? Ti piace l'idea di questi tomasini?
2: Sì.
0: Finger food?
2: Sì, cibo... assolutamente sì. Poi mi piacciono proprio a me tutti gli impasti ripieni. Poi così al forno, quindi non fritto, non fritto. Non vedo l'ora di assaggiarlo, sono estremamente curioso.
0: Mica solo tu, guarda Luigi come ci guarda. Interessante, vero?
3: Interessante. Anche io faccio delle cose simili quando preparo degli antipasti per gli amici, però con la pasta sfoglia.
0: Quella che compri?
3: Quella che compro.
0: Invece guarda lei come stende.
3: Sì, è bravissima, bisogna che impari anche io a farla sottile perché la faccio sempre troppo alta.
0: Troppo alta. Eva, tu sai farlo questo piatto?
4: Non ancora, infatti mi sto studiando la situazione adesso per imparare, però devo perché è una delle mie cose preferite in assoluto.
0: Ti piacciono,
4: tantissimo.
0: Vero? Infatti si prestano poi ad una bella convivialità in una cena con gli amici, una festa anche, certo vanno... bisogna prepararne tanti.
1: Grazie.
0: Ecco qua, il nostro formaggio è pronto. Grazie, chef.
2: Prego.
0: Lo inserisco nell'impasto, nel
1: sì,
0: ripieno?
1: Sì, sì.
0: Oh, fantastico. E
1: allora,
0: poi
1: la sfoglia è pronta.
0: Sì.
1: Deve essere...

0: appunto una sfoglia
1: un po' come quella della scaccia, o mi sbaglio?
0: Brava, sì,
1: è lo stesso impasto,
0: l'impasto
1: è simile.
0: Base è quello, sì.
1: Bene, intanto abbiamo mescolato il formaggio al ripieno che avevamo precedentemente mescolato.
0: Ecco qua.
1: Quello qua l'abbiamo aggiunto, benissimo.
0: Sì.
1: Cosa si fa adesso?
0: Allora, adesso si mette il ripieno appunto sulla...
1: Ah, su tutta la sfoglia. Si stende, sì, quindi non è difficile,
0: stende,
1: dai.
0: No.
1: Ripieno morbido, la ricotta era quella vaccina, capito chef? Questo non si fa con ricotta di pecora.
2: Lo prima, quando hai elencato gli ingredienti, sì, ho notato la ricotta vaccina.
1: Perché il sapore poi lo dà anche la salsiccia, certo, e il formaggio ragusano. Bene, dammi pure.
0: Qui lo sai cosa facciamo?
1: Sì.
0: Andiamo a rompere l'altro uovo che poi andrà messo sopra questa...
1: Vado?
0: Sì, sì, certo.
1: Rompiamo l'altro uovo.
0: Lo sbattiamo leggermente.
1: Ti do la forchetta. Sonia, tu li sai fare? I tomasini?
3: Non è un piatto che dalle nostre parti si faccia, per cui secondo me bisogna, ecco, andare dalle parti del ragusano, forse. Giusto,
1: sì.
3: Elena?
0: Sì.
3: Ragusa, Modica.
0: Sì, sì, Ragusa, diciamo che... fra Ragusa e Modica le scacce sono
3: esatto,
0: diciamo, il punto di forza. Questi sono più modicani comunque,
3: ah, okay,
0: sì, si fanno più a Modica, così nella versione ragusana magari mettono le verdure, okay, le melanzane.
3: Quindi esistono anche altre versioni,
0: sì,
3: con
0: esistono,
3: altri ripieni,
0: sì,
3: però
0: sì,
3: diciamo la parte, sì, della sfoglia esterna è,
0: cioè, a Modica
1: non sto
0: li
1: più nella pelle,
0: così.
1: Ti prego, ho bisogno di assaggiare questi tomasini. Ho una fretta,
0: ecco, allora,
1: che meraviglia, dai pure a me.
0: E va praticamente...
1: Ah, si fa quindi un po' come per la scaccia, però
0: brava,
1: si piega in più,
0: così,
1: si arrotola.
0: Mi occorrerebbe un altro uovo però, sai?
1: Un altro uovo per spennellare fuori?
0: Sì.
1: Bene,
0: oppure
1: certo,
0: possiamo mettere anche dell'olio come vogliamo.
1: Mettiamo dell'olio, dai.
0: Mettiamo dell'olio, così
1: altrimenti
0: lo
1: devo
0: facciamo,
1: togliere l'uovo,
0: sì,
1: allo chef, mi sa che gli serve dopo.
0: Lo si
1: vero,
0: può
1: chef
0: fare anche con l'uovo,
1: con l'olio.
0: Invece
1: che con l'uovo.
0: Ecco qui.
1: Sì, anche perché il nostro olio è molto buono. Vado? Spennello? No, mettiamo prima nella teglia?
0: No, prima va tagliato.
1: Allora,
0: va tagliato anche così, va benissimo.
1: Eccoli,
0: sì,
1: come vengono, capito? Vengono proprio, mamma mia, che meraviglia.
2: Non li avrei mai pensati così, sai?
1: Vero,
2: li
1: tu
2: immaginati
1: pensavi...
2: chiusi.
0: No, così, infatti, come dei... Poi vanno
2: bello
0: fatti a fagottino, messi così.
1: E infatti sì, mi ricordo, erano proprio così. Io pensavo fossero come delle girelline,
0: sì,
1: perché così un po' diventano, come delle roselline, ma quando si cuociono,
2: sì,
1: mamma mia, col formaggio ragusano che un po' fonde, capito?
2: Ah,
1: la salsiccia,
2: sì,
1: che diventa buonissima. Bene, bene.
0: Allora,
1: riusciamo a farli entrare tutti?
0: Sì, dai.
1: Dai, proviamo.
0: Ci proviamo, ci proviamo.
1: E questi sono buonissimi.
0: Sono buonissimi, sì. Sono belli cicciotti riempiti proprio di
1: ricotta. Bene, ti do un po' di carta per,
0: okay,
1: pulirti le mani.
0: Grazie.
1: Così poi dopo con l'olio farai tu,
0: certo,
1: quello che devi fare. Allora vai, mettili al centro così guardiamo bene come fai.
0: Allora, mettiamo qui.
1: Perfetto, la nostra teglia è pronta.
0: E mettiamo
1: un po' di olio. Oppure se volete a casa un po' di uovo.
0: Sì.
1: Chef, tu che fai? Impiatti? I tonnarelli si sono reidratati? Che
2: abbastanza.
1: Dici? Tanto
2: però
1: non scuoce la pasta.
2: No, ormai è ferma così.
1: Però mentre tu impiatti metto i nostri bellissimi tomasini in forno. Quanto tempo devono stare nel forno?
0: Allora, 20 minuti a 200 gradi.
1: 20 minuti a 200 gradi, vado. Intanto guarda un po' che fa lo chef.
2: Un profumo...
1: Sono proprio da assaggiare, vero? Guarda che bello, adesso lui impiatterà, ha scelto un bel piatto bianco che faccia risaltare il rosso di questo pomodoro che condisce i nostri tonnarelli. È vero, sono rimasti belli turgidi, vero chef?
2: Sì. Mantengono una consistenza importante come i nostri fasolari.
1: Come i nostri
2: quindi
1: fasolari. Un'idea bellissima. Tu Luigi li hai mangiati prima che si insaporissero a dovere. Però so che a Luigi è capitato un fasolare, sai chef?
3: È stato fortunato.
2: Sono stato fortunato, come,
3: beh,
2: come
3: o furbo,
2: al solito.
3: Dipende dai punti di vista.
1: Bene, allora il nostro chef sta finendo questo bellissimo impiattamento e noi potremmo già quasi annunciare ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta.

0: che realizziamo insieme a Elena Ricci. Che cosa ci farai, Elena?
1: Allora, preparerò una torta nua.
0: Torta nua, che significa non si sa.
1: Non si
0: L'ho
1: sa.
0: Già sentita, però Luigi, preparati un po', dici che cosa, qual è l'origine di questo nome. Io vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta nua occorrono, per la torta 290 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 120 g di olio di semi di girasole, 90 g di latte intero, 10 g di lievito per dolci, 3 uova, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. Per la crema pasticcera, 500 ml di latte intero, 120 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 20 g di farina 00, 20 g di amido di mais, un baccello di vaniglia. E vieni, vieni ai fornelli, cara Elena, perché cominciamo a preparare subito la nostra crema pasticcera per questa torta nua. Nel frattempo
1: mettiamo le uova.
0: Sì, le uova nel pentolino, lo zucchero.
1: Lo zucchero.
0: La classica crema, il latte l'abbiamo messo a scaldare, ci ha coadiuvato il nostro chef. Nel frattempo, dicevo, i nostri assaggiatori con Eva hanno provato la versione ultima dei tonnarelli, finalmente al momento giusto. Come sono ora che hanno riposato?
2: Sì. È un'altra cosa.
0: Vero?
2: Sono molto più buoni, come diceva P3, quavi prescia è meglio che sicura.
0: Ecco, quavi prescia è meglio che sicura.
2: A sicura, nel senso che è meglio fare le cose con calma,
0: è
2: senza
0: bravo.
2: Fretta.
0: Hai capito, Luigi?
3: Che ero impaziente perché era una ricetta che non avevo mai assaggiato questa.
0: Bene.
3: Adesso il gusto è più intenso e uniforme.
0: Sei d'accordo, Eva?
4: Assolutamente sì, è valsa la pena aspettare. Infatti.
0: Ecco, è valsa la pena aspettare e intanto mentre noi aspettiamo che si addensi la crema facciamo una sorpresa, Elena, guarda chi ti pensa da casa.
5: Ciao, oggi realizzeremo le pagnotte modicane. Ci occorreranno farina di grano duro, sale, olio, acqua e lievito di birra disidratato. Ed ecco qui le nostre pagnotte calde calde. Elena, queste le ho fatte per te. Ciao!
0: Che bella signora! Chi è questa?
6: È una mia cugina Laura.
0: Un'altra delle tue cugine.
6: Delle mie
0: questa
6: cugine.
0: È Laura, quella che non è sposata.
6: Quella che non è sposata.
0: Ah, bene, bene. E allora, mentre la nostra crema continua ad addensarsi, noi ci vediamo tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco!
7: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
15: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
17: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
15: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica Elena Ricci, che ci fa la torta nua. Ma perché hai scelto questa torta?
1: È una torta che preparo spesso per i miei figli, mi piace molto.
0: Bene, allora cominciamo subito a prepararla.
1: Allora, uova?
0: Sì, uova, zucchero. Zucchero. Nel frattempo il nostro chef vedo che armeggia per la sua ricetta del riciclo. Aspetta, voglio chiedere, aspetta.
1: Oh, ok.
0: Fermo un attimo. Ah, state assaggiando i tomasini?
2: Sì.
0: Come sono?
2: Mia. Spettacolari, guarda, veramente buoni, buoni, buoni.
0: Ma me ne avete lasciato uno?
3: No,
0: no Eva, tutti. Com'è, buono, sono venuti bene come sempre?
4: Allora, di solito li fa diversi, questa volta sono venuti più buoni.
0: Hai capito, oh. Devi venire sempre a cucinare in televisione.
4: Certo, sì.
0: Luigi, che dici?
3: Meravigliosi, buoni. Non sono come le girelle che faccio io, sono migliori, è proprio una cosa completamente diversa.
0: Bene, vuol dire che dopo cercherò qualche tomasino in giro per lo studio. Vai, cominciamo a frullare.
1: Vado.

0: aggiunto l'olio e adesso andiamo a filo ad aggiungere il latte.
1: Bene, adesso possiamo incorporare la farina mettendola con una spatola, certo, giusto?
0: Sì.
1: Benissimo, la spatola ce l'hai qua. Nel frattempo io ti leggo una frase che voglio dedicarti. Qui sul mio quaderno, sul quale annoto tutte le ricette delle nostre ospiti e del nostro chef, ho annotato anche una frase da dedicare. E per te ho scelto questa frase di Papa Francesco che dice: nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Quanto è vero? Lavoro libero, creativo, partecipativo, sì, che è un po' quello che tu fai.
0: Certo, sì, infatti. Invece
1: hai una frase anche tu, ecco, hai un motto, dimmi.
0: Il peggior rischio è non rischiare, perché io avrei intenzione di aprire un piccolo ristorantino in un orto, in una serra, in un orto, e quindi tutti cercano di dissuadermi da questa idea, ma invece io rischierò.
1: Ah sì, ecco, sì. Quindi preannunciamo che la prossima impresa della nostra Elena sarà aprire un ristorante, sì, in una serra.
0: Una serra, orto, avere un orto con cucinare, diciamo proprio a chilometro zero.
1: A chilometro zero, cosa che piace moltissimo al nostro Luigi, vero?
2: Anche e tu. Fa bene la nostra amica a voler rischiare, perché io 40 anni fa ho rischiato e aprì la prima tisaneria in Italia, in cui non servivo super alcolici, caffè, tutti mi dicevano no, ma che cosa fai?
1: Solo tisane.
2: Invece c'è tutt'oggi.
1: Ah, che bello.
2: Locale di successo.
1: Tu l'hai lasciata in eredità a qualcuno.
2: L'ho lasciata in eredità.
1: Bene, chef, chissà se tu hai mai avuto l'idea di avere un orto vicino al tuo ristorante I Divini Sapori.
3: Mi piacerebbe moltissimo. Una volta aderì però a un progetto in cui potevi prenotarti un appezzamento di terreno. C'era chi coltivava per te ciò che volevi, perché sarebbe fantastico, però il problema è la mancanza.
1: È certo, di tempo.
3: Tempo nella gestione, però un orto proprio è qualcosa di fantastico.
1: È vero, e poi raccogliere e cucinare direttamente le cose. Allora, okay, il nostro impasto può andare direttamente in teglia, sì, e mentre noi versiamo il nostro impasto in teglia, direi di andare a vedere dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre alla ricerca di qualche curiosità, di nuove ricette, ma anche di antiche tradizioni. E vediamo oggi dove è andata, che cosa ci racconta a noi di quel che bolle in pentola.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo sacro, sono al santuario della Madonna del Divino Amore e con me c'è Suor Rinzi. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Grazie dell'ospitalità.
5: Grazie a voi.
4: Allora, grazie. Suor Rinzi, ti ho interrotta mentre stavi preparando una colazione in realtà. Sì. Che cosa?
5: Si chiama Uppumav.
4: Che è un piatto tipico indiano.
5: Si usa Kerala, parte del Kerala.
4: Okay. Raccontami come si prepara questo piatto.
5: Allora, farina di semola.
4: Sì,
5: si mette, sì, deve tostare prima di preparare.
4: Tu già l'hai tostata un pochino.
5: Sì. Deve mettere l'olio.
4: Cipolla, carote.
5: E semi di mostarda.
4: Semi di mostarda, perché sì, ce ne dobbiamo andare in pentola in realtà, sì, giusto? Allora, prendiamoci tutti i nostri ingredienti, okay, e andiamo in pentola, via. Sì. Eccoci qua, ci spostiamo e sale e olio per te. Ti lascio campo libero, Suor Rinzi, così tu inizi a preparare il tuo piatto, sì, e nel frattempo tu devi sapere che io sono molto curiosa e anche i nostri amici del programma, sì, lo sono, quindi raccontami un pochino, da quanto tempo sei in Italia?
5: Ultimamente 12 anni.
4: Ultimamente, dici, perché è la seconda volta.
5: Vai,
4: intanto fai, non ti voglio interrompere nel, sì, procedimento qui, però intanto, allora abbiamo messo i semi di mostarda,
5: sì, che devono aspettare.
4: Devo un po' scoppiettare, sì, come ecco, popcorn quasi,
5: sì,
4: vero?
5: Sì.
4: Allora, mentre scoppiettano i nostri semi di mostarda, andiamo ad aggiungere la cipolla. Allora, mi hai detto, Suor Rinzi, per la seconda volta sei

ti faccio fare le cose veloci, sorrisi, lo so che ci vuole molto più tempo, però i nostri tempi televisivi in realtà sono proprio rapidi, purtroppo, quindi ti faccio fare tutti i passaggi per farli vedere ai nostri amici che ci seguono da casa.

0: Ma si va ad aggiungere il semolino?
1: Dopo che è finito di bollire l'acqua, deve bollire bene l'acqua.
0: Quindi deve bollire bene e poi si va ad aggiungere il semolino finale. Quindi noi ci spostiamo, torniamo di là, sì. Abbassiamo il fuoco così non roviniamo nulla su Rinzi, perché veniamo di qua, perché facciamo vedere il piatto pronto, finito. Eccolo qui. Allora, il nome di Lotu, precisamente indiano,
1: Upumav.
0: È pronto Upumav, che sì. Si mangia generalmente insieme a una banana, perché banana. Per colazione,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: E allora, Sorrinzi, grazie. Grazie infinite per la tua ospitalità, per la tua gentilezza, grazie a questo luogo meraviglioso. Beatrice, Fabio, noi vi salutiamo. Sarebbe una buona colazione in questo caso, che se siamo quasi a pranzo.
1: Si aggiunge anche il piccante, però questa volta non ho aggiunto perché siamo in Italia, quindi...
0: In Italia si mangia meno il piccante. Io mi sa che lo provo col piccante, va? Grazie, Sorrinzi.
2: Che bello, che meraviglia poter entrare nel cuore di un convento, poter avere un piatto preparato con tanto amore da una suora. È bella l'atmosfera molto. Che si respirava, veramente molto familiare, molto dolce questa suora. Allora, noi abbiamo una cosa molto dolce da finire di preparare, quindi sì. Abbiamo la crema.
3: La torta nua va con la crema, diciamo, pasticcera.
2: A crudo, a quindi crudo. Abbiamo l'impasto nella teglia, versiamo delle cucchiaiate di questa crema che nel frattempo si è un po' solidificata, l'abbiamo lasciata raffreddare, però nel forno di nuovo riprenderà morbidezza. Hai detto che hai quindi questo sogno di aprire questa, questo ristorante in una serra, in un orto, però ti piace anche molto viaggiare, vero?
3: Sì, molto.
2: Dove sei stata?
3: Allora, Inghilterra, Scozia, Australia.
2: Ah, lontano.
3: Indonesia.
2: Ma partite con tutta la famiglia o solo con tuo marito?
3: A volte anche da sola con le mie amiche.
2: Ah, brava!
3: In Australia sono stata con delle mie amiche.
2: Che bello, quanto tempo ci sei stata?
3: 3 settimane.
2: Bene,
3: bello.
2: Abbastanza per poter girare un po' e soprattutto per non soffrire troppo del jet lag. Allora, questa torta va messa nel forno, quanto tempo deve stare in forno?
3: Allora, in forno 40 minuti, 40-45 minuti, 180 gradi.
2: Bene, mentre io la metto nel forno vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i tonnarelli con fasolari e salsa fredda di pomodorini, abbiamo aperto i fasolari in padella con olio e aglio. Abbiamo tagliato i pomodorini e li abbiamo frullati a freddo con poca cipolla e con il liquido dei fasolari. Abbiamo cotto e scolato al dente i tonnarelli. Li abbiamo lasciati in infusione nella salsa insieme ai frutti sgusciati dei fasolari e poi abbiamo impiattato completando con i frutti di mare con il guscio tenuti da parte e prezzemolo tritato. Per preparare i tomasini di ricotta abbiamo fatto prima di tutto un impasto con farina, acqua, un uovo e sale. Lo abbiamo lasciato riposare qualche minuto. Nel frattempo abbiamo mescolato la ricotta con pepe, sale, olio, uovo, prezzemolo e tocchetti di salsiccia. Abbiamo steso la sfoglia, abbiamo spalmato sopra il ripieno e abbiamo versato l'uovo sbattuto. L'abbiamo arrotolata e tagliata a fette e ogni fetta l'abbiamo messa su una teglia. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Per preparare la torta nua abbiamo iniziato facendo una classica crema pasticcera. In un pentolino abbiamo scaldato il latte, in un altro abbiamo mescolato con una frusta i tuorli con lo zucchero, la vaniglia, la farina e l'amido di mais. Poi abbiamo diluito con il latte e lasciato addensare sul fuoco. Abbiamo messo a freddare in una ciotola con pellicola a contatto e ci siamo dedicati all'impasto. In una ciotola abbiamo messo le uova e lo zucchero, li abbiamo montati bene fino a quando non abbiamo ottenuto un composto omogeneo e spumoso. Abbiamo quindi aggiunto il latte, l'olio, la vanillina e poi a più riprese la farina e il lievito per dolci setacciato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, lo abbiamo versato in una tortiera a cerniera da 24 cm rivestita di carta forno. Abbiamo ripreso la crema fredda e l'abbiamo versata a cucchiaiate sull'impasto. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco qua i nostri piatti che trionfano davanti a me. C'è questo bellissimo piatto con i tonnarelli, con la salsa fredda di pomodorini, i fasolari, mamma mia che profumo ancora. Questi sono buoni anche freddi, dopo li mangio io. E poi i tomasini che ha fatto la nostra amica Elena Ricci, davvero sfiziosissimi, un cibo proprio anche da asporto per una merenda, veramente deliziosi. E poi la torta nua con queste belle rose di crema, perché diventano un po' così, come una torta à pois con la crema. Eccoli là i nostri assaggiatori che stanno assaggiando proprio la torta nua. Che ne pensate?
4: Che io non ho capito perché si chiami nua, però so soltanto che è molto buona, per cui va bene così.
2: Niente male. Tu Luigi?
5: Sì, sì, la crema si abbina benissimo e la rende molto soffice e morbida, perché nua è proprio una torta morbida e soffice.
2: Però neanche tu hai capito perché si chiami nua.
5: No, forse è il nome di chi l'ha inventata.
2: Ah, un bel nome, nua.
5: Non si sa.
2: Non si sa. Eva, che dici? Un nome corto come il tuo, nua, Eva... Ugo?
6: Devo dire, da buona golosa ho apprezzato tanto, poi la crema è buonissima, quindi...
2: Questa però immagino che tu abbia imparato a farla da mamma, è facile, dai!
6: Anche, è un processo, sto imparando, anche i dolci soprattutto ci vuole un po' di tempo.
2: Bene, bene, chissà se il tuo papà, Elena, sapeva farla questa torta?
3: No. Non questa la sicuramente no, però faceva quelle castagnole fantastiche.
2: Le castagnole fantastiche. Non finisce qui, perché ora il nostro chef riutilizza quello che è rimasto indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con la sua ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cosa fa?
3: Assolutamente.
2: Andiamo a vedere, andiamo. Chef, ti raggiungiamo ai fornelli. Vedo che hai sempre una delle tue formine preferite, quella quadrata.
7: Inseparabili formine, sì, sì.
2: E che cos'è questa,
7: allora,
2: cosa?
7: Abbiamo preso, riutilizzato della salsiccia.
2: Che era avanzata.
7: L'abbiamo sgranata, mandata in padella con un pochino di olio e un goccino di acqua, l'abbiamo lasciata cuocere affinché rimanesse morbida, poi a parte avevo preparato un impasto con l'uovo del parmigiano, ho aggiunto poi la salsiccia, un goccettino di latte che ci dia un po' di morbidezza al tutto e l'abbiamo cotto dandogli una forma più o meno quadrata. Andremo a chiudere il tutto grattugiandoci sopra quello che casualmente è rimasto, casualmente.
2: Allora, se i tomasini non sono abbastanza saporiti, è merito del nostro chef che ha trafugato del bel formaggio ragusano. Quindi diciamo che non è proprio una frittata.
7: No, non è.
2: È uno sformatino,
7: sì.
2: Un tortino.
7: Qualcosa.
2: Ma lo cuoci solo da una parte o non lo
7: sì,
2: rigiri?
7: Sì, perché mantenendolo all'interno della nostra formina, io tendo a romperlo un pochino, finché la parte liquida vada al di sotto e si cuoce, mantenga comunque una morbidezza in superficie.
2: Quindi una morbidezza, quindi non è strapazzato perché è bello composto dentro la sua forma quadrata. Abbiamo scelto un piatto quadrato, come potremmo chiamarlo? Eva, ti viene in mente qualcosa?
6: Non saprei.
2: Salsiccia, formaggio ragusano, tomasini, come un po' gli ingredienti sono quelli dei...
3: Sì.
2: Manca solo il prezzemolo forse, una bella...
7: Prezzemolo, perché un tocco di verde ci starebbe benissimo.
2: Vero?
7: Sarebbe stata fantastica anche dell'erba cipollina.
2: Che non abbiamo nel nostro orto, ma anche un po' di rosmarino forse, no?
3: Abbiamo
5: sì,
3: magari
5: la maggiorana,
7: una nota verde.
3: Abbiamo del prezzemolo.
7: Nota perché... verde, però io, sapete, la mia tradizione, la mia
2: ecco,
7: provenienza mi porta...
2: Che vi viene in mente, Luigi?
5: Io direi una quiche al quadrato.
2: Quiche al quadrato, bella carino. Questa cosa. E invece, Sonia?
4: Salsicciovo modicano.
2: Salsicciovo modicano, io direi... Una quiche al quadrato, sì, mi piace.
7: Sì, ci piace.
2: Quiche al quadrato.
7: Complimenti a Luigi.
2: Bravo Luigi. E con questa bella quiche al quadrato, quadrato giallo su quadrato nero, salutiamo la nostra ospite, Elena Ricci. Grazie per essere stata con noi, per quello che ci ha raccontato. Grazie Eva per aver accompagnato mamma.
7: Sì.
2: E con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli, do appuntamento a tutti voi, sempre sullo stesso canale, su TV 2000, alla stessa ora, domani, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che tu mi fai incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

sia lodato Gesù Cristo.

io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con altre persone che soffrivano probabilmente. Cioè vedevo che c'erano alcune persone che sapevano voler bene decisamente meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli qui, nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio, e lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto terzo mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma.

0: e si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza. Mia madre diceva: ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere, e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità. Quindi insomma, un'esperienza di gioia, perché un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli. Per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina della Casa della Carità a pregare e dire: Signore, fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni, e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca arrivato in diocesi nel 1998. Subito dopo pochi mesi venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze, perché ancora non era tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tant'è vero che insomma mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione, e lui mi ha proprio detto: abbiamo bisogno di preti. E quindi sono entrato in seminario.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutto. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva, perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva. Poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia, e anche in una parrocchia ci sono anche esigenze economiche, e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.

ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in due, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia. E in una casa favolosa sul Canal Grande, io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato, potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo, bellissimo, è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando, i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa. E lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo, cioè la cosa più bella che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo. E ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno, almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito e mi sono detto adesso ti devi arrangiare, devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare. E questo mi ha portato poi, sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva. Ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre, anche altri miei parenti, erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza. E ho fatto anche poi l'esame di avvocato. Ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza e anche di non autostima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no? Dio, un Dio buono, padre, che potesse permettere, no? Anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché vabbè, mi sono laureato in legge, ho fatto il servizio civile in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche. E questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità. E poi c'è stata un'altra cosa importante, mio fratello gemello, col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme. A un certo punto fa un viaggio in Francia, a Taizé, dove è andato un po' per divertirsi, per stare in compagnia, è tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia e mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico, vabbè, Andrea è impazzito, è pensato, è andato fuori di testa. E da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro.

Lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice: Carlo, ma non è tuo fratello si fa prete? Sta sempre in giro a ritiri spirituali. Io ho detto: mamma, tranquilla, insomma, sarà contento lui se poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi, dei disturbi. Perché se tu stai bene non hai proprio bisogno di pregare, quindi, quindi non ero interessato. Ecco, nel 2009 invece questa ragazza che io stavo frequentando, era una cosa un po' superficiale, ma si è iscritta in un pellegrinaggio a Medjugorje, dove Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite, e sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, beh, mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile. E sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. E a un certo punto, durante una testimonianza di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato, e lui racconta che quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione, e parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire: io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste, e il desiderio di donargli tutta la mia vita, no? Ho detto: io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no? E ho cominciato a leggere dei segnali di chiamata, no? Dei segnali come di una chiamata diversa da quello che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato, e avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Sono ordinato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo, ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo. Ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire. E questo è molto importante perché, cioè, la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tante famiglie. E tante volte è proprio vero come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Quel potere ai piccoli che io dicevo da bambino scherzando è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire, e con quella forza, no, interiore. La stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: la tua arma. Chi di spada vive di spada dovrà morire.
1: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
2: Lo conoscevi davvero, quello che chiamano il re dei giudei?
3: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
0: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
3: Sono grato di poter soffrire per te.
4: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.
5: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9:30.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

I francescani della custodia di Terra Santa hanno celebrato il precursore del Signore, San Giovanni Battista, con la festa annuale vissuta tra le montagne di Ein Karem. Il 22 e 23 giugno, Sua Beatitudine Teofilo III e Sua Beatitudine il Cardinale Pier Battista Pizzaballa hanno realizzato una nuova visita pastorale a Gaza, accompagnati dai rappresentanti dell'Ordine di Malta per la benedizione di un ospedale mobile.

0: Percorrendo i fatti biblici e archeologici, i professori dello Studium Biblicum Franciscanum ci hanno guidato in un approfondimento sui luoghi degli apostoli Pietro e Paolo in Terra Santa, santi ricordati in questo mese di giugno. Le celebrazioni della solennità della Natività di San Giovanni Battista sono cominciate presso il monastero francescano tra le montagne della Giudea. Fra Ulisse Zarza, vicario custodiale, ha presieduto i primi vespri, vivamente partecipati dalle comunità religiose e da alcuni pellegrini che insieme hanno reso grazie per il grande dono del precursore del Signore.
1: La figura di Giovanni il Battista è sempre attuale. Lui si presenta. Già nel Vangelo vediamo che lui è l'uomo della missione, cioè prende sul serio ciò che il Signore gli aveva affidato, la missione di preparare il cammino per il Messia. È così importante che poi i padri della Chiesa, in modo particolare Agostino, dirà che lui è la voce che prepara appunto la venuta della parola.
0: Giovanni è anche l'uomo della conversione, con la sua vita indica il cammino che conduce a Cristo. Secondo Fra Ulisse, il Battista invita ogni cristiano a vivere con autenticità e intensità il proprio battesimo, evitando di trasformare la missione in un progetto personale e lasciando invece che sia sempre Cristo a crescere e a occupare il centro della propria esistenza.
1: Lui è anche l'uomo dell'umiltà, e dell'umiltà perché sa che lui non è il protagonista. Infatti un esempio molto chiaro di questo è quando lui segnala l'agnello di Dio, segnala il Signore e dice proprio ai suoi discepoli di seguire lui, no? Cioè indica il Messia che era già arrivato.
0: È seguita la processione verso la grotta che la tradizione indica come luogo in cui Giovanni fu nascosto durante il massacro degli innocenti. In questo luogo di venerazione si legge il Vangelo della predicazione di Giovanni lungo le rive del fiume Giordano.
2: In Terra Santa ci parlano le pietre, le grotte, e siamo nella grotta più importante, santuario di Ein Kerem, luogo della famiglia di Zaccaria e Elisabetta, luogo della nascita, che ricorda anche il simbolo del sole, precursor Domini Natus Est. Qui il precursore, cioè Giovanni Battista, è nato.
0: La chiesa, una delle più antiche della Terra Santa, sorge nel luogo in cui, secondo la tradizione, visse la famiglia di Zaccaria ed Elisabetta. In passato era sotto il protettorato della Casa Reale di Spagna, racconta Fra Gersi. I dettagli in maiolica che decorano le pareti ne richiamano ancora oggi la tradizione culturale e artistica spagnola. Rimasta chiusa per 7 anni per lavori di restauro mai iniziati, la chiesa ha finalmente riaperto, tornando ad accogliere i numerosi pellegrini giunti per la festa. Tra loro, oltre ai rappresentanti del corpo diplomatico spagnolo, a testimonianza del legame storico che unisce questo luogo alla Spagna, vi erano quanti portano il nome del santo, ma anche coloro che si preparano a partire per una nuova missione.
3: È un vero e proprio ringraziamento per il dono della vita e di questi 3 anni trascorsi in Terra Santa. È stato un dono di Dio poter essere qui e ascoltare la testimonianza dei cristiani locali e delle tante persone che fanno e diffondono il bene per le strade della Terra Santa.
0: La celebrazione è stata presieduta dal custode di Terra Santa Fra Francesco Ielpo e concelebrata dal nunzio apostolico Monsignor Giorgio Lingua e dai frati della custodia giunti per vivere questa grande solennità. Fra Ielpo ha ricordato ai presenti che questa data coincide con la sua nomina come custode e ha chiesto la grazia a San Giovanni di non perdere mai lo stupore della vita davanti al mistero dell'amore di Dio che si manifesta a tutti noi in ogni occasione. Al termine della celebrazione, la processione ha raggiunto il luogo della nascita di Giovanni. Qui i frati hanno elevato a Dio il canto di benedizione pronunciato da Zaccaria nel giorno della nascita del figlio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: La cosa più importante è entrare qui con questo spirito che i secoli ci parlano, questa grotta ci parla della devozione dei pellegrini che sono venuti e questo luogo ci offre una meditazione su chi Giovanni è. Lui indicava Gesù, agnello di Dio, Messia.

0: preghiera e la vicinanza della Chiesa di Gerusalemme. Secondo una nota del Patriarcato Latino, la visita ha espresso la responsabilità pastorale delle chiese di Gerusalemme nei confronti delle chiese locali e dell'intera popolazione di Gaza, che continua a sopportare gravi sofferenze umanitarie, paura, perdite e incertezza. I patriarchi erano accompagnati dal dottor Josef Di Blotz, gran ospedaliere del Sovrano Ordine Militare di Malta, e da rappresentanti dell'agenzia umanitaria Malta Ser International, che hanno inaugurato un ospedale mobile per rispondere alle necessità urgenti della popolazione. Il patriarca Pizzaballa ha benedetto la nuova struttura, un gesto concreto di attenzione per la salute, gli aiuti umanitari e la dignità della popolazione di Gaza. La loro presenza ha portato ai feriti e a tutti coloro che soffrono la preghiera della Chiesa di Gerusalemme, un ministero di consolazione, misericordia e incrollabile testimonianza cristiana radicato nel Vangelo e nella sacra vocazione della Città Santa.
1: We never abandon you, and you'll never be abandoned.
0: Non vi abbandoneremo mai e non sarete mai abbandonati. Gaza, la parrocchia di Gaza e la comunità cristiana di Gaza saranno sempre una nostra preoccupazione e una nostra priorità, e tutte le chiese lavoreranno insieme, come stiamo vedendo. L'incontro con il clero, le comunità religiose, le scuole e i fedeli locali è stato caratterizzato dall'accoglienza e dalla gioia di sostenersi a vicenda. Il coraggio di queste comunità di fronte a tante prove rivela la forza di Dio, che si manifesta nella fedeltà dei suoi pastori. Pastori che vanno oltre le mura della Chiesa per sostenere le persone e rendere il loro cammino meno gravoso.

0: L'uomo che contribuì a trasformare il volto dell'impero romano ha conosciuto qui a Gerusalemme la prigionia e le catene. Proprio in questo luogo, dove Gesù fu condannato alla flagellazione, l'apostolo Paolo visse la sua prigionia e fu processato.
1: Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, ecco, Luca ci dice al capitolo 21 che Paolo, di ritorno dal suo terzo viaggio missionario, si reca al Tempio, che abbiamo qui alla mia sinistra, però proprio durante questa preghiera al Tempio Paolo viene arrestato. C'è un parallelismo tra la passione di Gesù e la passione di Paolo.
0: Nato a Tarso e formato a Gerusalemme, secondo la rigorosa tradizione farisaica, il giovane Saulo fu inizialmente un accanito persecutore dei cristiani. Ma sulla strada di Damasco, un evento inatteso stravolse completamente la sua esistenza.
1: Che mentre questo fariseo che perseguitava i cristiani ha questa rivelazione, Dio gli rivela suo figlio. E da quel momento Paolo capisce che la croce di Cristo è l'unica via di salvezza. E allora il fariseo Saulo diventa l'apostolo delle genti.
0: Da persecutore a missionario, Paolo varca i confini della Giudea. È nella città portuale di Paphos, a Cipro, che la sua missione assume una dimensione universale, aprendo per la prima volta il Vangelo al mondo pagano.
1: Ecco, tra i viaggi di Paolo in Terra Santa abbiamo, diciamo insieme a Barnaba, suo collaboratore, il primo viaggio missionario in cui Paolo si reca a Cipro. Ecco, questa esperienza è molto importante perché? Perché Cipro, potremmo dire, è la prima esperienza, soprattutto Paphos, è la prima esperienza di evangelizzazione dell'Apostolo Paolo, Apostolo dei Cristiani, è la prima apertura verso il mondo pagano.
0: Una missione pagata a caro prezzo. Viaggi difficili, persecuzioni, naufragi e lunghi periodi di prigionia. Eppure, proprio dalle sue catene, emerge un messaggio che continua a parlare ai credenti di ogni tempo.
1: Per Paolo la sofferenza, la prigionia, le catene, ogni tipo di prova è una conformazione a Cristo crocifisso. Come Gesù stesso aveva detto ai suoi discepoli, la prova che io vivrò, anche voi la vivrete. Paolo si ritrova pienamente, perfettamente, in questa sequela di Cristo. Sappiamo molto bene quello che sta vivendo anche la Chiesa qui in Terra Santa, le difficoltà e le prove. Paolo ci insegna che non dobbiamo mai abbatterci, non dobbiamo mai

mai perderci di coraggio. Paolo dice nella lettera ai Galati: io vivo, ma non sono più io a vivere, è Cristo che vive in me. Il Signore, come ha fatto con Paolo, ci renda suoi testimoni.

0: pescatore della Galilea, discepolo di Gesù e futuro capo degli Apostoli. La figura di Pietro attraversa i luoghi più significativi della Terra Santa. La sua storia inizia sulle rive del lago di Galilea, dove Cristo lo chiamò a seguirlo insieme al fratello Andrea. Prima di diventare San Pietro, Simone era un uomo di Betsaida, un villaggio vicino allo sbocco del Giordano nel lago di Galilea. E a Cafarnao, villaggio vicino, testimone della sua vita quotidiana e della predicazione di Cristo, scavi archeologici hanno restituito alcune delle testimonianze più preziose legate all'Apostolo.
1: In tutti questi luoghi, a Cafarnao come Betsaida, sono stati fatti degli scavi archeologici importanti. A Cafarnao gli scavi più importanti sono stati fatti dagli archeologi francescani, soprattutto circa 60 anni fa, nel 1968, dal padre Virgilio Corvo e padre Stanislao Loffreda. Secondo la pellegrinaggeria, in questo posto c'era una casa nella quale Gesù era entrato, la casa di Pietro, il principe degli apostoli.
0: Sopra la casa natale dell'apostolo, altri pellegrini raccontarono che fu costruita una basilica e scavi recenti ne testimoniano la presenza.
1: Nella città di Betsaida, che si trova presso Cafarnao, è stato recentemente fatto uno scavo da un archeologo ebreo, il quale, seguendo certe direttive, è riuscito ad identificare cose importanti che riguardano anche la figura di San Pietro e particolarmente i resti di una chiesa cristiana, una basilica antica. Di fatto l'archeologo ritrovò la chiesa con iscrizioni al suo interno e una di queste iscrizioni, che è completa e certamente molto bella, perché menziona espressamente San Pietro come capo degli apostoli e come tenutario delle chiavi del cielo.
0: Seguendo Gesù attraverso la Galilea, Pietro raggiunse Gerusalemme, diventando sempre più protagonista degli eventi che avrebbero segnato la nascita della comunità cristiana.
1: Tutti gli abitanti di Gerusalemme, molti di essi venuti da paesi lontani, potevano ascoltare ciò che lui diceva. E Pietro spiegava come Gesù aveva cominciato dalla Galilea e finalmente era venuto a Gerusalemme. Con la Galilea e Gerusalemme dunque sono un po' l'inizio e la fine dell'attività di Cristo insieme con i suoi apostoli.
0: Dalle rive del lago alle strade della città santa, la voce di Pietro accompagna l'annuncio del Vangelo a un numero crescente di fedeli. E il percorso di Pietro lo porta infine a Giaffa, sulla costa mediterranea della Terra Santa. È qui che, secondo gli Atti degli Apostoli, avviene una visione destinata a cambiare profondamente il suo ruolo nella diffusione del cristianesimo, destinato ad aprirsi oltre i confini, arrivando anche ai pagani.
2: Pietro è stata una figura importante qui a Giaffa per quello che è successo, questa visione che lui ha avuto in questa città, la città antica di Giaffa, e grazie a questa visione raccontata negli Atti degli Apostoli il Vangelo si apre anche ai gentili, la parola del Signore che comincia a espandersi e ad essere accolta anche dai pagani. E dunque è importantissima questa visione, come San Pietro è la roccia sulla quale Gesù costruisce la sua chiesa e dunque si comincia a estendere pian pianino sino ai confini del mondo.
0: Ancora oggi Giaffa conserva questo legame con la storia di Pietro. La parrocchia locale è un luogo vivo e aperto dove ogni settimana si celebra la messa in ebraico, italiano, inglese e arabo. Qui la Chiesa Universale prende forma concreta e rimane segno di comunione internazionale e continuo dialogo.
2: Importante ancora oggi San Pietro perché il Signore ci invita, come noi nuovi apostoli, a portare il Vangelo lì dove il Signore ci ha messo,

0: in casa tua, nel lavoro, nel mercato, perché siamo i nuovi apostoli e non dobbiamo rinunciare a questa vocazione che abbiamo di predicare Cristo, il suo Vangelo che è molto attuale, perché Gesù è l'unico che ha parole di vita, vita eterna e anche per noi.
1: Domenica 21 il cardinale Pier Battista Pizzaballa ha ordinato nella chiesa di San Salvatore 10 frati della custodia per l'ordine del diaconato e nel pomeriggio sulle rive del mare di Galilea, nel santuario francescano di Cafarnao, i diaconi Daniel Sciuco Zebrischi e František Anderle sono stati ordinati presbiteri al servizio della chiesa. Venuti dall'Italia, Mariangela e Denis hanno contribuito alla missione del Terra Santa Museum nella conservazione e nella promozione dell'arte sacra e hanno portato nuova vita alle immagini della chiesa di San Giovanni Battista. Dal 18 al 21 giugno, 12 giovani palestinesi si sono esibiti in concerto a Bologna, cantando, suonando e vivendo l'esperienza con le famiglie ospitanti. Dal conservatorio Edward Said di Ramallah, ai portici e alle piazze della città di Bologna, la musica, col suo linguaggio universale, si fa promotrice di pace e dialogo.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta del comune di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo, visiteremo il centro storico, le chiese, degusteremo le tipicità con in testa l'eccellente vino Taurasi di OCG e poi rivivremo le fasi salienti di una delle due feste dell'anno dedicata al santo patrono San Michele Arcangelo. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.
6: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
7: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
4: Con piacere!
2: Doris Day e Cary Grant in...
5: Che sta facendo?
2: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
8: No!
9: Metti giù la tua arma. Chi di spada vive, di spada dovrà morire.
10: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
11: Lo conoscevi davvero?
10: Quello che chiamano il re dei giudei.
12: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
9: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
12: Sono grato di poter soffrire per te.
2: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropolitani.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Beh, comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasidoc G, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.

0: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.

0: oggi inauguriamo anche il comune.
1: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
0: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
1: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
0: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
1: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
0: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
1: Sì, il verde, la verde erpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della verde erpinia.

0: e dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che oggi è proprio la festa del nostro santo patrono. Questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
0: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
1: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
0: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo per conoscere il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo a Lesca e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
1: Benvenuti qui a Sant'Angelo a Lesca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità.

0: Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.

0: e abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele e anche il nome di questo paese viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
1: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.

0: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione. Il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso, in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo mangiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità e in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.

0: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio.
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G, che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yonna dal francese jaune, gialla, che era fatta col grand'urco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne, il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo, il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
1: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui
1: la campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Allora, normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico. In casa le pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: Grazie al signor Angelico, e noi adesso andiamo a visitare una eccellente cantina di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo d'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: La vostra azienda è circondata proprio dai vigneti.
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.

0: voi già siete qui da qualche generazione.
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'arave, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona, ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni. Comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
1: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
1: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
1: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
1: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi. Sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
0: Grazie Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus

0: monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9.30.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15.15.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto, queste prove sono il prezzo del

viaggio, sono i dolori del parto, si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Della Divina Grazia,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Della Fiducia,
1: prega per
0: Madre Purissima,
1: prega per
0: Madre Castissima,
1: prega per
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore, Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele, specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli, Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza

0: senza peccato originale.
1: Prega per
0: noi. Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: noi. Regina del rosario.
1: Prega per
0: noi. Regina della famiglia.
1: Prega per
0: noi. Regina della pace.
1: Prega per
0: noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè. Te best.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò!
9: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
10: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
9: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
10: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Ultima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
13: Signor Shane, Miss Timberlake.
14: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti?

0: Ti da un uomo come questo?
1: Rispetto.
2: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
0: Con piacere!
4: Doris Day e Cary Grant in...
1: Che sta facendo?
4: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
5: Per me la vita comincia e non finisce mai.
6: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
7: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
8: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
9: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera, alle 21.05.

Nel cuore della pianura padana, fra le acque lente del delta del Po, dove la terra strappata all'acqua incontra il mare, si estende un paesaggio unico di canali, specchi d'acqua e biodiversità preziosa da custodire. In queste terre nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, dove la natura detta ancora i suoi ritmi, scopriamo un'agricoltura che dialoga con l'innovazione, fra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria accanto a frutteti, in un territorio fertile e in continua evoluzione. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

Negli ultimi anni l'agricoltura sta attraversando una profonda trasformazione. Nei campi sempre di più osserviamo sensori di ogni tipo, droni, satelliti, tecnologie che accompagnano il lavoro dell'agricoltore. Circa il 70% delle aziende agricole utilizza almeno una tecnologia digitale. Si chiama agricoltura di precisione. Per capire meglio di cosa si tratta, siamo nel caratteristico paesaggio del Delta del Po, nella bassa ferrarese, e qui davvero la terra è molto fertile grazie naturalmente alle acque presenti, ed è proprio da qui che le prime aziende agricole hanno iniziato questa innovazione digitale. E allora noi ne andiamo a incontrare una che già 30 anni fa utilizzava la tecnologia. Andiamo nel piccolo paese di Lago Santo a incontrare la famiglia del giovane Simone Gatto, che ha iniziato una vera e propria azione pionieristica.

0: siamo con il giovane Simone Gatto in una grande azienda, sono circa 650 ettari tutti dediti a quelle che sono le coltivazioni tipiche della pianura padana, giusto?
1: Giusto. Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese, in questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole, produciamo il pomodoro d'industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto.
0: Tra l'altro voi avete sia coltivazione biologica che convenzionale, quindi tante anche le tecnologie che adottate.
1: Sì, da noi si utilizzano da tantissimi anni tecnologie di agricoltura di precisione. La nostra è un'azienda a conduzione familiare, e primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90, in questo areale, le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto, molto importante, essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità. Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda, quindi per permetterci di produrre di più, e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime e prodotti fitosanitari e anche acqua.
0: Ci troviamo adesso nel cantiere di semina del mais. Si chiama cantiere perché oltre a seminare è anche in grado di concimare. Massimo, qual è la complessità di tutto questo enorme cantiere?
2: Che il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais quando nasce deve nascere tutto lo stesso giorno.
0: Ma la tecnologia, Massimo, non finisce qui, so che dentro è un vero e proprio anche cantiere informatico.
2: Sì, c'è tanta roba da vedere. Adesso ti accompagno in cabina del trattore e così potrai tenertene conto.
0: Andiamo.
2: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm. Il segnale che riceviamo lì lo vediamo in questo monitor qui. Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile, vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con tre livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Questo trattore, oltre a fare la semina, sì, fa anche la concimazione localizzata del fosforo, che ha anche un po' di azoto, molto importante per le prime fasi di crescita del mais. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
0: Gianluca, tu sei un perito elettromeccanico, i tuoi studi, le tue competenze servono in agricoltura?
3: Sì, perché con tutta la presenza di elettronica che c'è sulle macchine moderne, almeno un minimo di conoscenza elettronica serve, esatto.
4: Cosa stai facendo?
3: Come puoi vedere qui abbiamo un LED che ha tre diversi colori, verde, giallo e rosso. Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8 e sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione, in questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto, dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
0: So che tu sei anche in grado di valutare quanto il seme scende in profondità per andare a beccare la giusta quantità di umidità.
3: Assolutamente.
0: Quanto
3: sì.
0: Quanto è importante poi questa umidità? Perché è così importante?
3: È fondamentale perché quando mettiamo giù un singolo grano

0: sceme, dobbiamo andare a pescare il più possibile quella fetta di terra umida, però non dobbiamo neanche andare troppo in basso per avere poi dei problemi di germinazione, soprattutto nel primo periodo. E adesso vieni con me che andiamo a vedere se abbiamo seminato alla corretta profondità.
1: Cosa dobbiamo fare?
0: Allora, praticamente con l'ausilio di questa palettina andiamo a trovare il solco di semina per andare a verificare se il seme è alla giusta profondità e verificare anche la spaziatura, cioè la distanza tra un seme e l'altro. Adesso te ne faccio vedere uno. Eccolo lì.
1: Eccolo.
0: Ci si appoggia qui, come puoi vedere. Poi la terra battuta arriva qua e quindi siamo a 4 centimetri di profondità. È come quando eri bambino, che andavi al mare con paletta secchiello.
1: Esatto, uguale. Ah, eccolo! L'ho visto! Sono a 4 centimetri e mezzo.
0: Perfetto, ottimo.
1: In Italia stiamo sempre di più assistendo a una vera e propria rivoluzione nel settore agricolo legata alla innovazione tecnologica. Questo processo è fortemente sostenuto anche dalle politiche agricole europee. Ne parliamo meglio con Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia. Alberto, quanto è importante oggi anche a livello europeo sostenere queste aziende anche attraverso finanziamenti affinché sempre di più diventino tecnologiche e innovative?
2: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia, ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti anche a aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutarle in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni, quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende agricole con diversi bandi proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.

0: Questo è, diciamo, il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico, adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e, se vogliamo, ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta.
1: Cioè, quindi noi è come se fossimo dentro il trattore?
0: Vediamo quello che vede l'operatore. In questo monitor invece vediamo uno dei cinque schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri due monitor presenti
1: Dentro la
0: dentro la
1: seminatrice.
0: seminatrice. Inoltre, in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate all'irrigazione, quindi i ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti.

0: clienti. E in questo campo dove stiamo terminando il trapianto, fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
1: Quanto tempo passate qui in questo punto dell'azienda, dietro i computer?
2: Allora, noi abbiamo i computer, ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni e su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca.
1: E quindi insomma l'agricoltore alla fine deve stare a contatto con la tecnologia H24?
2: Diciamo che molto spesso anche di notte. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.

0: Simone, circa 10 anni fa siete state tra le prime aziende in Italia ad adottare l'utilizzo di mappe satellitari per aiutarvi nell'analisi dei terreni, ma adesso anche del drone.
1: Sì.
0: Come lo utilizzi il drone?
1: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
0: Che preparazione tecnica, scientifica ti ci vuole per fare un lavoro del genere?
1: Beh, innanzitutto bisogna avere il patentino per poter pilotare il drone, saperlo utilizzare, saper essere conformi alle normative che ci sono in Unione Europea. E poi la parte più difficile è trasformare sì le immagini multispettrali in una mappa di prescrizione, ma saperla interpretare agronomicamente.

0: Dennis, come fai tu a sapere esattamente in che punti del campo concimare più, concimare meno in questo bellissimo campo di grano biologico?
1: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Questa è la mappa,
0: sì.
1: Come si vede qui apportiamo più prodotto e le zone rosse meno prodotto. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.

0: Siamo con Cristiano, lo zio maggiore di Simone. Qui siamo nel cantiere del trapianto del pomodoro da industria. Anche qui c'è tanta tecnologia, vero Cristiano?
1: Sì, Francesca, è vero. In questo cantiere di lavoro, che è composto da una trattrice e una trapiantatrice, utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. Infatti la macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. L'operatore non interviene sul volante, quindi sulla direzione della macchina.
0: E le piantine hanno una distanza precisa l'una dall'altra?
1: Questo sì, perché è praticamente la regolazione che viene data alla macchina trapiantatrice. Ogni ettaro ospita all'incirca 30-15.000 piante.
0: Quindi una piantina così piccola quanti pomodori fa più o meno?
1: Grosso modo una pianta, quando arriva a raccolta, può produrre dai 2 ai 2 kg e mezzo di pomodori maturi pronti per la lavorazione.
0: Vedo che principalmente ci sono donne a fare questo lavoro, probabilmente perché è di grande precisione.

0: Direi di sì, c'è la manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
1: Vado a vedere come si fa.
0: Ma può anche provare se vuole.
2: Adesso tira
1: sì.
2: Un po' di piante con la mano sinistra.
1: Ok.
2: 3-4.
1: Sì.
2: E li metti nel bicchiere.
1: Ok. Una piantina in ogni bicchiere vuoto.
2: Sì. Ogni bicchiere vuoto.
1: Opa.
2: Tira con la sinistra.
1: Tiro con la sinistra. Ok, così.
2: Passa?
1: Sì.
2: Perfetto. Molto bene.
1: Brava, eh?
2: Sì.
1: Vado avanti.
2: Avanti.
1: Tu quante ne riesci a fare in un giorno?
2: Va. Migliaia.
1: Migliaia?
2: Sì.
1: Uno dei grossi problemi oggi, Simone, dell'agricoltura moderna è la carenza di acqua e quindi le coltivazioni come questa, per esempio, che è un bellissimo noceto che si trova nella vostra azienda, una coltivazione fortemente irrigua, è molto importante sapere gestire bene l'acqua e l'irrigazione, e la tecnologia so che aiuta tantissimo, è vero?
3: Sì. Da noi la risorsa idrica, per fortuna, negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo noceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione. E quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. E se arriva una pioggia l'impianto si ferma, o se per esempio l'acqua, se pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
1: Senti, e tu puoi fare tutto questo anche da un cellulare, da un device, insomma, a portata di mano?
3: Sì, tutto viene gestito o da un cellulare, da un computer, si può leggere i dati provenienti da tutta la sensoristica che abbiamo in campo e si può far partire l'impianto quando c'è la reale necessità, come magari anche in questo momento. Adesso accendiamo l'impianto e fra poco in questo settore avremo l'acqua. E si fermerà una volta che il fabbisogno delle piante sarà raggiunto. Questo fabbisogno viene calcolato in base a una rete di sensori che abbiamo installato in campo, come per esempio questa sonda di umidità che legge l'umidità del terreno per 90 cm ogni 10 cm. Ci dà in tempo reale il dato di umidità, temperatura del suolo e salinità del suolo.
1: Simone, Massimo, Cristiano, alla fine degli anni 90 avete fatto questa grande scommessa, vi siete buttati sull'innovazione, così anche tra i primi in Italia, e oggi siete qui all'avanguardia con questa grande azienda. Se non l'aveste fatto, come sareste oggi?
4: Sicuramente saremo un'azienda molto diversa da quello che siamo adesso. Curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo escursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
1: Cristiano, qual è la situazione a livello nazionale delle aziende agricole rispetto proprio alla tecnologia, all'innovazione?
0: Non tutte le aziende sono allo stesso livello. L'agricoltura italiana comunque è all'interno di una globalizzazione che richiede

0: chiede una necessità di specializzarsi, di differenziarsi sia nelle produzioni che nell'affrontare anche quelle che sono le sfide, come diceva Massimo, legate all'andamento climatico che muta continuamente, alle sfide di mercato che sono molto impegnative.
1: Simone, tu sei la nuova generazione, porti avanti l'eredità dei tuoi zii. Qui siamo davanti alla vostra ultima scommessa, la coltivazione delle noci biologiche. Che cosa vedi davanti a te? Qual è la tua scommessa più grande?
2: Beh, la coltivazione del noce è stata una delle ultime più grandi scommesse dell'azienda, in cui abbiamo cercato poi di trasferire tutte quelle innovazioni tecnologiche che abbiamo fatto nel corso degli anni.
1: E tu come ti vedi tra 10 anni?
2: Mi vedo e spero sempre più ottimista, essendo adesso il futuro abbastanza difficile per l'agricoltura, però bisogna cercare di avere una visione più ottimista possibile, e in questo bisogna cercare che tutte le aziende siano sempre di più sostenibili di fronte a tutte le sfide che ci sono ogni giorno.
1: Hai paura?
2: No.
1: Bene, allora che dire? Io direi di assaggiare queste noci meravigliose. Volete assaggiarle con me?

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.
6: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
3: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
4: Con piacere!
2: Doris Day e Cary Grant in...
5: Che sta facendo?
2: Il visone sulla pelle. Questa sera. In prima serata.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best!
11: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9.30.
12: Per me la vita comincia e non finisce mai.
13: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
14: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
15: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
12: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
11: Soul, questa sera alle 21.05.

0: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi, chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato, accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria che è sempre vita di missione.
1: In quel tempo Gesù disse: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
0: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, laddove l'Evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema. Cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva. Come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così. Questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare, secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro, c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il

Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il maestro. Là dove è il maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante, questo verbo tenere, tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualcosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola, senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non l'assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, è il dare che
costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il padre, la fonte di ogni vita. Cioè dalla croce il Signore è colui che ha generato figli, figli al padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui, lui che ha messo l'amore nei confronti del padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario, sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo, portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio, infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate, non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco allora questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Questa è la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro. Ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità, come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale, ma anche comunitaria. Cioè ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente, a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca.

0: opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
1: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
0: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
1: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9.30.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: No! Metti giù la tua arma. Chi di spada vive, di spada dovrà morire.
8: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo. Lo conoscevi davvero? Quello che chiamano il re dei giudei.
9: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
7: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
9: Sono grato di poter soffrire per te.
3: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.
10: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15.15. Per il ciclo Stelle senza tempo.
11: Signor Shane, Miss Timberlake.
12: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti.
13: Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
12: Rispetto.
14: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
15: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
12: Con piacere!
3: Doris Day e Cary Grant in...
16: Che sta facendo?
3: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Sorelle e fratelli, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini e i suoi figli vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, i carcerati e tutti i poveri. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con un cuore pentito. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Camminerà per sempre. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo d'Israele.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Andiamo.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Facciamo la nostra riflessione domenicale di questa liturgia. Ecco, il Vangelo di oggi è continua quello della domenica scorsa, il capitolo decimo, che è proprio del missionario, della sequela di Cristo. Quindi noi dobbiamo, la volta scorsa diceva che anche se noi non perdiamo la vita, dobbiamo guadagnare la vita per Cristo. Quindi dobbiamo guadagnarci la ricompensa. Oggi ecco il Signore ci dice dalla prima parte: chi ama il padre o la madre più di me, ecco, non è degno di me il padre. E Luca dice chi odia, che bisogna odiare. Ma in che senso?

bisogna odiare, perché sembra un Vangelo molto, dice, lui parla d'amore, Gesù parla d'amore, dice di, come dice Luca, di odiare, di preferire. Ecco, qui significa che dobbiamo dare il posto a Dio. Prima lui e poi le altre cose vi saranno date in aggiunta. Anche perché è bello questo concetto, perché se noi siamo pieni di Cristo, noi amiamo di più come ha amato Lui, che ha dato la vita per noi. Lui ha dato tanto, la vita per noi. E noi dobbiamo amare i nostri fratelli, la nostra famiglia, la nostra figlia, tutto come ha amato Lui. Quindi è una cosa molto bella, però ci dice che noi, ecco, dobbiamo preferire prima Lui. Questo è il primo concetto della preferenza del discepolo. Per essere discepolo di Cristo bisogna preferire Lui e portare la croce come l'ha portato Lui. Ecco, nel senso che noi dobbiamo amare e interessarci degli altri e portare questa croce ogni giorno. E poi la seconda parte è quella dell'accoglienza. Ecco, oggi si parla tanto, abbiamo paura pure di accogliere oggi il fratello che soffre, che ha bisogno. Dice, padre, abbiamo paura anche di incontrare la persona vicina, perché non sappiamo che cosa fa, non sappiamo chi è. Ecco, noi dobbiamo, perché dobbiamo accogliere? Prima di tutto che è un nostro fratello e dobbiamo amare i fratelli, specialmente i nemici. Abbiamo letto l'ultimamente in questa liturgia, ma anche perché dobbiamo vedere Cristo nel fratello, specialmente il più povero. Dobbiamo andare incontro al povero, al lebbroso, come Francesco, che si è convertito. Ecco, ci sono i terziari, sanno la storia di Francesco, molto bella. Non poteva vedere i lebbrosi, è andato incontro al lebbroso, anche se non le poteva vedere, perché erano ripugnanti, no? Quel periodo, i lebbrosi. Ma lui, ecco, ha avuto questa forza di andare incontro al fratello, perché vedeva il Signore. Quindi in ogni nostro fratello dobbiamo vedere Cristo. Questa è allora l'accoglienza, come abbiamo visto la prima lettura, che accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta, come la regina ha avuto, quella signora ha avuto la ricompensa di un figlio. Quindi se noi facciamo tutto per Cristo, noi abbiamo la ricompensa, come hanno fatto tutti i santi, come Pietro e Paolo, che hanno portato l'annuncio di Cristo, hanno lasciato tutto per il Signore, come noi celebriamo domani la festa di Pietro e Paolo. E un'altra parola della seconda lettura è proprio questa, che noi per fare questo dobbiamo morire a noi stessi, che siamo morti con il battesimo, perché col battesimo noi siamo incorporati in Cristo. E se siamo con Lui, riusciamo ad andare avanti e a fare tutte le cose che vuole il Signore.

0: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose invisibili, ed un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i corpi, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, il crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, lui fu sepolto e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. Siede alla destra del Padre,
1: e di nuovo verrà
0: nella gloria
1: per giudicare i vivi e i
0: morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
1: che è il
0: Signore dalla vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio,
0: e con il Padre
1: il Figlio mi ha adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo nella Chiesa, per il perdono dei peccati,
1: aspetto la risurrezione
0: del morto,
1: nella vita del mondo che
0: verrà. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
2: Preghiamo insieme, Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo. Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni.
2: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica, che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo. Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
0: Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compri l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni, e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore.

nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro,
1: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, che non abbandonarci. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria di sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.

0: non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi il principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Cristo, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le Tue piaghe. Per la preghiera di Maria, Tua e nostra Madre, e del Serafico San Francesco, Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dell'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento, pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.

0: Silenzio ragazzi! Oh, buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno.
0: Così, così va un po' meglio. Tutti zitti, facciamo la lezione. Facciamo la lezione, magari proprio su tutti zitti. Facciamo la lezione sul silenzio, anzi, facciamo.

0: Facciamo la lezione completamente in silenzio. Ce la facciamo a far trascorrere, secondo me, neanche 10 secondi in silenzio. Perché? Perché non ce la facciamo a resistere neanche 10 secondi in silenzio?
1: Io sono chiacchierona.
0: Altri? Io so che voi altri siete chiacchieroni, magari fare la lezione tutta così tranquilla e pulita senza dover richiamare nessuno, perché non mi è mai, mai successo. A meno che qualcuno non si annoia per la filosofia e quindi fa silenzio perché dorme. No, dorme Guido. Va bene, proviamo a fare davvero silenzio e proviamo invece proprio a chiederci che cos'è il silenzio. Voi ci riuscite a rimanere completamente in silenzio? Vi spaventa? Guido.
2: Ogni tanto quando mi serve il silenzio riesco anche a starci perché per me un attimo di riflessione mi aiuta magari a riflettere meglio, a fare delle decisioni che altrimenti non riuscirei a fare.
3: Secondo me il silenzio è importante perché oltre ad ascoltare gli altri, riusciamo ad ascoltare noi stessi.
0: Molto bene, ma proviamo a sentire quello che hanno risposto i vostri compagni con le clip che voi avete fatto.
4: Per me il silenzio è un vuoto, un momento in cui tutto si ferma. Però essendo una persona che ama la compagnia, la maggior parte delle volte non lo vivo bene, anzi mi mette anche un po' a disagio.
5: Io nella mia vita cerco spesso dei momenti per stare da solo, per stare in silenzio e per riflettere.
1: A me il silenzio piace perché credo che riesca a calmarmi in situazioni di difficoltà o stressanti.
6: Per me il silenzio è molto importante, quindi non va considerato come una cosa negativa, perché con il silenzio la persona fa delle riflessioni che servono anche per migliorarsi a livello emotivo.
7: Personalmente trovo il silenzio molto piacevole in quanto mi causa una sensazione di benessere sia mentale che fisico perché mi permette di riposare magari dopo una lunga giornata faticosa.
8: E secondo me il silenzio non esiste perché comunque noi pensiamo sempre qualcosa.
9: Il silenzio per me è speranza. È quel momento in cui tutto il mondo intorno a me smette di turbarmi ed è quel momento in cui riesco a vedere il mio passato, il mio futuro e anche un po' la parte sia più sofferente di me che anche quella forse più speranzosa.
0: Molto belli ragazzi questi interventi e mi fa piacere che vi piaccia il silenzio. Quindi in qualche modo per voi il silenzio parla. Beh, anche per me, mentre vi ascoltavo mi avete fatto venire in mente una vecchia canzone. Beh, è una canzone degli anni 60. Voi non eravate nati, ma non era nato neanche io. Quasi quasi ve la faccio sentire.

0: Il suono del silenzio. Secondo voi è un contrasto? Si direbbe tecnicamente è un ossimoro quasi? Giacomo, fai no. Perché?
1: E io questa canzone l'ascoltavo da piccolo perché piaceva sempre molto ai miei genitori. E in questo caso no. Magari normalmente diremmo di sì, però il suono del silenzio qui è al di là di quello che noi sentiamo o no, è proprio la tranquillità dell'anima, o almeno così io l'ho sempre interpretato. La canzone alla fine parla di un uomo perso all'interno del mondo e che ricerca appunto questo suono del silenzio. Quindi è un po' il ritornare a uno stadio più tranquillo e sereno per la propria parte interiore.
0: Un silenzio che parla. Beh, c'è tanto da approfondire. Prima facciamo però una piccola pausa.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Signor Shane, Miss Timberlake.
4: Peccati. Un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
5: Rispetto.

0: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
1: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
2: Con piacere!
3: Doris Day e Cary Grant in...
4: Che sta facendo?
3: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
5: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
6: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
5: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
6: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
5: Da oggi arricchito con microcheratina.
6: Per capelli due volte più forti.
5: Nuovo Excellence Nude.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
9: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Ultima ora, ladro in fuga!
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
19: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
20: No!
21: Metti giù la tua arma. Chi di spada vive, di spada dovrà morire.
22: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
23: Lo conoscevi davvero?
22: Quello che chiamano il re dei giudei.
24: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
21: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
24: Sono grato di poter soffrire per te.
3: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Domani, in prima serata.
25: Bene ragazzi, ci eravamo lasciati sul silenzio che parla, ma qualcuno di voi se la sente addirittura di sostenere che il silenzio riveli qualcosa? E se sì, che cosa? Francesco?
26: Io credo che ci siano comunque diversi tipi di silenzio, ad esempio abbiamo visto l'esempio più comune è quello introspettivo che ci rivela qualcosa di noi, magari stiamo in silenzio perché vogliamo risolvere un problema o cercare una risposta che abbiamo dentro di noi, però magari ci potrebbe essere un silenzio imbarazzato che ci vuole comunicare comunque un feedback su quello che abbiamo detto o fatto, che evidentemente non era la scelta migliore se ha provocato dell'imbarazzo.
25: Matilde, ti vuoi unire anche tu?
27: Secondo me c'è anche un terzo tipo di silenzio, ovvero...

0: Il silenzio che fa paura, quel silenzio che quando stai in un momento magari brutto
1: Aia,
0: di
1: ragazzi.
0: pensieri appunto brutti, l'unica cosa che vuoi fare in quel momento è sentire qualcuno, una
1: Brava
0: musica,
1: Matilde.
0: guardare un film, quindi quel silenzio che tu non vorresti sentire in
1: A
0: quel momento.
1: volte, come dice Matilde, anche io ho paura del silenzio. Beh, addirittura, pensate, c'è un pittore del Novecento che è riuscito a rendere attraverso i suoi quadri talmente tanto bene l'angoscia del silenzio che ha ispirato niente meno per i suoi film un regista del calibro di Hitchcock. Beh, vi voglio far vedere proprio alcuni suoi quadri, uno in particolare. Guardate, ragazzi, che cosa ne pensate? Vi comunica gioia, addirittura introspezione, oppure qualcosa di preoccupante, quasi tetro? Guardate anche i colori. Guido.
2: Ecco, sì, questa per me non è solo introspezione, anche angoscia, un attimo di riflessione negativo. È qualcosa di cui molti di noi hanno paura, ma che penso che sia necessario.
1: Lavinia, vuoi dirci tu?
0: Secondo me in questo quadro il silenzio è soltanto esterno, ma apparentemente, perché all'interno di questa ragazza, secondo me, stanno scorrendo una variazione di pensieri, sia felici sia tristi. Ovviamente noi non siamo sicuri di questa cosa, però a me trasmette questa sensazione.
1: Yasmin?
3: Io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Lavinia perché anche la posizione della donna è una posizione di chiusura, quindi sicuramente i pensieri o comunque le preoccupazioni che ha sono negative e non.
1: La lettura che sta dando Yasmin è la lettura più corretta con il quadro. Questi quadri sono famosi e sono stati proprio resi, dipinti così con questi colori, perché non comunicano nessuna forma di vitalità. È un silenzio morto. Non comunicano introspezione, riflessione, come per esempio qualcuno di voi prima sottolineava, ma comunicano angoscia fine a se stessa. E ha ragione Matilde, mi convince. A volte questa angoscia del silenzio è tale che noi la vogliamo fuggire. Vi è mai capitato di fuggire il silenzio? Riccardo.
4: Sì, prof, io credo anche a me questo quadro trasmette tanta angoscia e riportandolo alla mia esperienza personale, delle volte ho paura del silenzio perché mi fa sentire solo e quindi mi dà quel senso di solitudine che credo che anche questa ragazza nel quadro possa provare e che quindi cerco di fuggire chiamando un amico o cercando di uscire perché ho paura.
1: Chiamare qualcuno, Riccardo, bravo. È come quando prima Matilde diceva di cercare di riempire con del rumore questo silenzio. Matilda, volevi intervenire anche tu? Certo.
5: Sono assolutamente d'accordo. Tutti in un modo o nell'altro cerchiamo, almeno in alcuni momenti, di fuggire dal silenzio. Tuttavia penso che in primis sia ovviamente sbagliato, ma soprattutto che in realtà oggigiorno sia molto più facile che un tempo e ciò ci rende in realtà deboli su certi aspetti. Oggi più che ieri e più che mai soprattutto è facile trovarsi in un momento di non silenzio, un sacco di confusione e quindi il silenzio ci fa paura anche perché è raro oggigiorno.
1: Un filosofo e matematico francese del 1600 che si chiama Pascal commenterebbe questo tuo intervento dicendoti: meno male che gli uomini hanno pochissimo tempo di silenzio, perché riflette Pascal sulla condizione dell'uomo come di un naufragio e quest'uomo è disperatamente assetato di rumore. Volendo tradurre il suo francese, in italiano verrebbe divertimento e distrazione, ma concettualmente dovremmo proprio tradurlo come oblio di sé, dimenticanza totale. Perché l'uomo dovrebbe dimenticarsi di se stesso, a tal punto da riempire eventuali spiragli di silenzio? Riccardo, vorrei ritornare un attimo su di te. Perché hai paura del silenzio nella misura in cui il silenzio ti fa rimanere solo. Perché ci fa paura la solitudine?
4: Perché la solitudine ci spinge, secondo me, a pensare e a quindi a fare un percorso introspettivo ed evidenziare anche le nostre difficoltà e i nostri difetti.
1: Bravissimo. Vedete, ragazzi, come fate uscire, come fate emergere tutti gli aspetti del silenzio. È qualcosa di veramente affascinante e denso. Paradossalmente il silenzio che ci sta parlando sotto tanti punti di vista. Prima era l'introspezione in senso positivo e la riflessione su se stessi e la conoscenza di sé, adesso quasi la vogliamo rifuggire. Proprio su questo insiste Pascal. Gli uomini trascorrono tutta la propria vita nel rifuggire, perché hanno paura, perché questo silenzio li pone davanti alla loro condizione. Quale condizione, secondo voi? Matilde?
6: Credo intenda le realtà negative della vita, quindi il dover affrontare quelle che sono le cose brutte, cosa che succede in un momento di silenzio.
1: Di più, qual è la cosa più brutta che vogliamo evitare e che vogliamo esorcizzare anche nella parola?
0: La morte. Lavinia.
1: La morte. La morte. Questa è la tesi di Pascal. Gli uomini riempiono di rumore. Volendo attualizzare Pascal, potremmo anche dire quasi utilizzano tutti i narcotici e le droghe possibili ad ampio spettro nella interpretazione delle droghe per autostordirsi, pur di non pensare, alla morte. È vero, secondo voi? Giacomo.
7: Sì, prof, secondo me è vero. E mi viene in mente un testo che ho letto qualche giorno fa, leggendo di Cesare Pavese I dialoghi con Leucò. C'è questo dialogo tra Achille e Patroclo in cui si parla di come l'uomo abbia proprio questa paura non solo della morte, ma anche di pensare ad essa. E quindi di come quando l'uomo ancora magari è più giovane non ha bisogno e non pensa a tutte queste situazioni, ma che quando arriva effettivamente poi a pensare alla morte si trova in una disperata situazione di cercare qualcos'altro, di fuggire tutti questi brutti pensieri, e è proprio una disperazione quella per evitare anche solo il pensiero della propria di partita.
1: Eppure, ragazzi, e ve lo pongo come interesse quasi sociologico, perché pare che in Occidente molte persone addirittura forse pagano pur di restare in silenzio. Cercano luoghi di meditazione, addirittura hotel che offrono nei loro servizi spazi di meditazione, spazi di, ora utilizzo un termine un po' particolare, ascesi. Non ve lo spiego ora. Vi faccio prima vedere una cosa.
8: Viviamo immersi nel rumore. Nelle grandi città italiane, traffico, clacson e cantieri ci accompagnano senza tregua. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, un cittadino su 5 in Europa è esposto a livelli di rumore superiori ai limiti raccomandati. A questo si aggiunge il rumore digitale. In Italia, un ragazzo su 3, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. E nella fascia 16-35 anni, quasi 2 su 3 dichiara un utilizzo frequente o continuo, con sessioni da 4 a 6 ore al giorno. Eppure cresce la ricerca del contrario, il silenzio. In Italia i praticanti di yoga superano i 2 milioni e nel mondo si parla di oltre 300 milioni di persone. Lo stesso accade nei viaggi, il turismo religioso, i monasteri e i ritiri. Conta solo in Italia 3.000 strutture, con 200.000 posti letto. E nel 2023, 6 milioni di ospiti e oltre 25 milioni di presenze. Dati in costante crescita. È la contraddizione del nostro tempo. Viviamo immersi nel rumore urbano e digitale, ma cerchiamo sempre più oasi. per ritrovare in noi, nella natura e nella ricerca di Dio, la pace vera.
1: Molto bene ragazzi, quindi la prossima gita la facciamo anche noi, per la gioia di tutti i professori, in un monastero in cui stare in silenzio. Una gita, lì sì che vi accompagno, mi avete chiesto di accompagnarvi a Berlino o a Praga. Invece in un bel monastero in cui stiamo tutti in silenzio, poi figuratevi, io ho 3 figli, pago io il biglietto personale per passare una settimana in assoluto silenzio. Voi? Cambiamo la meta a Berlino? No, Guido.
2: Non si tratta né di Praga né di Berlino, però si tratta sempre di viaggi, anche di silenzio, che io non oso interpretare come silenzio vero, fisico, assoluto. Ad esempio, a me piace molto spesso andare in barca, andare a fare fuori strada, facendo attività dove comunque il rumore abbonda, ma un silenzio più che altro mentale, perché ti porta in posti sperduti, dove non hai modo di comunicare e ottieni un silenzio mentale, una sorta di meditazione, come direbbe anche lei, e a me piace molto questa sensazione.
1: Allora, meditazione, come direbbe lei, cioè io, un attimino, perché dobbiamo capire che cosa si intende per meditazione, anzi dovremmo in realtà riflettere, non so se vi va, vabbè a me sì, riflettiamo un attimo su ascesi. È un termine che direttamente o indirettamente compare o a cui fa riferimento la clip che avete visto. La ricerca interiore, Dio, il monastero, che è un ambiente religioso, e all'inizio della clip si cita la parola yoga. Qui però dobbiamo fare un po' di chiarezza. La volete fare voi un po' di chiarezza? No? Cosa vi ho insegnato? Questo professore di filosofia fa solo sofismi e non insegna niente. Riccardo, grazie. Salvami il lavoro.
4: Che bisogna fare un distinguo da quella che è un'attività prettamente di meditazione e quindi anche di preghiera, da quello che al giorno d'oggi è più popolare e quasi uno sport come lo yoga.
1: Al netto dello sport popolare, non l'ha detto Pierluigi Pavone, l'ha detto Riccardo, quindi so come va a finire. Poi gli appunti, Pavoni ha detto. Allora, al netto dello sport, dello yoga, della moda di Riccardo, ci vuole costringere a riflettere sulla preghiera, perché secondo Riccardo la parola ascesi dovrebbe ricondurre a preghiera. Non sono d'accordo. Andrea, ti voglio chiedere se secondo te ascesi significa preghiera oppure no?
9: Secondo me ascesi sì, si può collegare alla preghiera.
1: Vabbè, non lo sa. Matilda, aiutalo.
5: Beh,
1: grazie per la partecipazione, Andrea.
5: La preghiera è qualcosa di soggettivo e che non tutti necessariamente fanno. L'ascesi è qualcosa che va oltre il fatto di fare qualcosa o meno. L'ascesi non è soltanto preghiera.
1: Ok, però forse non hai proprio centrato. Si vede che stai vicina. Vi devo cambiare di banco perché l'influenza può essere... Vai, Matilde.
6: Io penso...
1: Tu sei stata vicina di banco ultimamente con Andrea.
6: Sì.
1: No, allora dai, qualcun altro? Vabbè, dai.
6: Credo che i silenzi ascesi siano quelli che ti ritagli, quindi dei momenti di tempo che tu ti prendi per poter riflettere e utilizzare il silenzio per pensare.
1: Ok, faccio io. Una cosa che vi ho insegnato in filosofia è sempre quella di risalire ai... Guido, aiutami tu.
2: Forse quello che lo vuole intendere è di andare direttamente a cercare l'etimologia della parola e il significato che questa ha alla base.
1: Esatto, quindi risalire ai presupposti. E allora noi dobbiamo distinguere 2 forme di ascesi. Un'ascesi di tradizione orientale, lo possiamo decodificare così, con cui intendiamo l'ascesi, ad esempio, buddista, che forse neanche possiamo definire, almeno in Occidente, preghiera, perché non si rivolge ad un Dio e non si rivolge ad un tu. Lo scopo dell'ascesi, per questo bisogna risalire ai presupposti, è estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana, il nulla di questo mondo. Buddha ci invita a fare silenzio per riflettere sulla verità ultima delle cose. E per quanto ne sappiate, qual è secondo Buddha la verità ultima delle cose? Che le cose non esistono affatto. Il presupposto da cui muove l'ascesi buddista è superare l'illusione della realtà, prendere consapevolezza che la realtà è illusione. Quindi in un certo senso la potremmo chiamare fuga dal mondo, nel senso letterale, perché il mondo è illusione. Prendere consapevolezza dell'illusione, estinguere il ciclo delle reincarnazioni per il nirvana. E a voi risulta che l'ascesi in Occidente sia questo? Il monastero prevalentemente cristiano è un luogo di meditazione e ascesi in questo senso? La suora di clausura fugge dal mondo, secondo voi? Facciamoci aiutare da una citazione. Qualcuno vuole dare voce a Sant'Ambrogio? Matteo?
10: Impara prima a parlare con Dio e poi parlerai agli uomini.
1: Sant'Ambrogio ci invita nella meditazione interiore a parlare con un tu, in modo particolare a parlare con Dio. Guardate la differenza con la tradizione orientale, ma anche questa volta ci facciamo aiutare da un'altra citazione. Matteo, vuoi leggerci anche questa?
10: Non c'è meditazione senza saggezza, non c'è saggezza senza meditazione. Chi ha entrambe, la saggezza e la meditazione, si avvicina al nirvana.
1: Quello che mi interessa sottolineare, ragazzi, è proprio il fine della meditazione, che in questo scritto, che come vedete risale ad alcuni secoli prima di Cristo, viene indicato, si avvicina al nirvana. Qual è invece il fine dell'ascesi in Occidente? Quindi dobbiamo distinguere, vi riporto anche questa, occidentale. Riccardo.
4: Avvicinarsi a Dio.
1: Avvicinarsi a Dio. Guido, volevi intervenire?
2: Sì, così su due piedi, quello che le dici mi sembra molto un discorso legato alla reminiscenza, quindi anche forse a dover riflettere, dover meditare, pur di riscoprire un se stesso interiore.
1: Allora, non devi fare per forza il figo. Cioè, la reminiscenza, lui si sta riferendo alla dottrina della conoscenza in Platone. Ma non scomodiamo, lo so che è uno dei miei preferiti, lo sapete anche voi, però non scomodiamo sempre per forza Platone. Qui possiamo accontentarci anche delle scuole ellenistiche. Tra l'altro, queste scuole sono anche abbastanza in contemporaneità di secoli proprio con questo testo che ci invita al nirvana. E sto facendo riferimento alle due grandi scuole ellenistiche, quindi siamo dopo Alessandro Magno, prima di Cristo, nei 300 anni prima di Cristo, e sono lo stoicismo
4: e l'epicureismo.
1: Bravo Riccardo, lo stoicismo e l'epicureismo. Però adesso dobbiamo decodificare questi termini che possono essere un po' complessi. Qualcuno vuole prestarmi la voce? Perché guardate tutti da un'altra parte ogni volta che dico qualcuno vuole prestarmi la voce, devo fare tutto da solo? Dai, Giacomo?
7: Sì, allora riguardo, cioè sono entrambe le dottrine che ricercano una serenità interiore, la felicità dell'individuo.
1: Esatto, sono entrambe dottrine che ricercano a diverso modo però e titolo una serenità interiore. Cerchiamo di chiarire meglio il concetto di serenità. la filosofia stoica si concentra

0: prevalentemente sul concetto di, bravo, apatia, cioè imperturbabilità. Perché il saggio stoico, che quindi aderisce a questa tradizione filosofica, parte dal presupposto opposto a quello di Buddha. Parte dal presupposto che la realtà non sia affatto illusione, anzi che la realtà è vera, buona, permeata di Dio, ordinata da un principio divino razionale, proprio credendo in questo panteismo. E in senso ottimistico il saggio medita per aderire al mondo. Così se pensate Epicuro, come in parte giustamente diceva Giacomo, per Epicuro lo scopo è essere felici in questa vita, perché secondo Epicuro solo questa esiste. Ma manca il terzo esempio di ascesa occidentale, proprio quella cristiana. Sì, è vero, per parlare con Dio, d'altra parte lo dice anche Sant'Ambrogio, per una ricerca interiore. Perché? Per quale altro motivo però il cristiano è invitato a parlare con Dio? Solo per il paradiso? In ultima battuta, perché ormai è finita la lezione, qualcuno mi aiuta? Se no, ve lo do come compito per casa, è lì un po' più difficile. Sì, è una minaccia. Riccardo?
1: Il cristiano medita per guardarsi dentro e quindi sia in funzione del paradiso, ma anche in relazione alla vita, nel evidenziare i propri peccati e le cose che non vanno e provare a migliorarle.
0: È solo una dimensione individuale, però. La suora di clausura si chiude nel monastero per meditare sulla propria vita e basta, per parlare con Dio della propria vita e dei propri peccati e basta? Fugge dal mondo? Beh, no, non credo, ragazzi, perché secondo la visione escatologica, cioè la visione delle cose ultime, la suora con la sua preghiera permette magari a un sacerdote di battezzare, ad un altro sacerdote di confessare. La suora cristiana non fugge per niente dal mondo, anzi lotta in prima linea nel mondo. Perché sapete? Beh, ne parliamo la prossima volta, magari, alla prossima lezione. Però vi lascio così. Perché la visione cristiana della storia non è affatto una visione pacifica, è proprio una guerra. E la suora partecipa attraverso la sua preghiera a questa guerra. Ora è questo il vostro compito. In che senso la visione della

Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo, ad esempio, alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così

Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti ai fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo in Sardegna alla scoperta di Oliena. Nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, la bellissima montagna, le sorgenti, poi presenteremo il costume tipico e non mancheranno i piatti della tradizione locale, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
1: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
0: Come ne è uscita?
1: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
4: Il buongiorno ti darò.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
0: this, feel like. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: No! Metti giù la tua arma. Chi di spada vive di spada dovrà morire.
9: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo. Lo conoscevi davvero? Quello che chiamano il re dei giudei?
10: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
8: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
10: Sono grato di poter soffrire per te.
11: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sardegna alla scoperta di Oliena, il comune bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 339 metri sul livello del mare e conta poco più di 6.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Oliena!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Sebastiano Congiu. Allora, ci presenti il comune di Oliena.
1: Oliena è un paese appunto della Barbagia che conta 6.600 abitanti. Ci troviamo proprio al centro della Sardegna, nella parte orientale. Distiamo 10 km dal capoluogo di provincia, Nuoro. Diciamo che è un paese abbastanza vivo, dove ci sono diverse attività. È un paese di persone intraprendenti che in qualche modo si sono sempre date da fare. Storicamente abbiamo persone che hanno sempre in qualche modo lavorato per cercare appunto di vivere dignitosamente. Siamo caratterizzati da un'agricoltura importante, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vino e di olio. Il nostro paese appunto può fregiarsi della sottodominazione del

0: Cannonau come Nepente di Oliena, che appunto è una sottodenominazione della disciplinare del Cannonau DOC di Sardegna. Il vino Nepente può essere fatto solo all'interno del territorio di Oliena e una parte di Orgoso.
1: Tra l'altro c'è un centro storico molto vasto.
0: Abbiamo un centro storico molto importante, vasto circa 27 ettari. Il nostro centro storico, tutto il percorso è fatto in selciato e in lastricato. E poi ci sono anche case molto importanti anche da un punto di vista architettonico che appunto raccontano quella che è la nostra storia. Non mancano i murales, che è una caratteristica anche dei paesi vicini. E poi il nostro centro storico ci sono 11 chiese, quindi anche la presenza religiosa è molto importante. Fino al 1700 avevamo la presenza dei gesuiti che in qualche modo hanno anche caratterizzato la nostra storia, dove hanno iniziato a acculturare le persone e soprattutto hanno trasmesso anche i primi rudimenti di un'agricoltura moderna, quindi si è passato da un'agricoltura molto tradizionale a una un pochino più specializzata.
1: E abbiamo anche l'ex collegio.
0: Infatti è ancora presente una struttura molto imponente e anche suggestiva, che è il collegio dei gesuiti, dove appunto loro formavano le persone, soprattutto si insegnava la retorica e quindi molte persone importanti hanno iniziato il loro percorso di studi proprio nel nostro collegio. C'è stata anche la cerimonia di beatificazione di un gesuita olianese che era stato martirizzato in Argentina e quindi
1: Padre Solinas,
0: il nostro beato, tant'è che ci siamo inseriti anche all'interno dei cosiddetti percorsi del turismo religioso grazie anche alla figura di questo padre gesuita. Il nostro paese poi ha un territorio dal punto di vista ambientale molto importante, abbiamo una montagna del complesso del Supramonte, Monte Corrasi, che ha un'altezza di 1463 metri, che è la cima più importante del complesso del Supramonte.
1: E abbiamo anche una zona archeologica molto importante.
0: Nella valle di Lanaito poi abbiamo una zona archeologica molto importante, c'è il villaggio di Sased de Soscarros e poi anche la grotta Corbedu, che prende il nome dal leggendario bandito Corbedu, che poi trovò rifugio in questa grotta. Ma da un punto di vista scientifico è molto importante in quanto sono state fatte dei ritrovamenti che hanno in qualche modo ribaltato alcuni concetti sulla presenza dell'uomo in Sardegna. Infatti si è evidenziato il fatto che l'uomo abitasse la Sardegna 10.000 anni fa.
1: Poi abbiamo le sorgenti.
0: Poi abbiamo le sorgenti di Sugolovone, un'altra caratteristica molto importante. Anche lì è una sorgente carsica che dal 1998 è diventata monumento naturale, patrimonio dell'UNESCO, appunto, dove è tutelata appunto per determinate attività. E lì è lo sbocco naturale di tutte le acque che vengono raccolte dal complesso del Supramonte che poi sgorgano appunto nella sorgente di Sugolovone.

0: lei parlava della presenza dei gesuiti e poi il centro storico si snoda proprio intorno alla parrocchiale dedicata non a caso a
1: Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono, che la ricorrenza è il 31 luglio, c'è appunto la festa di Sant'Ignazio di Loyola, che è il nostro patrono. Per la verità, la festa che è maggiormente sentita dagli olianesi è quella di San Lussorio, il 21 di agosto, perché c'erano anche fenomeni di transumanza, dove le persone magari d'estate si spostavano nelle alte montagne per trovare pascoli più fiorenti. Però il mese di agosto, diciamo, tutti rientravano in paese, anche chi stava fuori, quindi quella era la festa che viene festeggiata maggiormente. Il 31 di agosto c'è una parte religiosa e poi un'immancabile presenza folcloristica dei nostri gruppi di ballo e tenores.
0: In paese abbiamo anche le opere di Liliana Cano.
1: Sì, Liliana Cano è un'artista molto importante e l'abbiamo come cittadina onoraria, pur non essendo nativa di Oliena. Lei per un determinato periodo della sua vita si è trasferita a Oliena e ha donato a questo paese tantissime opere, tant'è che stiamo cercando di portare avanti il museo diffuso delle opere di Liliana Cano, proprio dedicata alla sua figura.
0: Una domanda, sindaco, che faccio un po' a tutti e farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena, per me è tutto, è veramente una domanda che mi crea veramente emozione, perché poi mi è stato assegnato l'onore di guidarla in questi anni e quindi credo che per me Oliena è tutto, veramente non la cambierei con nessun altro paese al mondo, e quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo veramente con grande cuore, cercando veramente di lasciare un bellissimo ricordo soprattutto ai nostri figli, ai nostri nipoti.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena.
1: L'invito che rivolgo, noi abbiamo sempre tornando al discorso religioso, noi a Pasqua si svolge la settimana santa, che termina appunto con l'incontro, così chiamato, che si tiene in piazza Santa Maria, appunto l'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna, dove naturalmente c'è un tripudio di colori e frastruoni dovuti anche alla presenza di fucilieri in segno di gioia, appunto salutano questo incontro tra la Madonna e il Cristo risorto.
0: E dobbiamo dire al turista che arriva che poi c'è un ufficio informazioni molto organizzato.
1: Sì, abbiamo anche la presenza di un presidio turistico che è appunto a disposizione delle persone che appunto vengono a Oliena, dove loro in qualche modo indirizzano e raccontano tutto ciò che Oliena può offrire.
0: Mi può fare un invito adesso telegrafico nel dialetto locale? Ecco, facciamo ascoltare il vostro dialetto.
1: Sui podonare reste venire a nosa a tale, a nosa e me da piagere. Noi siamo una vita veramente ospitale e ando bivenizente, siamo sempre spuntentos.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Oliena.

0: E adesso incontriamo la signora Carmina Tupponi, sono qui con noi anche Annalisa e la signora Antonietta, dobbiamo parlare di questa arte di Oliena, il ricamo. Presentiamo questi vostri lavori.
1: Questi ricami esistono da tanto, da sempre, anche dall'Ottocento. Poi nel Novecento hanno cambiato un po' con il ricamo, perché prima non esisteva l'oro per lo scialle. Le gonne non erano ricamate, erano di stoffa antica. Solo l'orbace era sempre uguale, sempre tessuto a mano. Prima veniva filata la lana dell'agnello, che poi si chiamava sena, il filo filato così. Poi la tessitrice metteva dei gomitoli sempre della stessa lana e tesseva l'orbace. Veniva tinto con i colori dell'usanza nostra di Oliena. C'era un bordeaux, c'era un marrò, per le vedove è nero, però questi esistevano. Poi, dopo che era tinto, lo mettevano a mollo con l'acqua calda, con la tintura che c'era, e lo battevano nella vasca con un pezzo di legno che si chiamava sumaggio. Poi veniva lavorata la gonna. Noi con il ricamo facevamo il ricamo della balza. Erano 6 motivi per 3 metri, 3 metri e 20. Ognuno si sceglieva il disegno che voleva e si ricamava o si pitturava. Per economia lo potevano anche pitturare e c'è ancora. E veniva portata da questa signora che poi la confezionava. Poi noi facevamo il grembiule e lo scialle. La camicia era un'altra signora, altre signore. Veniva lavorata in 3 mani ed era un lavoro fatto tutto a conteggio, ago e filo.
0: Tanto lavoro c'è anche sul giubbetto,
1: sì,
0: no? Come
1: sì.
0: Lo chiamate voi?
1: Su giubbetto e su gippone.
0: Qui abbiamo uno scialle che addirittura ha 100 anni.
1: Sì, sì, sì. Perché ci sono, l'hanno conservato, l'hanno usato poco. Anche quello è interessante, perché se uno ce l'ha e poi lo prende per ogni cosa, l'uso dello scialle viene di più, quindi viene anche più sciupato. Però ci sono le signore che l'hanno sempre conservato, che lo mettevano alle feste raccomandate. Ce n'erano che mettevano anche il costume sempre ogni giorno, però era diverso, non era il ricco.
0: E voi qui in questo laboratorio continuate la tradizione, perché
1: sì, sì.
0: Oggi vediamo Annalisa, Antonietta, però ci sono anche altre persone, no?
1: Sì, sì, ci sono, mancano Antonella e Maria Luisa, però abbiamo una figlia di Antonella che ha 22 anni, fa un altro lavoro, però viene, fa dei ricami anche lei.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Oliena per lei?
1: A me tutto. A me tutto, non sono mai uscita al continente. La prima volta che ho visto il mare, ma non il mare, attraversato il mare, sono andata in una gita all'Asinara. Per me è tutto, perché sono cresciuta in una famiglia di pastori. Ho cercato di evadere, perché adesso rideranno, però il mio primo lavoro era la cameriera di Suolone. Però mi piaceva sempre ricamare, farmi il mio costume, e quindi ho imparato e poi l'ho tramandato anche a loro, perché anche lei da piccolina si infilava sempre, Antonietta, si infilava sempre vedendomi sotto il telaio, ed era la passione ce l'aveva da piccola, e anche mia figlia.
0: Vogliamo fare un invito allora ai nostri telespettatori, e non solo, a venire qui a visitare Oliena,
1: sì.
0: E anche a venire a visitare il vostro...
1: Certo, noi, la nostra porta è sempre aperta. Noi abbiamo sempre spiegato tutto, se ci sono domande noi rispondiamo, se non mi capita a me ci sono loro, ci sono dei gruppi che ci portano, però noi, la nostra porta è sempre aperta.
0: Grazie signora, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Oliena in provincia di Nuoro.

0: siamo in Sardegna e quindi abbiamo la tradizione dei piatti che trionfa. Li presentiamo con Vincenzo Palimode, la corte del poeta. Ci troviamo qui all'interno. Ecco, io inizierei proprio nel presentare dove ci troviamo, perché questo è un luogo particolare.
1: Ci troviamo a Sa Orte de su Poeta, che è un luogo di accoglienza. Praticamente noi riproponiamo la vecchia accoglienza di una famiglia barbaricina e quindi quando gli ospiti vengono da noi si trovano come a casa loro.
0: Vorrei dire ancora una cosa,
1: Sì.
0: perché lei ha dedicato questo luogo a chi?
1: A mio suocero, che era un poeta dialettale, ha scritto anche due libri di poesia, ed ecco perché il nome Sa Orte de su Poeta, il cortile del poeta.
0: E poi abbiamo tutte le poesie riprodotte qui, c'è anche Grazia Deledda.
1: Certamente, perché grazie a lei, la scrittrice di Nuoro, l'unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, e dai suoi libri io sono riuscito a estrapolare tantissimi piatti, che erano i piatti dei nostri centenari, e farne un menù che sta girando l'Europa.
0: Tra l'altro voi avete proprio il menù dei centenari e poi un'altra particolarità di questo luogo è che mentre si degustano i piatti.
1: Recitiamo le poesie di mio suocero. E la gente rimane incantata. Addirittura gli stranieri, noi diamo la traduzione in inglese, ma loro niente da fare, vogliono ascoltarla, la recitazione che sia in lingua sarda.

0: intanto mentre noi stiamo parlando c'è la signora Tonina che sta preparando la pasta, perché qui si fa tutto in casa, quindi andiamo a presentare questi piatti.
1: Solo artigianalmente. Qui abbiamo intanto macarrones urriaos. Praticamente quando i pastori rimanevano isolati in montagna non avevano altri condimenti se non quello che producevano loro stessi. Questo è un pecorino fresco inacidito che fila, e cucinavano e condivano la pasta solo con quello. Qui abbiamo i macarrones de busa conditi con un leggero pomodoro e una spolverata di pecorino. Il pane fratau, che era il piatto più povero che avevamo in Sardegna, fatto con solo pane carasau, che era il pane dei pastori, anche questo, con un leggero sugo di pomodoro, una spolverata di pecorino e un uovo in camicia, giusto per finire, insomma. Poi abbiamo le olive, abbiamo il vino di Oliena.
0: Le olive lo dobbiamo dire, perché qui tutti parlano del vino, ma anche...
1: Oliena ha una superficie di oliveti impressionante, molto vasta, e quindi anche l'olio di Oliena è di una certa levatura, insomma. Siamo stati i primi in Italia con un fruttato medio all'ercole olivario, e in più le olive di Oliena, la nera di Oliena, è protagonista anche a tavola, perché è veramente un'oliva fantastica.
0: Poi il vino, il Nepente.
1: È il Nepente, di cui Gabriele D'Annunzio ha tanto decantato, insomma, anche se lui era stemmio, ma ci hanno pensato i suoi due amici, i giornalisti, che sono presi una di quelle sbornie colossali che ci sono ricordati per tutta la vita.
0: Poi qui abbiamo anche un altro tipo, posso definirlo pane, no?
1: Questa è una spianata calda, diciamo, che noi portiamo sempre a tavola. Si faceva 6 giorni il pane carasau. Il sabato solitamente era dedicato invece a fare le spianate. Ognuna col suo timbro, perché dovevi differenziarla da chi magari la faceva male, quindi vedendo il tuo simbolo, io voglio quella di Vincenzo, voglio quella di Mario, perché sono le più buone.
0: Noi abbiamo presentato alcuni piatti, però chi viene qui poi c'è proprio un itinerario, perché abbiamo le erbette come antipasti, gli insaccati, poi abbiamo il maialino, la capra, quindi un pasto completo e anche un dolce particolare, poi vari dolci, no?
1: Sì, vari dolci, soprattutto poi su tutti la pompia, che è un cedro che cresce solo in Sardegna e solo in pochi paesi del Norese, ed è un frutto veramente eccezionale che speriamo in Sardegna di riuscire a valorizzare come merita, insomma.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena per me rappresenta tutto. Da quando sono andato via da piccolino piangevano, mi vergogno a dirlo, per la lontananza, mi mancava tanto, però ho sempre pensato che avrei dovuto fare qualcosa per il mio paese. Mi sono sempre impegnato soprattutto sulle tradizioni, sia in cucina che anche a livello, diciamo, quotidiano, eccetera. E per me la cosa più importante che ci sia, quando mi parlano di Oliena mi vengono le lacrime agli occhi, perché è il mio paese.
0: E allora facciamo un invito in conclusione.
1: Invitiamo tutti a venire ad Oliena, a trovarci, perché troveranno un'accoglienza che non trovano da nessuna parte al mondo, secondo me. E poi la gastronomia di Oliena è un'eccellenza per tutti, insomma. Se vengono a Orte su Poeta, glielo dimostreremo.
0: Adesso lo sto facendo un po' con tutti, l'invito nel dialetto locale.
1: Veniamo a Tare, a Gai, Sospratos, in Magnesi, noi, posane campare entannos.
0: Cioè, si campa cent'anni.
1: Si campa cent'anni.
0: Grazie al signor Vincenzo, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Oliena.

0: E con questo sottofondo, il canto delle cicale, incontriamo Luigi Columbu, che è una guida ambientale e artista. E dobbiamo raccontare questo luogo, questa zona, che sicuramente è una delle più suggestive di Oliena.
1: Senz'altro. Ci troviamo qua nella valle di Lanaizo, ai piedi del Supramonte, e in questo specifico momento siamo all'ingresso dell'imboccatura di Grotta Saoe, uno dei sistemi carsici del Supramonte, una grotta di interesse naturale che offre uno spettacolo molto pittoresco e a tratti anche spaventoso per la enorme quantità di acqua che durante le piogge torrenziali fa uscire dall'interno della cavità, soprannominata appunto Saoe, che la leggenda vuole che questo nome sia legato alla voce, il grido, l'urlo della montagna. Questo è dovuto dal fatto che l'acqua che scende in caduta spinge in modo molto violento l'aria, quindi si sente questo forte rantolio, è associato quindi in modo leggendario alla voce.
0: Saoe l'abbiamo anche raffigurato poi, no?
1: Esatto, poi per una serie di circostanze e curiosità la grotta offre al suo interno questo viso spettrale che quasi rappresenta questa storia che ti sto raccontando.
0: Poi abbiamo un'altra grotta importante qui sul territorio.
1: Probabilmente una delle più importanti in Sardegna è una grotta dedicata al bandito Corbeddu, al paleontologo olandese Paul Sondar, che fu appunto il primo a studiarne tutti i ritrovamenti. Ritrovamenti che consistono nelle specie faunistiche della Sardegna del periodo paleontologico. Ha riportato alla luce anche i resti umani più antichi di Sardegna e di tutte le isole del Mediterraneo. Un viaggio di oltre 22.000 anni.
0: E questa grotta è intitolata un brigante?
1: Sì, è intitolata al bandito Corbeddu, un bandito definito sociale che il New York Times nel 1900 dedicò un articolo ribattezzandolo il Robin Hood di Sardegna, visto tutte le sue azioni appunto spettacolari criminali. Ecco.
0: E tra le vostre escursioni sicuramente c'è anche l'itinerario poi che porta nell'area archeologica.
1: Certo, non da meno infatti di interesse è il villaggio archeologico di Carros, un villaggio di 3.000 anni che appartiene al bronzo finale e che ha restituito l'area sacra e con all'interno una spettacolare fonte dove zampillava l'acqua. Pensate appunto 3.000 anni fa nel cuore del Supramonte, questo spettacolo più unico che raro.
0: E voi siete una cooperativa, no?
1: Noi siamo una cooperativa locale di Oliena che ci siamo appunto ripromessi di portare i visitatori a scoprire il nostro territorio sia qua nella valle, cercando di collegarlo anche con il paese.

0: Io prima parlavo di artista perché lei ha realizzato la maggior parte dei murales che sono nel centro storico di Oliena, ma mi ha catturato particolarmente il murales, quello con la signora con il fucile. Mi racconti un po' la storia.
1: La fuciliera, così è stata ribattezzata, o anche la Mona Lisa sarda, ritrae signora Maria Palimode, una donna che ho avuto appunto il piacere di conoscere, e lei durante la festa di Pasqua, dei Sincontru, dove noi come tradizione siamo propensi a rompere il lutto dopo appunto che la Madonna incontra suo figlio risorto, rompiamo questo lutto facendo tanto baccano. Quindi quasi in tutte le famiglie c'era il fucile, perché da tradizione si era quasi tutti cacciatori, diciamo. La signora Maria ha ereditato il fucile dal defunto marito, e quindi lei con devozione, anche perché viveva di fronte a una delle chiese che fanno parte del circuito del rito del Sincontru, usciva, caricava due colpi sulla doppietta, sparava per aria, si faceva il segno della croce e poi con devozione si ritirava dentro casa.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Oliena e queste zone.
1: Visitamos in Oliena, in cada mese vi tenemos un'occasione pro vos a mostrare la bellezza di questo luogo.
0: Grazie Luigi, e noi andiamo a scoprire le altre curiosità di Oliena.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Oliena con Paolo Congiu, che è il responsabile commerciale della cantina Oliena, sì. Il vino che è un'importante realtà qui a Oliena.
1: Beh, il Nepente è un lustro di Oliena, è conosciuto ormai, non dico in tutto il mondo, ma comunque tutti i sardi conoscono il Nepente di Oliena, che è uno dei cannonau più famosi. Questa è una piccola realtà, è una piccola cooperativa che è comunque storica della Sardegna. È nata nel 1950, conta un centinaio di soci e oggi produce diverse tipologie di cannonau e di Nepente.
0: E qui siamo all'interno della bottaia?
1: Sì, qua è dove viene proprio invecchiato il vino. Abbiamo diverse tipologie di botti, dalle classiche barrica alle botti in rovere un po' più grandi, e dove viene proprio invecchiato la tipologia classico, riserva, eccetera.
0: Ma qual è la caratteristica del Nepente?
1: Il Nepente, come diceva D'Annunzio, era un nettare degli dèi, quindi è un vino che rallegra chi lo beve, è un vino molto strutturato, corposo, come il territorio, come il clima, quindi nasce in un territorio dove c'è un clima molto caldo, basse rese, quindi bello strutturato, anche alcolico, però unisce anche, diciamo, tutte le caratteristiche del nostro cannonau.
0: Quanti sono i soci?
1: Abbiamo circa un centinaio di soci che in tutto possiedono quasi 200 ettari di vigneto, anche se poi le rese sono molto basse, però allo stesso tempo questi pochi grappoli hanno una maggiore qualità, che poi si riflette sul vino.
0: Ho visto un murales nel centro storico e so che voi in una mostra in Inghilterra avete avuto un visitatore di Oliena molto conosciuto.
1: Beh, Gianfranco Zola per noi è veramente un ambasciatore della Sardegna, di Oliena, e quindi parliamo di più di 20 anni fa. Quando siamo andati là è stato molto gentile, molto cordiale, è venuto a salutarci, ci ha anche aiutato in certi aspetti, per noi è stato un enorme piacere.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Oliena per lei?
1: Oliena secondo me è un bel posto dove vivere, prima di tutto, perché comunque nonostante ci siano un po' di problemi, però io ho girato un po' il mondo e alla fin fine mi piace tornare qua, perché alla fin fine si sta bene.
0: E adesso voglio chiudere con una domanda che ho fatto anche al sindaco all'inizio. Nel fare l'invito, vogliamo fare l'invito nel dialetto locale a venire qui?
1: Va bene, se sono benevegnoso, veni a Oliena a bessa gente e boscolli bene.
0: Grazie, e quindi Oliena vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Oliena in provincia.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Signor Shane, Miss Timberlake.
3: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
4: Rispetto.
5: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
2: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
3: Con piacere!
1: Doris Day e Cary Grant in...
4: Che sta facendo?
1: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più

0: che le prediche.
1: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
2: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
3: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera alle 21.05. Me. In prima visione TV.
5: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
13: Informiamo i passeggeri che all'inizio l'imbarco del volo 893, l'imbarco verrà effettuato al gate 2, al primo piano dell'aeroporto. Attenzione, prego. Il volo 1222 proveniente da Mineralnie

0: Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9.30.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti.

0: Excellence New Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima. Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò!
12: Vedi anche tu.
13: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
14: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
13: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
13: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
15: Buon pomeriggio, benvenuti. Ciao ragazzi, anche a voi. Oggi, anche oggi impareremo tante cose, ad esempio come natura, scienza e cultura possano stringere legami profondi attraverso grandi alleanze. Arriva Terra Mater.

Andiamo in Emilia Romagna, a Bologna, alla scoperta della Basilica di San Petronio, la più grande della città, che è anche l'ultima opera tardogotica iniziata subito dopo il Duomo di Milano. Scopriamola insieme.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico. Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto

simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del Santo Patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia, figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la Fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna. Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli, nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio. Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista.

L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa. Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte, la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella dei Magi, voluta dal nobile bolognese Bartolomeo Bolognini, qui sepolto.

Su un lato, una visione dell'oltretomba chiaramente mutuata dalla commedia di Dante. In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali.

Al centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate. Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena, che sulla parete di fondo, alle spalle del polittico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma presso Papa Celestino I per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano. Vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione. Anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città, che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmè Tura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi.
un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultraespressivo.

ultraespressivo come Niccolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

Un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia. Il gruppo di Niccolò dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il 400, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più. E la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena, il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il

completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino, però, che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla. E quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio a soli 12 metri di distanza dalle mura della basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione, prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.

Ai lati del coro, in alto, furono sistemati i due straordinari organi, uno rinascimentale, l'altro addirittura quattrocentesco, opera di Lorenzo di Giacomo da Prato.

Fin dal 1436, in San Petronio, era attiva un'importante cappella musicale, una scuola, nata per volere di Eugenio IV, che ha avuto una storia lunga e gloriosa, facendo della chiesa uno dei centri della musica sacra più importanti d'Europa. Mozart stesso, quando fu a Bologna, volle assistere, in basilica, ai vespri concertati.

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Gian Domenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella

Cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta perciò opportunamente al centro, nel cuore della città di Bologna.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Giù la tua arma. Chi di spada vive di spada dovrà morire.
3: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
4: Lo conoscevi davvero?
3: Quello che chiamano il re dei giudei?
5: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
2: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
5: Sono grato di poter soffrire per te.
6: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, 1 te lo rimborsiamo.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
12: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
11: Eh sì,
12: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
11: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
11: Freddo, eh?
12: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Bentornati a Terra Mater, diamo il benvenuto ad Alessandro Beltrami, giornalista di Avvenire, e curatore dei luoghi dell'infinito che ci portano sempre in posti meravigliosi, oggi andiamo ad Alta Quota.
17: Alta ma non altissima, ah, perché andiamo nelle Dolomiti e non sono certamente le montagne più alte delle Alpi, ma sono sicuramente le più spettacolari. Sono un sistema di montagne che ha una formazione molto particolare nella storia, perché in origine erano un sistema di isole, erano delle barriere coralline. Dobbiamo immaginarci le milioni di anni fa le Dolomiti come un mare caraibico. In cui
16: che è difficile,
17: è difficile immaginarlo, difficile sì. Immaginarlo, ma con un po' di fantasia forse si può fare. Poi per una serie di dinamiche ovviamente lunghissime il mare è sprofondato, le isole sono state portate in alto dall'avvicinamento dell'Africa e abbiamo questo sistema di catene, di torri, di creste veramente selvaggio che ha stimolato la fantasia di chi ci ha abitato, degli scrittori e di chi oggi lo visita.
16: Sono luoghi anche dello spirito, perché ci sono diversi santuari ed è una cosa a cui magari non si pensa subito se si pensa alle Dolomiti, però esistono e ci sono.
17: Esistono perché, come normale che sia ovunque, ma soprattutto nelle montagne, le terre alte hanno sempre stimolato la spiritualità dell'uomo, che ha sempre abbinato la cima, la vetta a una vicinanza con Dio, per cui troviamo ovviamente le croci in cima alle vette o molti crocifissi. Quando si cammina nelle Dolomiti troviamo moltissimi crocifissi sui sentieri. Ci sono però anche una serie di santuari molto importanti nelle Dolomiti e attorno alle Dolomiti. Uno di questi ad esempio è quello di Pietralba Weißenstein in tedesco, perché siamo nell'area del Sud Tirolo, che nasce alla fine del Cinquecento grazie al ritrovamento di statua della Vergine che appare in sogno a un contadino, Leonard, e da lì nasce un grande movimento attorno a questa statuetta e diventa un grandissimo santuario che oggi possiamo visitare, alle cui spalle possiamo vedere sullo sfondo la catena del Catinaccio.
16: Che
17: vediamo adesso, veramente molto bello. Un altro invece si colloca esattamente ai piedi della montagna, il santuario di Santa Croce. Siamo invece in Valbadia, in piena terra ladina. Santa Croce è il sasso di Santa Croce fa parte dell'area di Fanes, che è legata a una delle tradizioni mitiche del mondo ladino. Prima parlavamo di leggende, c'è una saga dei Fanes che può ricordare un po' quella dei Nibelunghi, no? Questo mondo germanico fatto di eroi, di guerrieri che abitavano quest'area dei Fanes. Ai piedi di Santa Croce, siamo in Valbadia, c'è un bellissimo santuario, siamo a 2000 metri di quota, quindi qua siamo veramente alti per un santuario, dove c'è anche un ostello, un rifugio per i pellegrini, e il santuario sorge su un'area di un antico culto pagano che è stato poi cristianizzato, e tutti gli anni all'inizio dell'estate e alla fine dell'estate, poi anche durante in un paio di occasioni durante l'estate, ci sono delle processioni che dal paese di San Leonardo salgono a Santa Croce, ed è uno dei movimenti più importanti per la popolazione ladina.
16: Bellissimo. È una zona che adesso ci ispira pace, ma in realtà è stato teatro della Prima Guerra Mondiale. Forse anche le storie dolorose che hanno attraversato questi luoghi ci permettono forse di viverlo anche in maniera ancora di più, con questo senso di serenità oggi, no?
17: Io credo che attraversare i Dolomiti oggi sia davvero importante, perché ci insegna che la pace è possibile. Le Dolomiti sono state un luogo di trincea, un terreno di battaglia. Sulle creste delle Dolomiti passava il confine tra l'Italia e il Regno e l'Impero Austro-Ungarico. E le creste sono state oggetto di continue battaglie, le cime venivano conquistate e perse continuamente, senza che mai ci fosse un reale avanzamento delle due parti, ma soltanto un enorme sacrificio di sangue, un inutile sacrificio di sangue. Oggi quegli stessi luoghi sono percorsi da sentieri, sono percorsi da vie ferrate che entrano spesso direttamente nelle trincee, e noi possiamo sperimentare e vedere in prima persona quali erano le condizioni di vita in cui questi soldati erano costretti a vivere d'estate ed inverno, tra l'altro, quindi anche in mezzo alla neve e al ghiaccio. È noto che sono morti più soldati a causa delle valanghe che degli scontri.
16: Perché la natura faceva il suo corso anche al tempo.
17: Ovviamente. E questi sentieri che oggi sono condivisi da popoli che prima che un tempo erano nemici e sono percorsi da persone di tutto il mondo, perché poi oggi sulle Dolomiti veramente convergono da tutto il pianeta, è un'esperienza importante al di là delle bellezze naturali, proprio per un senso di umanità che si respira.
16: E questo è anche un po' il messaggio che forse si vuol lasciare, no, a chi visita questi luoghi.
17: Io penso di sì, perché la bellezza di questi luoghi non ci può ispirare soltanto dentro, ma sono luoghi che un tempo erano selvaggi e disabitati, oggi sono diventati frequentatissimi, forse persino anche
16: troppo,
17: po' all'eccesso, ci vuole un po' di equilibrio. Ma se sono dei posti in cui si può condividere l'esperienza della bellezza, l'esperienza della natura e un'esperienza spirituale, penso sia questo sì veramente il grande messaggio che ci danno oggi le Dolomiti.
16: Grazie ad Alessandro Beltrami e alla prossima con i luoghi dell'infinito. E adesso ripartiamo alla volta dello spazio con il nostro Umberto Guidoni.

0: Ciao Umberto.
1: Ciao.
0: Bentornato.
1: Grazie.
0: Senti, ti rivelo che prima di iniziare la puntata con i ragazzi, uno di loro mi ha detto: ma io non è che ho capito bene cosa vuol dire fare l'astronauta. Vogliamo spiegarlo meglio?
1: Vogliamo spiegarlo, come no? Ma diciamo, si può interpretare in molti modi, in effetti. È un mestiere interdisciplinare per tanti versi. Se io lo chiedo spesso ai bambini delle elementari quando vado nelle scuole
0: e mi tutti dicono, vogliono fare gli astronauti,
1: sì,
0: a quell'età,
1: e soprattutto mi dicono le cose più diverse, andiamo sui pianeti, le lune, eccetera. In realtà, a parte i 12 astronauti che hanno messo piede sulla Luna, tutti gli altri sono rimasti in orbita intorno alla Terra, quindi non siamo andati molto lontano. Però in questi 60 anni dal volo di Gagarin, diciamo, abbiamo imparato a vivere nello spazio. Ecco, possiamo dire che il mestiere d'astronauta consiste nel portare la nostra conoscenza un pochino fuori del nostro pianeta, e abbiamo imparato a fare molte cose, a lavorare, a vivere, a fare esperimenti, e alcune di queste cose che abbiamo imparato le abbiamo riportate sulla Terra, perché poi questa è la cosa importante. Spesso si pensa che gli investimenti per lo spazio siano solo per andare, ma molte cose tornano indietro sotto forma di tecnologia, sotto forma di nuovi modi di, per esempio, di produrre materiali e così via. Quindi da questo punto di vista gli astronauti li possiamo chiamare degli apripista.
0: Bello, degli apripista, mi piace. Ma questi apripista, per esempio, quando vengono selezionati, devono avere delle competenze scientifiche specifiche?
1: Allora, ci sono due categorie di astronauti: quelli che vengono dal mondo del pilotaggio, e sono ovviamente quelli che guidano le navicelle, e quelli che vengono dal mondo della ricerca, e quindi sono fisici, ingegneri, medici, biologi, proprio perché l'aspetto scientifico è diventato molto importante. Agli inizi erano tutti piloti, nel senso che quando le prime missioni nello spazio, quando ancora non si sapeva nemmeno se si poteva sopravvivere, hanno mandato quelli abituati a rischiare la vita, diciamo così,
0: certo.
1: Piloti militari.

0: lunari. Poi pian piano, soprattutto dopo le missioni lunari, si è capito che c'era molto da fare ricerca, e grazie proprio all'avvento di nuovi veicoli come lo Shuttle, io ho volato sullo Space Shuttle, ne parlo sempre perché è rimasto nel mio cuore.
1: Beh, direi che è una bella cosa, abbastanza unica.
0: Perché ha davvero cambiato il nostro modo di andare nello spazio e di fare esperimenti in orbita. Poi dal 2000 c'è la Stazione Spaziale Internazionale, e lì siamo andati proprio in un'altra dimensione. Abbiamo un laboratorio, anzi tre laboratori permanentemente in orbita ormai da più di 20 anni, e lì la ricerca davvero è la questione principale.
1: Però mi chiedo, per esempio, quando sei andato tu, che non sei un pilota?
0: No.
1: Quindi a un certo punto, mettiamo che è andato tutto bene, quindi adesso lo possiamo dire, ma se i piloti si fossero sentiti male in quel caso, tu saresti stato in grado di pilotarle?
0: No. No. Okay. Diciamo che per questo mettono due piloti.
1: Ok, e quindi sono ruoli ben distinti, in un
0: certamente
1: certo senso.
0: Ogni membro dell'equipaggio ha una sua attività prevista. In genere si tende ad accoppiarli, in modo che appunto se c'è un problema c'è comunque qualcun altro che sa fare lo stesso mestiere. Okay. E in alcuni casi anche in tre, se le questioni sono critiche. In effetti esiste tra gli astronauti, oltre al pilota e al comandante, una terza figura che è intermedia, che è un po' come l'ingegnere di bordo nei vecchi aerei, dove c'erano tre membri nella cabina di pilotaggio, che sta seduto a metà fra il pilota e il comandante, e lui dovrebbe essere, nel caso davvero drammatico in cui abbiamo perso tutte e due le competenze del comandante e del pilota, quello che potrebbe forse riportarci indietro. Comunque lo shuttle in teoria poteva atterrare da solo.
1: Ah, allora, allora.
0: Però nessuno l'ha mai provato, no. Perché comunque l'atterraggio nella fase finale veniva gestito dal comandante.
1: Ok, e invece quando si fanno le uscite, cioè bisogna addestrarsi anche per quello?
0: Certo, certo, quello è un addestramento specifico proprio per quel tipo di missione. In generale quando c'è una missione, un volo che prevede delle attività extraveicolari, ci sono due persone che si addestrano per quel tipo di specifico. Poi ci sono missioni in cui non è previsto, per esempio nella prima missione non avevamo previsto attività extraveicolari, però anche in quel caso ci sono due persone per le attività extraveicolari di emergenza. Una di queste, per esempio, lo shuttle quando arriva in orbita apre le porte, perché deve all'interno delle porte ci sono i radiatori che permettono, diciamo così, di mantenere la temperatura dello shuttle costante. Quindi quando poi rientri devi chiuderle, perché con le porte aperte non ritorni.
1: Eh no.
0: E quindi se per caso i motori che chiudono la porta non dovessero funzionare...
1: Lo devi fare a mano?
0: Devi uscire fuori e farla a mano, a manovella. Io questo l'ho fatto perché fa parte dell'addestramento, era una fatica terribile.
1: Beh, anche perché non è che sono proprio leggere, immagino, le porte.
0: Ma anche perché la tuta ti impedisce i movimenti, la tuta è davvero ingombrante, quindi fai fatica, per esempio i guanti, semplicemente a stringere le dita fai fatica, perché la resistenza della gomma, perché insomma sono guanti spessi, quindi si fa davvero una grande fatica.
1: Torniamo più tardi insieme.
0: Benissimo.
1: Perché ci devi raccontare tanto altro. Adesso il videomaker Federico Maccagni ci porta nel Corno d'Africa, in un paese molto piccolo ma ricco di risorse naturali. Djibouti si trova tra il Golfo di Aden e l'imboccatura del Mar Rosso. Andiamolo a scoprire insieme.
2: Mi trovo in una camera d'albergo che l'aria condizionata fatica a raffreddare. Sudo e mi chiedo che cosa ci faccio qui. Tutto è cominciato con la proposta di un amico. Mi ha detto: ho un gruppo che atterra a Djibouti con una missione particolare. Ti interessa aggiungerti? Ed eccomi qui, in questo minuscolo paese sul Corno d'Africa. Djibouti, un nome che suonava quasi come un segreto sussurrato dal vento. Posizionato tra Somaliland, Etiopia, Eritrea e distante solo 30 km di mare dallo Yemen, Djibouti è importante perché presidia un punto nevralgico per il commercio marittimo globale, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega l'Europa all'Asia. Per questa sua posizione strategica, ospita basi militari di ben 7 nazioni. Non una meta turistica, non un sogno da riviste patinate. È proprio per questo che siamo qua. Anticipo il gruppo di un paio di giorni. Djibouti City mi accoglie come una scossa elettrica, caotica, viva, calda. I mercati

stati brulicano di lingue e volti, somali, etiopi, yemeniti. Una città che respira al ritmo del commercio, della polvere, del mare. Osservo, ascolto, respiro. Mi sento un ospite in un mondo che non mi deve niente, eppure qualcosa mi dice che sono nel posto giusto. Nei prossimi giorni sono pronto a esplorare uno dei luoghi più estremi del pianeta, immergermi in una natura ancora vergine. Ma qual è la missione mia e dei miei compagni di viaggio? Incontrare lui, il gigante buono dei mari, lo squalo balena. La stagione è proprio all'inizio, non è detto che ce la faremo. Ora si parte, il viaggio comincia. Saliamo sulle jeep insieme a guide locali, ci addentriamo verso il cuore arido della terra. La civiltà si assottiglia, le strade diventano piste, poi scompaiono. Davanti a me è un paesaggio che sembra venuto da un altro pianeta. Il sole picchia, l'aria vibra, stiamo entrando nella Dankalia. Qui si trova uno dei punti più bassi del continente africano ed è anche uno dei più caldi, un ambiente tanto ostile da sembrare dimenticato persino dal tempo. Avanziamo lenti, superando carovane di dromedari guidate da nomadi Afar, volti scavati, occhi fieri. Vivono con poco, ma conoscono ogni pietra, ogni silenzio di questa terra. Siamo ormai al confine con l'Etiopia. E poi, come un miraggio, appare l'Akabe. Colonne di calcare si innalzano dal suolo come scheletri di un'antica civiltà scomparsa. Un panorama surreale. Milioni di anni fa, un'intensa attività vulcanica ha sconvolto la regione. Questi pinnacoli sono il frutto dell'erosione che ha scolpito le rocce sul fure del lago. Ci godiamo l'alba in questo luogo alieno. Ma la vera sorpresa è la vita che gli scorre intorno. Fenicotteri, gazzelle, uccelli migratori. In questo scenario che pare morto, la natura intorno a questo lago ha trovato il modo di vivere, di fiorire in silenzio. Dormiamo in capanne di pietra sotto un cielo che non ha bisogno di luci. E lì, nel buio perfetto, sento una pace che non sentivo da tanto. Il giorno dopo, di nuovo in 4x4. Ci aspetta un altro lago decisamente affascinante. La formazione del Lac Assal è il risultato di un complesso processo geologico legato all'espansione della crosta terrestre. La regione è infatti situata lungo la Rift Zone dell'Africa orientale, dove la crosta terrestre è sottile e soggetta a estensione. Questa attività tettonica ha creato una depressione profonda che si è successivamente riempita d'acqua, formando il lago. Continuiamo a muoverci, risaliamo nelle profondità della terra, verso un altipiano remoto. Poche persone mettono piede qui. Il sole è violento, pochissima ombra, ma ciò che ci attende vale ogni passo. A Burma. Una parete di roccia incisa migliaia di anni fa. Gazzelle, giraffe, scene di caccia. Storie lasciate da mani antiche che volevano dirci: noi siamo stati qua. Dopo giorni di terra, polvere e silenzio, finalmente raggiungiamo il mare. Un caicco turco, l'Elegante, ci aspetta al porto. Per i prossimi giorni sarà casa nostra. Appena salpati, qualcosa cambia. La polvere scivola via dal corpo, la mente si alleggerisce. La vita a bordo è semplice, ritmata dal vento, dalla luce, dal rumore dell'acqua contro la chiglia. Il tempo si dilata. Lontani da tutto, impariamo a vivere con poco. La giornata è scandita dalle immersioni. Scendiamo in acqua, maschere, pinne. Il vero spettacolo è sotto di noi. È un'esplosione di colori, pesci tropicali, coralli, tartarughe. Un mondo nascosto, silenzioso, perfettamente organizzato
e noi solo visitatori di passaggio. Claudio, il capitano, lavora in queste acque del Mar Rosso dagli anni 90. Vive questi mari come un guardiano, un padre. Osserva, conosce,

0: fuori di quest'area di tutto il pianeta. Soprattutto facendo immersioni, ha approfondito le coste e i fondali, ne padroneggia i dettagli. Con la sua guida elegante, il caicco che ci ospita, ci culla in una melodia lenta e rassicurante. Siamo in mezzo al nulla, ma ci sentiamo a casa. I giorni si susseguono tranquilli. Le immersioni sono intervallate da approdi su spiagge senza nome. Ci sentiamo un po' come antichi esploratori che mettono piede per primi su lembi di terra sconosciuti e selvaggi. I segni del passaggio dell'uomo sono quasi invisibili. Noi però siamo arrivati qui con una missione. Ogni giorno usciamo coi panga, occhi fissi sull'orizzonte, sul blu profondo. Cerchiamo lui, lo squalo balena, il pesce più grande del mondo, un essere maestoso ma inoffensivo, un gigante dal cuore calmo. I giorni passano, non appare. Forse non lo vedremo, forse stavolta non saremo così fortunati. Poi, una sera, stavamo cenando sul ponte, il mare era calmo, qualcuno grida «Balena, balena, balena!» Ci affacciamo. Sotto la barca un'ombra enorme. È lui. Silenzioso, sereno, immenso. Ci tuffiamo, il cuore in gola. Nuotare accanto a lui è come accarezzare il sogno di un bambino. Non ha paura, non fugge. Noi un po' di paura ce l'abbiamo. È un incontro puro, come solo la natura può offrire. Lo squalo balena è un pesce che si nutre di plankton. Non si interessa a noi. Rimane però una bestia che può raggiungere i 18 metri e le 25 tonnellate. Questo esemplare è un cucciolo, ma rimane sconsigliabile nuotargli troppo vicino, perché muovendo la coda ci potrebbe colpire involontariamente. Purtroppo il nostro entusiasmo ci fa dimenticare le indicazioni ricevute e ci va bene per un soffio.
1: Raga, ho visto la morte in faccia.
2: La coda mi è passata un centimetro dalla faccia.
1: Mi sembrava un film horror, ve lo giuro.
2: È stato assurdo. Sembrava un film horror.
0: Quando riemergiamo sappiamo di aver vissuto qualcosa che non si dimentica. Siamo felici. Gli ultimi giorni scorrono lenti. Non vediamo mai un'altra barca né una costruzione umana. Siamo soli nel mondo, finalmente. Il ritorno è silenzioso, meditativo. Nessuno ha voglia di parlare, tutti stanno digerendo qualcosa di profondo.

facciamo un'ultima tappa. Le Musha Islands. Claudio le odia perché sono un po' troppo vicine alla città e nel weekend si popolano di militari in congedo che arrivano dalle tante basi di molte nazioni che circondano Djibouti Town. La realtà è che anche questo posto così poco considerato da Claudio in realtà è un paradiso tropicale. E oggi è deserto. Rilassato su una di queste spiagge di sabbia grigia finissima, ripenso al viaggio che sta finendo. La nostra missione l'abbiamo compiuta, ma non è solo quello che ci ha lasciato qualcosa dentro. In questi giorni abbiamo sbirciato in una finestra temporale, apprezzato un modo di vivere antico, ma presente. Abbiamo capito che tutto è relativo. Io penso a quello che ho trovato. Il silenzio e la vastità, la fragilità.

0: ma anche la forza. Non ho solo visto Djibouti, l'ho ascoltata e in qualche modo lei ha risposto.
1: Quando ci si priva delle abitudini, dei comfort e ci si riconnette con la madre terra, la Pachamama, come dicono i popoli andini, il viaggio diventa un'esperienza che ti attraversa, una prova, un dialogo con la terra e con noi stessi. Un luogo come questo, se hai il coraggio di ascoltare, ti cambia.
2: E il videomaker di questo documentario che abbiamo appena visto, Federico Maccagni, è qui con noi. Ciao Federico, benvenuto. Aspettavi di finire in Djibouti?
3: No, devo dire che non era nella mia lista, nella mia bucket list, no.
2: E come mai? Perché non lo conoscevi in particolare oppure perché...
3: Forse non avrei saputo puntarlo precisamente su una cartina, però mi ha coinvolto un amico che ci lavora lì a Socotra e mi ha chiesto di andare a filmare quella che è la sua attività. Questo è il motivo che mi ha portato lì.
2: Che ti ha portato lì. E quanto è durato il viaggio?
3: Una decina di giorni. Io, il gruppo è stato per una decina di giorni, io sono stato un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo, giusto per...
2: Ma lo conoscevi il gruppo con cui sei partito?
3: No, non lo conoscevo.
2: Quindi proprio lì è avvenuto...
3: Lì ci siamo conosciuti lì, ci siamo trovati bene. Per esempio vedo le foto di Filiberto Biondi, che è un fotografo che ho conosciuto sul posto. Io non avevo fotografie, ho fatto solo il video.
2: Tu in particolare sei un videomaker, ti occupi di animazioni grafiche e sei anche un allievo della Travel Film School, giusto?
3: Sì.
2: Come è avvenuto questo?
3: Io sono videomaker, ma lavoro in ambito pubblicitario, quindi diciamo sui documentari non ho mai fatto una scuola. Cercando online ho trovato questa realtà e devo dire che è fortissima, anche e soprattutto per la parte di community, perché per chi viene da una realtà come Piacenza, che non è Milano, Roma, il confronto dà degli stimoli, dei feedback che non è facile avere, quindi sì.
2: Quindi quando la rete serve in questo senso, no?
3: È la
2: volta buona questa. La mia curiosità è anche quando vedo questi filmati, oltre all'incontro con specie animali, ma quando si incontra la popolazione locale, il fatto che uno arrivi comunque con un'attrezzatura che per quanto possa essere leggera, però è sempre un'attrezzatura, loro come accolgono questa cosa?
3: Allora, nella città, Djibouti City, era addirittura illegale fotografare, quindi è stato abbastanza difficile. Mi sono fatto aiutare dall'albergatrice dove soggiornavo, una signora tutta coperta, però gentilissima, mi ha portato lei per il mercato per aiutarmi a interagire, perché altrimenti si faceva veramente fatica nella città. Appena esci le persone sono molto più incontaminate, molto più disinteressate ed è veramente un incontro, quindi tu sei curioso perché vedi un posto bello che ti interessa, loro sono curiosi perché vedono te e lì è molto più semplice e soddisfacente.
2: Entrare in contatto.
3: Sì, è un contatto vero, cioè in questi posti poco toccati dal turismo è davvero un incontro vero.
2: E c'era una qualche tipo di comunicazione con questa popolazione?
3: Beh, una comunicazione di sguardi, di gesti. Ad esempio per fare il video, la foto, chiaramente chiedi, alzi la camera, è quella la comunicazione.
2: Certo. Ci sono state delle difficoltà particolari in questo viaggio?
3: Ma allora, la difficoltà per me è stato il discorso squalo-balena, perché l'acqua non è proprio il mio elemento naturale. E ho anche un po' terrore di questi grandi pesci.
2: Ah, ecco, quindi sei andato proprio a cercare quello giusto.
3: Diciamo
2: tra l'altro, in Caicco quanto siete stati?
3: 5 giorni.
2: Ah, ok, dai, 5 giorni. Non ti spaventavano.
3: L'incontro è stato uno e quindi sì, non siamo stati tutto il tempo immersi con gli squali.
2: E quindi, no, raccontami di quel momento, a questo punto.
3: Diciamo che è stata una sfida. Il gruppo ha aiutato, fossi stato da solo non mi tuffavo.
2: Okay.
3: Il gruppo, l'entusiasmo, sì.
2: si percepisce anche nei momenti in cui sì. avete, insomma, vi ha sorpreso questo.

0: Squalo balena, diciamo così.
1: Sì,
0: no?
1: Perché eravamo già da 2 giorni in barca e quindi io non lo davo per niente per scontato che realmente l'avremmo incontrato.
0: E invece è successo.
1: Sì, invece è successo.
0: Bene. Grazie Federico, grazie mille di essere stato con noi a Terra Mater. Piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Signor Shane, Miss Timberlake.
2: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
3: Rispetto.
4: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
1: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
2: Con piacere!
0: Doris Day e Cary Grant in...
3: Che sta facendo?
0: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
5: Guardate anche tu.
6: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
7: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
6: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
7: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Ultima ora, ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
15: E vederli dal mare.
14: Prenota la tua estate.
15: Con Costa.
14: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
16: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
17: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura. Essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
19: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
20: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
21: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
20: Come ne è uscita?
21: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
20: Bravissima.
22: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
23: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
24: Il buongiorno ti darà.
25: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
26: Bentornati a Terra Mater! Ma cosa sono davvero le piante?
1: Beh, noi uomini, donne, conviviamo con loro da circa 200.000 anni, ma non le conosciamo per niente. Anzi, come dice il neuroscienziato e botanico Stefano Mancuso, ne sappiamo davvero poco. E allora torniamo da lui alla fabbrica dell'aria.

Quando noi guardiamo il mondo che ci circonda, tendiamo a vedere soltanto ciò che ci assomiglia e quindi essenzialmente gli animali. Gli animali sono fatti come noi, hanno un'organizzazione simile alla nostra, si muovono, hanno degli organi che più o meno riusciamo a comprendere e in realtà non ci accorgiamo che in questa maniera noi vediamo soltanto lo 0,3% della natura, cioè di tutti coloro che sono nati, perché questo è il significato di natura, viene dal latino natus, essere nato. E i nati non sono solo gli animali, sono anche le piante. Le piante però noi non le vediamo. Non le vediamo davvero letteralmente, non è un modo di dire. È stata studiata questa malfunzionamento, è così che è definito, un malfunzionamento cognitivo del nostro cervello che è chiamato cecità alle piante, o in inglese plant blindness. Cos'è questa cecità alle piante? È un fenomeno per cui noi non ci accorgiamo, cioè proprio non vediamo, tendiamo a filtrar via tutto questo verde che ci circonda. Un classico esempio di cecità alle piante è un test che viene normalmente fatto in cui si fanno vedere delle diapositive il cui 99% della superficie è fatta da piante, poi c'è un 1% che è un animale. Può essere un uomo, può essere una tigre, può essere una rana, può essere un qualunque animale possibile. Poi si chiede che cosa vedi. E le persone normalmente dicono un uomo, una rana, un alce, quello, qualunque cosa sia. E poi si fa vedere una diapositiva in cui ci sono soltanto piante e normalmente le persone dicono ma qui non c'è nulla, non vedo nulla. Questa incapacità veramente di vedere le piante che affligge tutti noi, chiunque di noi, anche chi pensa di esserne immune, chi pensa, ah no, ma questa è una cosa che riguarda te, io le piante le vedo benissimo, no, non, assolutamente non le percepisce nella stessa maniera con la quale noi percepiamo gli animali. Il motivo del perché esista questa cecità alle piante e del perché sia così diffusa sull'intera popolazione umana, perché una cosa che si potrebbe pensare è, vabbè, noi occidentali che viviamo nelle città, che abbiamo una tradizione, ormai una storia di distacco dalla natura così lunga, non le percepiamo, ma se andiamo fra i popoli originari dell'Amazzonia, ad esempio, loro no, le vedono le piante, no. E questa è la questione divertente, anche per loro vale la cecità alle piante e chiaramente loro hanno una percezione completamente diversa della foresta e delle piante, lo dico incidentalmente. Pensate che nelle lingue dell'Amazzonia, nelle tante lingue dell'Amazzonia, noi non si dice c'è la foresta, si dice io sono foresta, io sono albero, cioè tu fai parte dello stesso insieme che ti ospita. Quindi immaginate l'incredibile differenza della nostra percezione dello stesso ambiente, ma anche loro, sottoposti allo stesso test, rispondono nella stessa maniera. Quindi quando tutta l'umanità risponde nella stessa maniera, vuol dire che c'è un motivo, ci deve essere un motivo di tipo evoluzionale.

0: mistico che fa sì che per noi sia meglio non vedere le piante. Quale potrebbe essere questa follia di non vedere le piante? Dove potrebbe essere il meglio in una cosa del genere? E allora dov'è che il nostro cervello è straordinario? È straordinario nel filtrare via tutto quello che ritiene che non sia fondamentale per noi. Immaginati di essere in campagna, cioè in un ambiente non costruito. E tutto quello che è intorno a te è verde, ma tu lo percepisci come un colore, non come degli esseri viventi. È semplicemente un colore. Cioè, tu pensa, e uno potrebbe dire, no, ma io lo so che sono esseri viventi. Sì, ma non li stai percependo. Tu pensa, di colpo, se tu potessi trasformare tutto quel verde che vedi in animali di pari massa. Quindi, sotto i tuoi piedi, milioni di vermi, cose, eccetera. Che i cespugli diventano, che ne so, delle mucche, gli alberi degli elefanti, e ne hai miliardi intorno. Che senso di oppressione avresti? E invece no, in quella maniera, no, in quella maniera è la stessa massa, eh? È la stessa massa. Se è massa vegetale non la percepisci, se è massa animale ti svieni. E questa è la cecità, le piante è questo, è l'incapacità di percepire che questa enorme quantità di vita che vedi è vita esattamente come la vita animale. E quindi tutto questo verde che faceva parte del nostro ambiente, che noi vivevamo immersi in questo verde, era ovviamente filtrato via perché per noi era molto meglio, per le nostre capacità di sopravvivenza, utilizzare quei 1000 bit di capacità per accorgersi se c'erano altri animali o altri uomini che potevano essere un pericolo per noi, piuttosto che accorgerci delle piante che ne erano assolutamente inoffensive. Allora, agli inizi della nostra storia evolutiva, probabilmente questa cecità alle piante è stato un vantaggio, cioè ci ha permesso di focalizzare, di vedere ciò che era fondamentale per noi, per la sopravvivenza. Oggi però la situazione si è ribaltata, cioè l'incapacità di vedere le piante, l'incapacità di comprendere le capacità delle piante, l'incapacità di comprendere la loro straordinaria e fondamentale funzione nella storia della nostra specie, stanno diventando uno svantaggio evolutivo. Anzi, lo sono già, perché noi non vedendo le piante non riusciamo a capire, non riusciamo a vedere come da questi esseri viventi dipenda la nostra sopravvivenza. Quindi voglio far notare che uno dei problemi dell'intelligenza artificiale è che l'intelligenza artificiale è un analogo del nostro cervello, cioè noi abbiamo creato uno strumento che amplifica le possibilità del nostro cervello, di nuovo però pensando che il nostro cervello non avesse punti deboli, che fosse perfetto, e quindi abbiamo creato una macchina che replicava il nostro modo di funzionamento del cervello, ma il nostro cervello ha degli enormi punti deboli. La cecità alle piante è, da questo punto di vista, esemplificativo, diciamo, del modo in cui il nostro cervello funziona, del modo in cui ignora gran parte della realtà e del modo in cui sicuramente per una parte della nostra storia questo modo di funzionamento ci ha protetto, ma oggi probabilmente dovremmo capire che è il caso di prendere dei provvedimenti. Le piante esistono e vanno viste.
1: Grazie al professor Stefano Mancuso che ci fa scoprire sempre meglio il mondo vegetale, ma adesso è arrivato il momento di partire alla scoperta di un paese con spazi sconfinati, dominato dalla steppa, ma in realtà ci sono anche catene montuose e deserti. È il Kazakistan.
2: Esistono luoghi nel mondo che affascinano per paesaggi, cultura, tradizioni, terre da cui non si vorrebbe mai andar via e che ci si ripromette un giorno o l'altro di tornare a visitare. Il Kazakistan è una terra che profuma di tè nero e fiori d'artemisia. Ex territorio della Repubblica Sovietica, oggi è il più ruggente e innovativo degli stati con suffisso Stan dell'Asia centrale.

Il suffisso stan è un termine di origine indoeuropeo che nei secoli ha mantenuto lo stesso significato. Vuol dire luogo di o terra di. Quindi il Kazakistan può essere tradotto letteralmente terra dei kazaki, cioè terra di gente libera.

Il Kazakistan è il più grande paese della steppa eurasiatica ed è stata, nel corso della storia, una terra di passaggio per popoli, stati e imponenti imperi. Il nostro viaggio nella terra dai colori ambrati ha inizio dal parco nazionale Altinemel, a sud del paese, ed è uno dei più grandi parchi nazionali del Kazakistan. Sono le sterminate steppe, le montagne porose, le alte dune e le formazioni di arenaria a rendere mirabolante questo territorio. In kazako questa unicità geologica è conosciuta come Akunkalkan, che significa letteralmente la duna che canta. Quando il vento inizia a soffiare, muove la sabbia di cui è composta la Barkan, ed è in questo momento che la duna inizia il suo canto. È un suono continuo, incessante, profondo, che può durare anche diversi minuti e che può essere udito fino a chilometri di distanza. Conosciuta come Astana, Nur-Sultan è dal 1997 la nuova capitale del Kazakistan ed è oggi una città ambiziosa, moderna, universale. Quella che un tempo era una comunità isolata, oggi è una metropoli moderna che ha accolto durante l'Expo nel 2017 oltre 3 milioni di visitatori. Ci spostiamo in un territorio che ha reso iconico il panorama del Kazakistan. Non distante dal confine con la Cina, risplende sotto un sole costante il grande canyon di Karin, un luogo unico, plasmato da quell'acqua che nei secoli ha dato forma a insenature, cavità e rocce dai colori più violenti e puri. Un eccesso roccioso spesso paragonato al Grand Canyon degli Stati Uniti. Il paesaggio che circonda la zona è in continua evoluzione e grazie alla continua erosione siamo testimoni di un territorio cangiante e unico in ogni ora del giorno. Maestosi, prepotenti, i possenti castelli di pietra si innalzano verso il cielo, rendendo unica quest'area del Kazakistan. Alcune falesie scivolano nel vuoto più profondo e danno vita a figure fantastiche a cui sono stati assegnati nomi come la gola del diavolo o la gola dei fantasmi. Dopo aver attraversato per settimane le sconfinate pianure e i deserti del Kazakistan occidentale, ecco la grande sorpresa di questa terra. Stretti tra le ripide colline tappezzate di abete rosso e alcuni laghi cristallini che colmano le valli, si ha l'illusione di trovarsi in Canada o in Svizzera. Ma ci siamo solo spostati nella regione sud-occidentale del Kazakistan. Il lago Kolsay ci lascia stupefatti. Qui si trova il Khan Tengri Peak,
la vetta più alta del Kazakistan, che in lingua kazaka significa signore del cielo e supera i 7.000 metri d'altezza. Il Kazakistan è una terra di antiche leggende, di avventure lungo la via della seta e di incontri tra popoli, lingue e differenti culture. Un paese a cavallo tra Europa e Asia che custodisce intatte tradizioni antichissime, usanze ben radicate e influenze millenarie. Il mondo celebra il 14 febbraio come giorno di San Valentino, ma in Kazakistan il giorno delle coppie innamorate si celebra il 15 aprile. È una giornata dedicata all'amore di Kozi Korpesh e Bayan Sulu, due famosi amanti della storia kazaka. Ogni anno centinaia di coppie cercano un modo creativo e divertente per trascorrere questo giorno insieme e in molti scelgono il Bartogay Reservoir come luogo speciale per il giorno dell'amore. Questo bacino è stato costruito negli anni 70 per essere utilizzato come risorsa idrica e per irrigare 150.000 ettari di terreno ai piedi dell'Ila Latu. Due condutture dal diametro di 3 metri forzano l'acqua a pressione creando un luogo irreale. In realtà, oltre a questa opera di ingegneria, il bacino idrico è circondato da una foresta e da un lungo fiume, dove è consentito sostare, montare una tenda per dormire e godersi la notte stellata. Ecco il motivo per il quale le coppie di innamorati arrivano fin qui il giorno di San Valentino. Abbiamo raggiunto l'altopiano di Assi. Molti anni fa, questo ampio territorio costituiva la strada principale per le carovane commerciali che si spostavano da ovest a est. Oggi, questa landa antica è il luogo di ispirazione per tutti quei viaggiatori che desiderino sperimentare lo spirito nomade kazako. Raggiungiamo l'osservatorio di Assi Turgen, che svetta ad un'altitudine di 2.750 metri sul livello del mare. Non è facile raccogliere informazioni sul suo passato, ma l'unica certezza è che la costruzione iniziò nel 1975 e che venne interrotta per mancanza di fondi dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Da questa spettacolare cupola, alta 45 metri, iniziarono le prime osservazioni astronomiche, ma solo a partire dal 1981. Il Kazakistan è un territorio sconfinato di laghi salati e steppe, ma anche di villaggi solitari e città che negli ultimi decenni hanno saputo tenere il passo alle grandi capitali del mondo. Ma è il territorio a continuare a sorprendere, per la sua vastità immacolata e una storia nomade che rapisce da sempre ogni viaggiatore.

0: Restiamo in Asia, precisamente in Afghanistan, dove le donne continuano a subire dei divieti, come quello di non frequentare la scuola oltre i 12 anni, di lavorare fuori casa, di uscire da sole. Ma queste donne non si sono date per vinte e per alcune di loro la vita è cambiata quando hanno incontrato qualcosa di molto semplice. Nasce rosso e diventa giallo ed è lo zafferano e ce ne parla Cristiana Cella. Cristiana, benvenuta.
1: Buonasera,
0: giornalista, Carolina. Scrittrice, giornalista, dicevo, tu sei stata diverse volte in Afghanistan.
1: Sì, io ho cominciato ad andare in Afghanistan nel 1980, quindi insomma moltissimi anni fa.
0: Come mai? Cos'è che dal primo viaggio? Dico?
1: Perché facevo la giornalista e c'era l'Armata Rossa era entrata a Kabul nel dicembre del 79, quindi tutti volevano capire cosa stava succedendo, la città era vietata ai giornalisti. E io ho avuto un'occasione, un amico che faceva il commerciante e da tanti anni con l'Afghanistan e che quindi aveva, per lui era normale andare, gli affari continuavano ugualmente e mi ha detto se vuoi vieni con me. E difatti
0: quindi
1: non abbiamo...
0: Quindi tu sei finta una commerciante?
1: Sì, mi sono finta una commerciante, naturalmente non bisognava avere né tessere da giornalisti né macchine fotografiche, era molto pericoloso perché i russi ti equiparavano a una spia.
0: Okay.
1: Per cui sarebbe stato insomma difficile poi venirne fuori e quindi sono andata con lui e sono arrivata a questa cosa di essere commercianti o finti commercianti. Era utile perché nei negozi che noi frequentavamo tranquillamente si muoveva la resistenza, cioè la resistenza era come proprio una rete clandestina, un passaggio di voci che si muovevano
0: nel
1: tessuto dei negozi che il governo voleva aperti a tutti i costi perché doveva essere una sorta di finzione della normalità, diciamo.
0: Okay.
1: Avevamo una spia fissa che ci aspettasse, le spie proprio dei film con gli occhiali neri che ci aspettava davanti alla porta e vedeva dove si andava.
0: Quindi ti faccio questa domanda,
1: sì.
0: Ma tu hai avuto paura in quell'occasione?
1: Non tanto, perché insomma stavamo attenti, avevamo la nostra maschera, diciamo, e anche la cinepresa la mettevamo dentro le camicie afghane per poter riprendere i russi, insomma. Si poteva fare, ecco.
0: Questa è la prima volta che tu sei andata, poi sei ritornata varie volte.
1: Sono ritornata in Afghanistan con il CISDA, che è il coordinamento italiano sostegno donne afghane, che dal 99 sostiene le donne che in Afghanistan continuano a lottare da sempre.
0: Tra queste donne c'è anche Parwan, che si sta impegnando per diventare un'imprenditrice proprio dello zafferano, giusto?
1: Sì, perché tra i vari progetti di Rawa, che Rawa agisce su in vari settori, in varie strade, queste sono le mie, però faccio una piccola parentesi,
0: sì.
1: Ci sono le foto di Carla Dazzi che passano, che sono molto belle e ci danno un'immagine proprio della varietà estrema di visi, di volti, di persone, di espressioni che ci sono in Afghanistan. Tornando allo zafferano, è uno dei progetti, loro hanno le scuole segrete, hanno un team di assistenza sanitaria, hanno aiuto alimentare e poi hanno questo progetto dello zafferano, che è un progetto piccolino ma bellissimo, bellissimo perché nonostante sia così piccolo è estremamente rivoluzionario, cioè cambia proprio la situazione. Noi siamo stati nel 19, in novembre, perché in novembre si raccoglie lo zafferano, in questo posto bellissimo perché è un posto desertico, ecco queste sono le ragazze che arrivano. Vedete come sono? Sembrano delle infermiere, no?
0: E qui lo raccolgono.
1: Raccolgono lo zafferano.
0: Tra l'altro raccogliere è qualcosa di molto complicato, no? Giusto?
1: No, ci vuole delicatezza,
0: esatto.
1: Perché devi tirare via proprio il fiore e lo mettono nei cestini, poi loro tolgono il pistillo e tutti i fiori, che dispiace pure perché li buttano via, dice ma come sono così belli, sono viola, no? Però quello che serve è il pistillo. E questo progetto, ti dico, si arriva in mezzo alle montagne desertiche, che però hanno acqua nel sottosuolo.
0: Ah, ok. Questo è il motivo per il quale riesce
1: a crescere. Esatto, perché l'hanno fatto accanto a un villaggio. Le donne del villaggio sono 12 che frequentano il campo di zafferano e lavorano lì. E il campo è chiuso da un grande muro, come fosse un castello, mm-hmm. Un grande cancello, che è abbastanza... una visione fantastica, al mattino presto, con una luce bellissima, siamo entrati lì, tutti questi fiori viola davanti, era veramente molto bello. E loro raccolgono per gran parte la giornata, il mese di novembre, quello dove lavorano di più, poi staccano i pistilli, fanno tutto questo lavoro manuale, dopodiché, finito questo lavoro, fanno la scuola. Cioè,
0: scuola
1: imparano.
0: Segreta?
1: Segreta, sì. Segreta, sì. In questo momento sicuramente segreta, forse qualche anno fa lo era un po' meno, in questo momento sì. Perché una di loro aveva studiato e quindi insegnava. Noi abbiamo assistito alla lezione di matematica, se la ridevano tantissimo tra di loro, si pigliavano in giro, era un'atmosfera bellissima. E anche loro si sono rilassate, no? Si sono rilassate, che all'inizio, ecco come erano vestite così, anche avevano la mascherina, anche perché lo zafferano fa polvere, non lo deve respirare. E quindi si sono anche aperte come i loro fiori, insomma una certa ora si sono aperte e hanno cominciato a giocare con noi, a chiacchierare, a parlare, insomma ognuno nella sua lingua, però ci si capiva. E poi io ho chiesto di intervistare una di queste ragazze e una ha accettato, Parwan, e lei voleva studiare. E lo studio è la cosa, il sogno più grande di tutte queste donne, proprio. E non sono uno strumento di vita, di crescita, ma è anche proprio una guerra contro l'oscurantismo, una guerra contro l'oscurità. Cioè per loro è proprio qualcosa di luminoso questa voglia di imparare, di riuscire a farlo. E lei quindi dice: la cosa che mi fa più soffrire è questa di non avere avuto in mano il mio destino, cioè il mio destino è stato deciso da altri. E adesso per me la vita è cambiata, perché io lavoro in questo campo di zafferano e guadagno, perché lo zafferano di queste parti, vicino nella zona di Herat, è il più prezioso che ci sia al mondo, cioè è proprio particolare. E quindi lo vendono bene e loro guadagnano, ma guadagnano cifre che i loro mariti non si sognano di guadagnare. Quindi se in un primo momento i maschi del villaggio non volevano, erano contrari, poi quando hanno visto che i soldi arrivavano, vivevano meglio e il centro, diciamo, il fulcro di tutto questo è la dignità. Cioè lei guadagna con la sua capacità, porta a casa i soldi, fa vivere meglio i figli e quindi acquista dignità, il suo ruolo all'interno della famiglia cambia. E lei dice: non mi possono più controllare, non possono più dirmi cosa devo fare.
0: Una forma di libertà.
1: Una forma di libertà.
0: Ma come fanno a venderlo?
1: Lo vendono tramite, cioè l'AWA ha le sue reti dove lo vende, lo vendiamo anche noi, perché adesso ne faranno anche altri di campi, sono in programma altri campi. E Parwan mi diceva: io adesso che ho visto come funziona, adesso che finalmente sono sicura di me, ho acquistato proprio, ho ripreso in mano il mio destino e la mia anima, adesso io voglio avere il mio campo, cioè il campo dei miei fratelli che non fanno niente. Non posso averlo perché sono una donna, però me lo farò dare, riuscirò a farmelo dare e a farci un campo di zafferano tutto mio. Speriamo che ci sia riuscita, perché a un certo punto gli ho chiesto: ma una donna può cambiare il mondo? E lei mi ha detto sì.
0: Grazie Cristiana. È stato molto bello parlare con te e porta i nostri saluti a queste donne meravigliose, grazie.
1: Certo, grazie a te. Ah no, aspetta, da Parwan, per te questo viene direttamente dal campo di zafferano.
0: Che meraviglia, grazie mille. Questo non lo uso, questo lo tengo proprio...
1: Eh no, ma usalo, guarda,
0: ne uso un pochino, non tutto, il resto me lo tengo, grazie mille. È arrivato il momento di accogliere il nostro professore, che ha questo sguardo così leggero e intenso, questo modo di raccontarci il suo mondo fatto di api, di mosche, di formiche, di tutti questi altri protagonisti della natura, Gianumberto Accinelli.

0: Oggi vi racconto la storia del Bovaro del Bernese. Il Bovaro del Bernese è un cane svizzero specializzato nella custodia delle mandrie di vacche. Un'attività non particolarmente faticosa, ma comunque piuttosto complessa, perché guardare le vacche tutto il giorno è d'una noia incredibile. Questi animali, placidi bovini, non fanno altro che brucare. E per di più lo fanno d'estate nelle valli alpine, quando la brezza è dolce e l'ombra degli alberi è fresca. E quindi i poveri bovari, dopo qualche ora di attività, insomma, chiudono gli occhi, non riescono a tenere le palpebre aperte e quindi cadono in un sonno profondo. Le vacche, quando si accorgono dell'assenza di controllo, se ne approfittano e scappano e vanno in giro per le valli. Ecco perché i mandriani alla sera sono costretti ad andare in giro per i monti, per le Alpi, catturare le vacche, radunarle e portarle nella stalla. In realtà questo problema è stato risolto qualche anno fa, quando un allevatore di cani ha notato che alcuni individui del bovaro, alcuni cuccioli, quando nascevano avevano delle chiazze chiare sul pelo scuro delle palpebre, appena sopra le palpebre. E quindi quando i bovari, questi cuccioli, chiudevano gli occhi, sembravano svegli. In realtà sembravano svegli per le vacche. Le vacche sono delle prede e, come tutte le prede, hanno una visione molto ampia del territorio, devono poter intercettare il predatore in maniera tempestiva, però d'altra parte non riconoscono i particolari e quindi insomma ci cascavano a questo trucchetto. L'allevatore di cani ha selezionato e incrociato questi individui e ha ottenuto una generazione di bovari del Bernese che, quando chiudono gli occhi, appunto sembrano svegli. Ecco perché l'armonia è tornata sulle Alpi. I bovari del Bernese possono concedersi il sonnellino pomeridiano, le vacche non si disperdono per le valli e le persone hanno tutto il tempo per ammirare il panorama delle Alpi, che è di una bellezza che toglie il respiro.
1: Quindi alla fine si trova sempre una soluzione.
0: Tra l'altro il Bovaro del Bernese è bellissimo, sì, tanto quanto le Alpi, dove vive, il luogo dove vive.
1: Forse sarà per quello. La natura fa anche questo, no? Mette insieme delle cose meravigliose. Allora, ragazzi, a voi le domande per il nostro professore. Da chi partiamo? Da te?
2: Ok. Mi chiedevo, esistono altre razze di bovaro?
0: Sì, ne esistono tante di razze del bovaro. Ovviamente dove ci sono le vacche ci sono anche i bovari, cioè i cani che custodiscono le mandrie. Ce ne sono tantissime. Il più famoso è il bovaro australiano, perché è stato ottenuto selezionando un cane, un collie tipico inglese, col dingo. E il dingo ha una storia particolare, perché era un cane che è diventato selvatico e poi è tornato cane attraverso il bovaro dell'Australia. Ed è famoso perché, al contrario di tutti gli altri bovari, questo è piccolo. Normalmente i bovari sono grandi, animali grandi, placidi, buoni. Invece questo è piccolo e soprattutto cattivissimo. Tiene unite le mandrie perché le morde le vacche sulle caviglie. Insomma, non proprio gentilissimo.
1: Sì, un metodo un po'
0: forte. Ma d'altra parte il dingo, insomma, è una specie di lupo, insomma, un animale selvatico.
1: Certo. E ragazzi, altre domande?
2: Sapere se il bovaro del Bernese è imparentato con il San Bernardo?
0: Sì, esatto, sono parenti, sono cugini. Entrambi derivano dai mastini romani. I romani, quando andavano verso nord nel grande impero romano, lasciavano sia delle truppe, insomma dei soldati a controllare la zona, sia dei mastini. I mastini nelle valle, col tempo, anno dopo anno, sono diventati da una parte il bovaro del Bernese e dall'altro il San Bernardo, meraviglioso, bellissimo. San Bernardo si chiama così perché è il patrono d'Aosta. In realtà si chiama così perché una volta, all'inizio del 1800, un cane di nome Barry salvò 40 persone sotto una valanga, e da quel momento il maschio migliore della cucciolata si chiama sempre Barry.
1: Ah, che storia! Abbiamo un'altra domanda, vero?
3: Sì, volevo chiedere se il cane

0: È una specie artificiale, nel senso, se è stata selezionata dall'essere umano.
1: Sì, in realtà il cane è una nostra invenzione, il cane non esisteva. Tanti anni fa, nella preistoria, gli esseri umani, i nostri progenitori, hanno preso dei lupi, li hanno selezionati, li hanno incrociati per alcuni caratteri in particolare, perché mansueti, e di nuovo, generazione dopo generazione, il cane, cioè, scusate, il lupo, è diventato il cane che si è adattato a vivere con noi e mantiene delle caratteristiche del lupo. Per esempio, rimane un animale sociale e lui, al posto di avere il branco, ha noi e spesso ha anche una figura di riferimento, l'alfa, il maschio alfa. Un mio amico, pensate, Gustavo Gandini, lo cito, che è preside della facoltà di veterinaria di Milano, aveva adottato un cane e questo cane era un cane da pastore, aveva scambiato Gustavo e la sua famiglia non per un branco, ma per un branco di pecore. E quindi quando andavano in giro, Gustavo e sue figlie con la moglie andavano in giro, dovevano stare tutti compatti, se qualcuno usciva dal branco, il cane le riportava, le ricompattava.
2: Niente, non a caso fai il professore, perché scopriamo e ci insegni sempre delle cose meravigliose. Grazie a Gian Umberto Arcinelli.
1: Grazie.
2: E noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
3: Ultima ora, ladro in fuga.
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al

0: mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché Amref interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Eccoci di nuovo a Terra Mater. Qual è il cuore di una città? A Firenze è il Mercato Centrale, che nel 2024 ha compiuto 150 anni. È un luogo amatissimo dai fiorentini e ce lo raccontano Daniele Palmi e Matteo De Niccolò nel cortometraggio Il cuore della città.

0: materiali moderni alla moda di Parigi. Così come una donna affascinante si merita un bel gioiello.
1: Ha visto che ciccia, signora? Che rovina, eh? Tutta roba fresca, eh?
2: Scusi, non ho capito.
3: È da tanto tempo che volevo dire che io...
4: Aspetta, porto le ausente!
5: Mancano ormai solo pochi giorni a Natale e l'Italia si prepara a vivere una festa che arriva in un momento di grande speranza. Dopo anni difficili, segnati dalla guerra e dalla ricostruzione, il paese si sta lentamente rialzando.
6: Secondo me lei ha bisogno d'aiuto. No, ed io per portare la spesa a casa, ma ci penso io, anzi ci penso Matteino mio.
7: E a tutti quelli che mi comprano un chilo di pesce, Cirillo, no, diciamo 2 chili.
8: La Fiorentina è campione d'Italia. Lo scudetto torna a Firenze dopo una cavalcata trionfale. Apollo 11, il mondo in attesa del primo viaggio verso la Luna. Il 16 luglio 1969 potrebbe diventare una data che segnerà per sempre la storia dell'umanità.
9: Cosa? Scusa, è che ho trovato una strana biglia. Una come quelle con cui giocavamo da piccoli. No, mamma, lo sai, sono qui per questo, Marco ancora non lo sa. E non volevo dirle dal telefono.
10: Quanti sospiri e desideri, quanti amori e baci improvvisi sono passati per i tuoi corridoi, come le pagine che volano via da un calendario. Giorni, mesi, anni. Eppure ogni giorno è come nuovo tra le tue mura. La magia si rinnova. È il cuore di una città che continua a battere, insieme ai cuori di chi è stato e di chi sarà.
11: Ecco noi a Terra Mater, il produttore di Il Cuore

0: Nella città Alain Redelli. Ciao, benvenuto.
1: Grazie.
0: Accomodati. Allora, tu hai creduto subito in questo progetto?
1: Sì, ho creduto subito in questo progetto perché raccontava i rapporti tra le persone, quindi questo è per noi chiaramente una delle cose principali. E il mercato centrale di Firenze è uno di questi luoghi dove all'interno appunto del quale si sono nell'arco di un

0: Allora, l'idea nasce dai due registi, Daniele Palmi e da Matteo De Nicolò, che tra parentesi è originario proprio del quartiere di San Lorenzo, quindi diciamo, quindi
1: conosce bene la materia.
0: ha vissuto la sua infanzia praticamente all'interno del mercato e quindi ha pensato, insomma, di sfruttare questo luogo proprio come, diciamo, trade union per il racconto della vita della città di Firenze degli ultimi 100 anni.
1: Tu non sei fiorentino?
0: No, io sono originario di Bergamo, ma per scelta di vita mi sono trasferito in Toscana e
1: Ah, ok, da
0: quindi
1: quanto tempo sei in Toscana?
0: dal 2006.
1: Quindi immagino che anche questa sia stata una parte che ti ha coinvolto.
0: Sicuramente sì, perché chiaramente, insomma, questo è, insomma, racconto comunque della tradizione, della vita, insomma, chiaramente diversa da quella che ho sempre, insomma, vissuto prima del trasferimento. Chiaramente, insomma, mi ha spinto a trovare una maniera per riuscire a raccontarle. Questa, insomma, è stata una di quelle.
1: Cos'è che ti ha emozionato di più di questo progetto?
0: Incredibilmente l'attaccamento dei fiorentini verso questo progetto e verso proprio questo luogo, perché addirittura mentre stavamo preparando il lavoro abbiamo richiesto delle comparse, si sono presentate più di 450 persone, quindi
1: Wow!
0: e ognuna aveva da raccontare qualcosa, aveva una connessione all'interno del mercato e quindi tutti volevano partecipare proprio attivamente al progetto.
1: Altro che corto, qua bisognava fare un
0: È
1: film
0: un
1: che
0: piccolo pezzo di
1: raccontava.
0: lungo, in realtà, questo sì, possiamo definirlo proprio un piccolo pezzo di
1: Con
0: film,
1: tutte le storie
0: perché
1: che ci sono di queste
0: esatto,
1: persone, immagino ne abbiate
0: esattamente.
1: sentite tantissime.
0: Ne abbiamo sentite tante, ne abbiamo scremate molte, per poi arrivare chiaramente, insomma, a una definizione di cinque momenti in cinque, diciamo, in cinque epoche che vanno dal 1874 al 2024, come avete
1: Senti,
0: detto.
1: come produzione voi avete ricevuto anche la certificazione green, giusto?
0: Allora, sì, questo è un altro aspetto. Abbiamo pensato di poter attivare il protocollo green del Trentino Film Commission, che è un protocollo che diciamo, aiuta le produzioni a essere completamente sostenibili. Quindi all'interno di questa produzione, per esempio, abbiamo evitato qualsiasi bottiglietta d'acqua, quindi tutte le
1: Di
0: persone
1: plastica?
0: avevano, esatto, di
1: Ok.
0: plastica, quindi ognuno aveva la sua borraccia, abbiamo utilizzato solo luci a LED, per i trasporti solo mezzi Euro 6 o trasporti pubblici. Quindi, insomma, abbiamo lavorato proprio perché tutta la produzione fosse sostenibile.
1: E questo cosa comporta per una produzione?
0: Allora, un certo grado di difficoltà, chiaramente, perché molte volte non siamo, diciamo, all'interno di uno studio come possiamo essere qui, quindi chiaramente in location diventa tutto più complicato. Però ecco, chiaramente con un po' l'impegno di tutti è stato comunque facile riuscire ad arrivare comunque sia ad ottenere questa
1: Direi
0: certificazione.
1: che si può fare
0: Si
1: allora,
0: può fare.
1: si può fare.
0: Si può fare assolutamente.
1: A proposito di mercato, immagino che
0: Sì.
1: tu sia un amante proprio del luogo, ma anche personalmente, cioè tu fai la spesa al mercato?
0: Sì, io soprattutto a Grosseto dove abito, normalmente appunto cerco di andare nei mercati rionali, che poi lì soprattutto sono gestiti da Campagna Amica, quindi da una struttura proprio di produttori, quindi finalmente chilometro zero,
1: Esatto.
0: e quindi riusciamo ad ottenere ancora, diciamo, prodotti che hanno un certo grado di sapore e un certo grado anche di salubrità, in un certo
1: Io
0: senso.
1: mi rivolgo ai ragazzi adesso, io non so se voi fate già la spesa, dovreste, visto che non siete proprio dei bambini, ma voi o chi per voi, quindi magari i vostri genitori, vanno al mercato a fare la spesa, se mi alzate la mano così, anche se sinceramente, voglio sapere. Quindi, beh, dai, direi più della metà. Ottimo, ottimo, meno male, pensavo peggio.
0: Esatto.
1: Pensavo peggio.
0: È ancora un posto dove appunto i rapporti tra chi tiene chiaramente, diciamo, il commercio e le persone che diciamo, che attingono poi dopo a questo servizio riescono ancora ad avere un rapporto umano, e quindi è lì, diciamo, la differenza vera, è quello che volevamo anche sottolineare.
1: Allora, io colgo l'occasione in maniera totalmente spassionata di salutare la persona che gestisce il banco di frutta dove vado io al mercato, che è un fan di Terra Mater incredibile. E addirittura, lo saluto, gli ho prestato il libro che Umberto Guidoni mi ha regalato l'anno scorso. Quindi proprio
0: Proprio,
1: tutto torna, tutto torna. Grazie mille per essere stato con
0: esatto. È
1: noi.
0: stato un piacere.
1: Se pensiamo alla Siberia, di solito ci vengono in mente tre cose: il freddo, la neve e e le tigri. Però c'è un luogo nella Siberia meridionale che esce fuori da tutti questi stereotipi ed è il lago Baikal. Vediamo.

Il lago Baikal si estende su una superficie di oltre 31.000 km quadrati, che ne fa uno dei maggiori laghi al mondo per superficie. Si trova nella Siberia meridionale ed è stato posto sotto la tutela dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità già nel 1996 e fa parte della lista delle 7 meraviglie della Russia. Si estende per oltre 600 km da nord a sud ed è il secondo al mondo per lunghezza dopo il lago Tanganyika, con una larghezza media di 48 km. Ma i dati che ne testimoniano la vastità non sono finiti. La profondità media del lago è di 744 metri, superando i 1600 metri nella parte centrale. Questi valori lo rendono il lago d'acqua dolce più profondo del mondo, nonché il lago con il volume più grande. È davvero un bacino impressionante. Basti pensare che contiene un volume d'acqua pressoché equivalente a quello dei 5 grandi laghi americani messi insieme. Si stima che contenga circa il 20% delle riserve d'acqua dolce di tutto il pianeta Terra, se escludiamo i ghiacciai e le calotte polari. Il lago Baikal sprofonda in una zona geologicamente molto tormentata. Occupa una zona di affossamento che raggiunge i 1200 metri sotto il livello del mare ed è circondato da piccole montagne che si prolungano tutto intorno alle sue coste. La più grande isola del lago Baikal è Olchon, ma se ne contano altre 26 più piccole che superano di poco la dimensione di uno scoglio. Capo Burkan, detto la roccia dello sciamano, si trova sulla costa nord-ovest dell'isola di Olchon e si protende nelle acque dello stretto. Questa roccia è il punto più famoso dell'isola, un luogo sacro, e non solo per lo sciamanesimo, ma anche per il lamaismo dei buriati. La roccia è alta 42 metri e ha una caverna tortuosa vicino alla riva, dove poteva avere accesso solo lo sciamano, mentre era vietata alle donne, che dovevano tenersi a grande distanza. Venerato dalla popolazione locale, divenne ben presto un luogo di sacrifici. I monaci buddisti credevano che nella grotta vivesse una divinità mongola e nel venerarla venivano qui in pellegrinaggio. Ci sono diversi percorsi turistici che consentono di apprezzare le straordinarie bellezze del lago, ma il più famoso è il Great Baikal Trail. È stato preparato da alcuni volontari, quindi rimane grezzo e avventuroso, ma è un percorso pittoresco che si snoda lungo buona parte della costa del lago Baikal. La lunghezza totale del percorso supera i 55 km, ma i visitatori di solito ne percorrono solo una parte, che in genere non supera i 25 km. Il lago Baikal è caratterizzato da un ambiente insolito per un lago, poiché le sue acque sono altamente ossigenate e anche le parti più profonde del lago sono abitate da organismi viventi. Negli altri laghi profondi

Dispersi nel mondo, le forme di vita macroscopica, come i pesci, scompaiono dopo i 300 metri di profondità a causa dell'insufficiente presenza di ossigeno. Nel 1962 erano state censite nel lago e nelle sue vicinanze 1220 diverse specie animali e vegetali. Nel 1978 il numero era cresciuto a 1400 e da allora ogni anno nuove forme di vita continuano ad essere scoperte. Un lago immenso, con acque cristalline e pieno di vita, insomma, circondato da montagne, foreste e fiumi selvaggi. Comunque il Baikal è un lago unico al mondo, soprattutto perché sembra un mare. Con i suoi 25 milioni di anni è probabilmente il lago più profondo e antico del mondo. L'acqua del lago Baikal è così pura che si può vedere nitidamente anche a 40 metri di profondità. I siberiani sanno bene che l'acqua del lago è così incontaminata grazie a un piccolo animaletto che vive tra le sue acque, Episcura baikalensis. L'Episcura baikalensis è un piccolo gambero di fiume impossibile da osservare a occhio nudo. Questo pulitore naturale si nutre dei prodotti biologici del lago, rendendo l'acqua trasparente e molto pulita.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, domani alle 9.30.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!
4: Estate.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
2: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Bentornati a Terra Mater! E adesso continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del lago Baikal, uno dei luoghi più suggestivi della Siberia.
11: Qualcuno prova a nuotare nel lago Baikal, ma non bisogna aspettarsi troppo. L'acqua è davvero fredda anche durante le giornate estive più calde. In pratica, 15 gradi saranno il massimo che ci si potrà aspettare. Questo bacino si ghiaccia da maggio a novembre e visitarlo in questo periodo è davvero un'emozione unica. Nella seconda metà dell'inverno, l'intero lago Baikal è ricoperto da uno strato di ghiaccio di 50-140 cm di spessore che consente di percorrere l'intero lago in auto o addirittura in camion. Grazie alle scarse precipitazioni e al fatto che la neve viene rapidamente spazzata via dal vento, molte aree del lago Baikal sono completamente pulite e prive di neve. Il ghiaccio appare nero solo perché l'acqua è così limpida che si può guardare nell'abisso più profondo. Per proteggere questo fragile ecosistema, autorità, residenti e ambientalisti hanno sempre lottato per trovare un equilibrio tra turismo e territorio. Durante il periodo di pandemia, tutto il mondo si è fermato e mentre il turismo e l'uomo indietreggiavano, la natura è rifiorita, ma non in questo angolo di Russia.

Dove la quiete e il silenzio solitamente avvolgevano ogni cosa, qui i turisti non sono mai mancati, anzi sono decuplicati dal tramonto all'alba. Baikal è diventata la più grande attrazione turistica della Russia, specialmente tra i viaggiatori asiatici, con un numero di visitatori che in 10 anni è cresciuto senza sosta. Purtroppo, nonostante sia patrimonio UNESCO e nonostante la sua posizione isolata, il lago Baikal è minacciato continuamente dall'inquinamento e da altre attività umane. Far conoscere quest'angolo di mondo è un dovere, ma preservarlo è un obbligo per tutti noi. Un imperativo che dovrà essere alla base del vostro viaggio alla scoperta del più antico bacino idrico del nostro pianeta.

0: 22.000 chilometri per 3 anni di viaggio per percorrere l'antica Via della Seta, da Venezia alla Cina, più precisamente dall'isola veneziana del Lazzaretto Nuovo, attraversando ben 15 stati. Lei, a 76 anni, è arrivata a Pechino ed è con noi Vienna Cammarota. Benvenuta Vienna, accomodati. Innanzitutto, la domanda forse più semplice di tutte: cosa ti ha spinto a compiere questa missione? Perché di questo si tratta, un'impresa incredibile.
1: Allora, questa missione è incominciata dopo Goethe, perché ho preso il libro Il viaggio in Italia del 1700 e quindi ho ripercorso tutto quello che scriveva Goethe, dalla Boemia alla Sicilia.
0: E poi, perché voglio dire, molti di noi l'hanno letto, ma non hanno poi fatto quello che hai fatto tu, quindi cosa è successo?
1: È successo che in effetti mi ha aperto veramente gli occhi com'era l'Italia del 1700. Goethe è stato un bellissimo, anzi un buonissimo osservatore, quindi ha descritto tutta l'Italia descrivendo anche la parte negativa dell'Italia del 1700.
0: Ok, e poi da lì hai detto, tu eri già una camminatrice, avevi
1: Sì,
0: già esperienza di questo tipo, ok.
1: da lì ho incominciato a capire che effettivamente potevo fare un po' di più perché ne avevo fatto appena 2800, quindi potevo continuare ancora di più. E ho scelto un altro osservatore. Marco Polo è iniziato con un giovanissimo come osservatore, poi man mano è stato veramente riconosciuto come quello che ci ha fatto conoscere l'Asia.
0: Allora, fermiamoci un attimo e vediamo delle immagini insieme.
2: Il mio viaggio continuerà ancora, porterò ancora dei villaggi della città.

questo viaggio a piedi in Gansu è stato indimenticabile. Ho visto il fascino della natura, della storia, dell'umanità e dell'ecologia. E ho anche sentito il suo enorme salto tra il passato e il presente. Nel mio viaggio a piedi in Gansu ho vissuto vento forte, sole cocente, fatica e disagio, ma ho anche raccolto panorami infiniti, cultura storica e calorosa amicizia. Una volta la Via della Seta era piena di leggende, nelle parole di Marco Polo, e ora è piena di nuova vitalità e trasformazione su quei miei piedi. Ogni centimetro di questa terra è pieno di storie e ogni angolo emana fascino e cultura. Porterò questi ricordi preziosi e continuerò il mio viaggio a piedi. Diffonderò la storia di Gansu in ogni angolo del mondo. In passato la Via della Seta era prospera, ora Gansu con un nuovo aspetto ecologico accoglie amici di tutto il mondo. Porterò questi miei ricordi a tutto il mondo e condividerò con

0: Jenna, sei la prima donna al mondo ad aver percorso a piedi in solitaria la stessa strada di Marco Polo. E tra l'altro ho visto nelle immagini qualcosa che rivedo anche qui, di cui ci parlavi prima, proprio il milione, il libro.
1: Sì, il libro è quello che mi accompagna sempre e quindi per me è molto
0: Posso un
1: importante.
0: attimo? Perché mi incuriosisce, perché vedo che è proprio consumato dallo studio
1: Consumato,
0: questo
1: è vero.
0: libro. È stata proprio la tua fonte di ispirazione?
1: Sì, moltissimo, moltissimo, mi ha aiutato molto perché quando ho iniziato il cammino io non avevo delineato bene la strada che dovevo
0: Ah,
1: percorrere.
0: quindi non avevi deciso prima le tappe che volevi fare?
1: No, assolutamente, è stata tutta un'improvvisazione.
0: Wow. Senti, leggo un pezzetto, magari c'è l'ispirazione anche a noi ragazzi, no? Potrebbe essere. Qua dice: lasciate il palazzo del re Mangala, si va avanti per 3 giorni verso occidente in una dolce e fertile pianura, incontrando numerose città e villaggi. È quello che è successo un po' anche a te,
1: Sì,
0: immagino.
1: sì.
0: Quali erano gli incontri che facevi?
1: L'incontro, a volte io dico sono fortunata di essere italiana perché dicono sempre bellissima l'Italia, anzi mettono la
0: Ah.
1: mano sul cuore perché amano tutti l'Italia. E quindi portando sempre la bandiera italiana sullo zaino mi riconoscono immediatamente, anche se mi presento, io dico il mio nome e che cosa sto facendo in quel momento. E quindi incomincio a
0: Eri ben
1: chiedere,
0: accolta.
1: sì, e incomincio comunque a chiedere anche informazioni, se conoscessero Marco Polo, se hanno qualcuno che conoscono che possa raccontarmi la sua storia. Quindi incomincia il dialogo con ogni persona che incontro nei villaggi, nelle città, in tutte le parti.
0: Senti, facciamo un piccolo passo indietro. Quando tu hai detto ok, parto, la tua famiglia che ti ha detto?
1: La mia famiglia aveva un po' paura per me e nel giorno della partenza hanno pianto anche
0: Ah sì, eh?
1: perché erano preoccupati, perché si hanno molte notizie negative dell'Asia. Io invece ero molto decisa, quindi ho cercato sempre di rassicurarle. Mi è capitato anche che nel momento stesso in cui sono arrivata in Croazia, che erano soprattutto la Croazia del Meridione, erano un po' chiusi come mentalità ed ero quasi decisa a abbandonare
0: Ah
1: tutto,
0: sì, è stato un momento di
1: di
0: crisi?
1: crisi, perché c'era la fatica, il peso dello
0: Dopo qu quanto
1: zaino.
0: tempo era passato da quando eri partita?
1: Io avevo fatto la Slovenia, quindi dalla Slovenia sono passata in Croazia, il
0: Ok.
1: nord della Croazia, e quindi da lì poi il peso dello zaino, la stanchezza e cose, ho incominciato la crisi. E
0: E cos'è che poi ti ha fatto ripartire?
1: un messaggio alle mie figlie.
0: Che ti hanno stimolato? Che cosa ti hanno detto?
1: Mi hanno spinta con una frase: l'hai voluto tu e adesso devi continuare.
0: Che brave! Senti, a proposito degli incontri, volevo vedere queste immagini con te che raccontano, e poi ti chiedo anche un po' com'era la comunicazione con questi incontri. Vediamo.
2: Rashid, di Kazakhstan.
1: La
2: Kazakhstan?
1: signora Lazar.
2: Hamur, ilevatırmın. Kaz bunu birazdan keşeyamın. Sütü beş parmak tamak dayındayımın. Dla Vienna. Vienna şimdi.
1: Sta preparando una specialità per Vienna.
0: Dov'eri qui?
1: Qui ero in Kazakistan, precisamente nella regione del Turkestan. La signora, io ero in Uzbekistan, dico la storia della signora. Io ero in Uzbekistan, convinco un amico ad aiutarmi, che era già stato lì in Turkestan, dimmi dove posso dormire.
0: Ok.
1: La signora, quando seppe la mia storia, mi chiamò e mi
0: Lei a
1: ospitò.
0: te?
1: E mi ospitò. E qui la signora ha un guest house e proprio quella sera mi stava preparando la specialità del Turkestan, il Bishbarmakt. Il Bishbarmakt sarebbe le cinque dita, quindi una specie di tagliatelle molto lunghe che condiscono con carne di cavallo bollita.
0: Beh,
1: Molto buona però.
0: Sì? Beh,
1: Sì, buonissimo.
0: immagino quante cose avrei potuto assaggiare. Quante cose avrei potuto assaggiare, non so, un'infinità di varietà di cibo avrei mangiato.
1: Sì, tantissimo, tantissimo. Dico altre che, per esempio, che noi non conosciamo, il kumis. Il kumis è una bevanda di latte fermentato di cavallo, che è molto acidula, e viene comunque fermentato e poi arriva come un cappuccino, però si sente il gusto dell'acidità.
0: Lei chi è?
1: Lei appartiene alla tribù degli Uiguri, e qui sono con i vestiti degli Uiguri, e lei mi accolse anche come mi ospitò e mi fece mettere un costume della tribù. Siamo in Cina già.
0: Ah, ok. Eri già, non dico
1: Sì,
0: quasi arrivata, ma
1: a
0: insomma.
1: Kashgar. E quindi una famiglia di imprenditori che si vede dai mobili che sono molto ricchi.
0: Che
1: E
0: ti ha
1: quindi fu
0: accolto?
1: che mi accolgono, mi fanno vestire, mi offrono un banchetto, quindi fanno di tutto per stare con me.
0: Bene, il tuo viaggio ha subito però anche delle interruzioni. Tu non sei stata fuori per 3 anni consecutivi, giusto?
1: No, io l'ho interrotto in Georgia perché mi ha morso un cane, e quindi,
0: Come ti ha morso un cane?
1: sì,
0: Che è
1: mentre
0: successo?
1: camminavo,
0: Ah,
1: un cane,
0: ok.
1: lì ci sono tantissimi cani, sono sorvegliati, però quello lì che mi ha morso a me non era forse monitorato.
0: Ah, ecco. L'applauso non è per il cane, evidentemente, insomma, ma è per te che quindi a quel punto sei dovuta tornare.
1: Sì, sono ricorsa lì in ospedale, ma non mi fidavo molto, a dire la verità.
0: Ah, ok. Perché avevi una ferita molto
1: Sì,
0: importante.
1: e quindi sono tornata indietro.
0: Ok. E poi dopo quanto tempo sei ritornata? Qui
1: Sono tornata.
0: dove sei?
1: Qui sono nel deserto sempre della Cina. E, sì, sono tornata indietro dopo l'inverno, quindi a marzo,
0: Ok, sei
1: l'inverno.
0: ritornata.
1: Sì.
0: Ok, e qui come ti immagino, insomma, per l'orientamento
1: Sì,
0: utilizzavi?
1: utilizzo i punti cardinali prima cosa, quindi faccio la situazione dei punti cardinali già in partenza, cioè da quanto io
0: Quindi quello è
1: parto.
0: pianificato.
1: Sì, quello sì, sempre, anche quando cammino a piedi,
0: Eh
1: per
0: certo.
1: non perdere, anche nelle città. E quindi utilizzo i punti cardinali e poi incomincio a capire se veramente sto andando bene. Quindi faccio sempre, comunque, cercando sempre di tenere sempre la stessa rotta.
0: Cosa c'è nello... Ah no, aspetta, dimmi prima qui dove sei.
1: Qui sono a una visita di un monastero buddista e si suonano queste campane dicendo anche un desiderio,
0: Ah,
1: quindi
0: esprimendo un
1: esprimendo un
0: desiderio.
1: desiderio.
0: Non voglio sapere qual è, ma si è avverato?
1: Ma io

0: veramente tutti i miei desideri li chiedo per la terra, perché amo la
1: Beh,
0: natura.
1: allora sei nel posto giusto, Vienna.
0: Non li chiedo mai per me o per qualche altra cosa, perché non serve. Non
1: Bello,
0: serve.
1: bellissimo. Queste parole sono molto importanti per noi. Facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo poi a concludere, almeno insomma, per quello che ci stai raccontando questo viaggio, perché poi so che il viaggio continua, ma non ce lo anticipare, ok? A tra poco con Terra Mater.

0: giù la tua arma. Chi di spada vive, di spada dovrà morire.
1: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
2: Lo conoscevi davvero?
1: Quello che chiamano il re dei giudei.
3: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
0: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
3: Sono grato di poter soffrire per te.
4: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Ultima ora, ladro in fuga.
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
13: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
14: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi, mica male, no?
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Signor Shane, Miss Timberlake.
3: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
4: Rispetto.
5: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
2: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
3: Con piacere!
1: Doris Day e Cary Grant in...
4: Che sta facendo?
1: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.

0: Bentornati a Terra Mater. Io sono in compagnia di Ivianna Cammerota, che ha percorso 22.000 chilometri in 3 anni con delle interruzioni. Parliamo dell'antica Via della Seta, questo è il percorso che ci stai raccontando. Dicevamo con delle interruzioni, ma ci sono, tu quando attraversavi questi paesi visitavi anche dei siti archeologici di questi paesi?
1: Sì, tantissimo, perché sono ambasciatrice dell'Archeoclub d'Italia.
0: Ah, okay.
1: E quindi mi sono legata alla storia, perché teniamo conto che se noi conosciamo tutte questa storia lo dobbiamo all'archeologia, perché attraverso l'archeologia comunque riusciamo a capire quali popoli abitavano in quel periodo.
0: Questa per esempio sei tu, dove?
1: Sì. Qui sono nella zona della Bulgaria, quindi ancora nella zona, e sono molto interessanti. Poi lungo il percorso io visito moltissimo tutto quello che racconta Marco Polo sui caravanserragli, che c'è stato uno studio archeologico proprio su queste costruzioni lungo il deserto e quindi lungo la Via della Seta.
0: Quindi abbiamo detto che tu non è che avevi programmato proprio tutte le tappe, però c'erano delle cose che assolutamente volevi vedere.
1: Sì, molto.
0: Okay. E nei momenti di crisi, prima mi hai detto durante la pubblicità,
1: Io faccio un'invocazione a Madre Terra.
0: Che ti ha guidato in questo viaggio.
1: Che mi guida ancora.
0: Infatti, perché tu sei in procinto più o meno
1: partire.
0: Di ripartire di nuovo, giusto?
1: Sì, sì, sono in procinto di ripartire, quindi di continuare il mio cammino in Mongolia e arrivare a Pechino a fine anno.
0: Noi ti facciamo i migliori auguri, in bocca al lupo. Non so come si dice tra i camminatori.
1: Buoni passi.
0: Buoni passi.
1: Buoni passi.
0: Buoni passi a te, Vienna. Grazie.
1: Grazie
0: per essere stata a Terra Mater.
1: Grazie a voi.
0: Okay.

0: Siamo arrivati al finale della nostra puntata e incredibilmente Umberto Guidoni, che è stato nello spazio, ancora certe cose lo colpiscono, anche che succedono qui
1: Sì,
0: sulla Terra.
1: assolutamente. Direi che stavolta mi ha colpito la parte che è dedicata allo zafferano in Afghanistan, perché credo che ci sia un collegamento anche con lo spazio, anche se può sembrare strano, soprattutto i paesi emergenti, che devono scontare un ritardo rispetto alle tecnologie occidentali. In questo senso lo spazio può essere il trampolino di lancio per raggiungerli, perché per esempio l'agricoltura, l'osservazione dallo spazio dell'agricoltura può far crescere molto rapidamente quel settore, perché dallo spazio si possono vedere per esempio le condizioni delle piante. È appena partita proprio in Europa, l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato un satellite che proprio monitorerà le condizioni delle piante, guardando proprio ai livelli diversi, dalle foglie al tronco, alle
0: Ma
1: radici,
0: come fai? Come si fa da
1: perché
0: così?
1: lo vede dalla differenza di luce, di riflessione. Per esempio, se una foglia è sana, riflette la luce in un certo modo, se è secca, la riflette in un modo diverso. E quindi in questo modo si può fare facilmente un campione su vasta scala, che fatto invece a terra richiederebbe risorse enormi. E poi dallo spazio, per esempio, i paesi, soprattutto in Africa, che infatti ha appena fondato l'Agenzia Spaziale Africana, si possono, per esempio.

0: migliorare le telecomunicazioni, non c'è più bisogno di fare i cavi telefonici, si può parlare direttamente con i satelliti. O la cosa ancora più importante è raggiungere i villaggi più disparati, più lontani, attraverso per esempio le scuole, la medicina da remoto. Quindi è davvero un salto, diciamo, come dire, generazionale. Saltiamo l'intero Novecento e ci prepariamo al secolo che stiamo vivendo, al nuovo millennio. E questo grazie alle tecnologie spaziali.
1: Quindi sembriamo così lontani, in realtà il collegamento è veramente
0: E infatti può
1: fondamentale.
0: sembrare strano che appunto paesi come l'Etiopia, come l'Egitto, come altri paesi dell'Africa abbiano investito nello spazio, ma invece secondo me è una visione di lungo periodo, nel senso che appunto gli permette di fare un salto che altrimenti, seguendo la strada, diciamo, che abbiamo seguito in Europa,
1: Come si
0: richiederebbe
1: dice,
0: un secolo.
1: campacavallo si direbbe, giusto?
0: Esatto.
1: E invece acceleriamo i tempi così.
0: Esattamente.
1: Umberto, grazie. Come al solito, prezioso per chiudere questa puntata.
0: Grazie
1: Grazie ai nostri ragazzi che sono con noi in studio ogni domenica e Terra Mater torna domenica prossima. Ciao.
0: a tutti. Bene.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono «Pace a voi». Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che si rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: si scava e si spera in Venezuela, dove si contano oltre 1.400 vittime, 50.000 dispersi, ospedali sotto pressione, migliaia di sfollati. Il paese è in ginocchio. Una preghiera per le vittime del terremoto e un incoraggiamento ai soccorritori. Papa Leone pensa al Venezuela, le parole di conforto al termine dell'Angelus. Caldo record, l'Italia soffoca nella morsa dell'afa, oggi e domani il picco delle temperature, l'emergenza riguarda tutta l'Europa, sono 190 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. Continuano le ricerche del lago di Vico, nessuna traccia ancora del marito della ministra Roccella, sommozzatori e squadre specializzate al lavoro, senza sosta. Allestita nel primo Ateneo di Roma la mostra La Sapienza e i Papi, inaugurata di recente da Leone XIV, è testimonianza di una storia che continua. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura andiamo in Venezuela dove si scava ancora tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, sono 1.400, lo abbiamo detto, le vittime accertate, oltre 50.000 dispersi, allora vediamo tutti gli aggiornamenti con Lucia Scione.
1: Lavoriamo senza sosta da 4 giorni, ma non siamo riusciti a fare molto a causa dell'enorme quantità di macerie.

0: Avevano promesso delle gru per aiutarci a sgombrare tutto, ma siamo stati ingannati.
1: Sto qui con la fe di non incontrarla.
0: Spero che non trovino mia sorella tra queste macerie, che sia viva da qualche parte. Al Bayamar c'è un forte odore di morte. Sto facendo di tutto per procurarmi dei macchinari pesanti. Gli operatori dei mezzi avevano promesso di venire a lavorare, ma non si sono mai presentati. José e Alejandro sperano di abbracciare una figlia e una sorella, delle quali si sono perse le tracce. Gli scavatori garantiti dal governo non sono mai arrivati. Sono giunti a destinazione, invece, le 521 tonnellate di aiuti da 24 paesi, le 86 squadre cinofile, 2714 specialisti in operazioni di ricerca e soccorso da mezzo mondo. Per i nostri vigili del fuoco, un altro contingente è arrivato in mattinata nel paese. Oggi è il secondo giorno di operazioni alla Guaira, una delle aree più devastate dalla furia delle scosse del 24 giugno. Sono stati loro a recuperare un bimbo di 18 mesi e la sua mamma. Nonostante il ritrovamento nelle ultime 12 ore di 33 persone ancora in vita, si contano ancora oltre 50.000 dispersi. Le vittime accertate superano quota 1.400, ma la condizione dei feriti e dei superstiti non è meno drammatica. Il terremoto ha dato il colpo di grazia alla sanità pubblica, annientata da anni di crisi economica. I sopravvissuti restano in strada sotto accampamenti improvvisati, con presidi medici arrangiati alla meglio. Sono soprattutto le famiglie con i bambini a pagare un prezzo altissimo. Secondo l'UNICEF sarebbero 680.000 i minori che necessitano di assistenza umanitaria urgente. Ed un'altra emergenza si affaccia sui giorni più tristi del Venezuela. La carenza di acqua potabile in molte zone, unitamente alle pessime condizioni igieniche in cui versa la stragrande maggioranza della popolazione terremotata, rappresenta una delle più temibili minacce per l'incolumità dei superstiti.
2: E oggi sono arrivate le parole di vicinanza alla popolazione venezuelana da parte di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus di questa mattina. Le ascoltiamo con Cristiana Caricato.
3: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
4: La vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche in spagnolo, per essere certo che ogni sua parola sarà compresa e accolta da chi in queste ore vive il dramma della perdita di affetti, casa, certezze. Papa Leone, dopo la preghiera dell'Angelus, si rivolge ai fratelli e sorelle colpiti dal violento terremoto e, oltre la preghiera, esprime il suo ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria. Già ieri pomeriggio, al termine dei lavori del Concistoro straordinario, il Pontefice aveva aperto il suo discorso conclusivo con un pensiero alle famiglie coinvolte nel dramma venezuelano, sollecitando la comunità internazionale a non venire meno nella solidarietà verso il Venezuela. Un segno della costante attenzione della Chiesa e del Papa, che subito aveva voluto inviare un primo aiuto economico ai terremotati attraverso l'elemosineria apostolica. Poco prima, nella breve riflessione sul Vangelo del giorno, Leone aveva parlato dell'amore come perdita, dono difficile da comprendere in un mondo in cui si è ossessionati dall'avere e dal possedere, e perdere sembra essere una debolezza.
3: L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio.
4: Aprirsi alla logica del dono, invita il Papa, come Gesù, per accogliere i fratelli.
3: L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete.
2: E sale la tensione in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, nuovi raid nello stretto di Hormuz, colpiti anche Bahrain e Kuwait, come ci dice Pierluigi Vito.
5: È un cessate il fuoco sempre meno stabile, quello che sta segnando la nuova fase della terza guerra del Golfo. Mentre Teheran e Washington fanno tira e molla in cerca di una quadra su un trattato per porre fine alle ostilità, continua lo scambio di colpi nella regione, con tanto di accuse reciproche. L'Iran ha attaccato il Bahrain e il Kuwait in risposta alle azioni intraprese dagli Stati Uniti contro il territorio iraniano, in violazione del memorandum d'intesa firmato 11 giorni fa. Gli USA hanno affermato di aver risposto al bombardamento da parte della Repubblica Islamica di due navi nello stretto di Hormuz. che al momento resta una partita tutta da giocare. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere che in base all'accordo del 17 giugno il suo paese continuerà a esercitare il controllo sullo stretto per almeno un altro mese e invita tutta la comunità internazionale a non interferire. Piuttosto chiede alla Casa Bianca di assumersi le proprie responsabilità e costringere Israele a cessare le operazioni militari contro le milizie sciite di Hezbollah, ricordando che il ritiro dal territorio libanese rappresentava la prima clausola dell'intesa. Araghchi, in visita in Iraq, ha anche avanzato l'idea di un quadro di sicurezza con le nazioni del Golfo, tutto da definire. La questione interessa in particolare Bahrain e Kuwait. Il primo ospita la quinta flotta americana, diventata bersaglio diretto dei razzi di Teheran. Il secondo, sul proprio territorio, ha le truppe americane schierate nella base di Ali al-Salem. Il Bahrain ha oggi chiesto un'azione internazionale per fermare le rappresaglie iraniane, ma la realtà è che le monarchie arabe sono legate mani e piedi al volere della Casa Bianca, il cui primo interesse è ritornare alla libera navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Restiamo in Medio Oriente, in Terra Santa, con l'esperienza delle scuole cattoliche dei francescani, un luogo dove coltivare il dialogo ogni giorno come vere palestre di pace. Antonella Mazza.
6: Nonostante il lungo conflitto in Medio Oriente, accentuatosi e allargatosi negli ultimi mesi, si è concluso l'anno scolastico e sono state portate a termine le lezioni nelle scuole dei francescani. Ai frati della custodia, presenti da 800 anni nella regione, si deve la scuola più antica in tutta l'area, fondata alla fine del 1500 a Betlemme. Ma a caratterizzare il Terra Santa College, più che la sua origine, sono i suoi iscritti.
7: Le nostre differenze non ci dividono, ma ci uniscono.
6: Ryan è uno degli studenti della scuola per alunni dai 3 ai 18 anni, sono cristiani delle diverse confessioni e musulmani, sia sunniti che sciiti, che ogni giorno siedono fianco a fianco sui banchi, imparano anche a conoscersi e crescono insieme in una terra in cui le differenze sono parte in causa del conflitto che ha ingenerato una crisi economica per gli abitanti di Betlemme.
8: Betlemme è una città basata sui pellegrini, tanti di questi di genitori, dei nostri studenti hanno perso il lavoro, quello vi chiedo di aiutarci.
6: Ma il Terra Santa College non è l'unico in tutta la regione, i francescani contano 15 scuole, il patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, le chiama officine di umanità nuova, in cui il conflitto non viene rimosso ma affrontato con gli strumenti del dialogo e del rispetto, perché qui alla pace si crede ancora.
9: La scuola è la possibilità di toccare il bene, quindi la speranza di una pace che possa poi arrivare anche alla politica e a realizzare un dialogo vero nella società tutta.
2: L'altro fronte di guerra, quello in Ucraina, dove non si fermano i bombardamenti, ancora vittime a Zaporizhia dopo l'ennesimo attacco russo. Il servizio è di Andrea Domaschio.
10: Si intensificano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. L'esercito russo ha sferrato la notte scorsa un nuovo raid missilistico contro Kiev, udite 7 esplosioni, mentre i bombardamenti avrebbero causato almeno 2 feriti. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Il raid ucraino avrebbe provocato anche un incendio in una raffineria locale. Notizia confermata dal presidente Zelensky, secondo il quale sarebbe stata colpita anche un'altra raffineria russa a 700 km dal confine ucraino, nella regione di Yaroslav, proprio nel giorno della costituzione dell'Ucraina. Intanto, mentre l'Ucraina saluta e ringrazia l'ambasciatrice statunitense ad interim Julie Davis, che torna in patria, Kiev avverte Mosca che il cosiddetto spirito di Anchorage è morto e la Russia dovrebbe smettere di aggrapparsi a presunti accordi con gli Stati Uniti. E mentre lo stesso Trump ventila l'ipotesi di ritirarsi dalle intese raggiunte con Putin in Alaska, oggi Putin, parlando al congresso del suo partito Russia Unita, ha dichiarato che Mosca possiede forza, risorse e volontà politica sufficienti per resistere a qualsiasi pressione esterna e garantire la propria sicurezza.
2: Un aereo da turismo è precipitato nell'est della Francia, vicino Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. E c'è proprio la Francia tra i paesi europei che conta il maggior numero di vittime legate al caldo. Le temperature bollenti non lasciano l'Europa, neanche tantomeno l'Italia. Sentiamo Antonella Mitola.
11: Afa e caldo record non danno tregua all'Italia e all'Europa. In Francia l'eccezionale ondata di calore ha provocato da mercoledì oltre 1000 decessi in più rispetto alla media, dice l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica. A Parigi e nelle regioni settentrionali il gran caldo sta però volgendo al termine. Ieri sera una pioggia rinfrescante è stata salutata con entusiasmo dai parigini. In Germania quella

0: Appena trascorsa è stata la notte più calda di sempre. A Berlino la polizia è in azione che rinfresca la popolazione con i cannoni ad acqua. Anche l'Europa dell'Est sperimenta temperature record. In Ucraina, sul fiume Dnipro, bagnanti cercano refrigerio dalla calura, dimenticando per qualche ora la guerra. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno in tutta Europa sono stati registrati 1.300 morti in più a causa del caldo estremo. L'Italia continua a soffocare. Oggi 18 le città da bollino rosso, a Roma temperature fino a 41 gradi. Bolzano ha registrato la notte di giugno più calda di sempre. Notti tropicali anche a Milano. Nel capoluogo lombardo poca gente in strade e viali deserti. I turisti cercano di rifugiarsi nei negozi o nei musei o alle fontanelle pubbliche. A Castelluccio di Norcia, patria delle celebri lenticchie, il caldo e la siccità spengono la fioritura che a giugno richiama migliaia di visitatori. La siccità colpisce anche il Po. Ieri sono state attivate le idrovore di emergenza per garantire l'acqua alle campagne del Cremonese.
1: Il livello così basso del fiume Po, l'impianto era impossibilitato nel suo funzionamento naturale, vale a dire l'acqua aveva raggiunto un livello così basso per cui le pompe dell'impianto di sollevamento irriguo non funzionavano più.
0: Domani è atteso il picco del caldo. Da mercoledì le temperature dovrebbero iniziare a scendere con i primi temporali.
2: Continua l'attività effusiva dell'Etna, cominciata il 26 gennaio da una bocca a quota 3.000 metri. Adesso il fronte più avanzato ha raggiunto i 2.800 metri di altezza. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. La cronaca è caccia al 43enne del Bangladesh, sospettato di aver sterminato la scorsa notte una famiglia di connazionali a Roma. Sotto la lente la rete dei suoi contatti e i luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco nella capitale, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e alle fermate degli autobus diretti all'estero. Si cerca anche in luoghi isolati come casolari abbandonati vicino Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Anche al lago di Vico proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella. L'uomo ieri si è tuffato in acqua senza più riemergere. Davide Murgia.
3: Si cerca ancora Luigi Cavallari, ingegnere e marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, disperso dalle 18 di ieri nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Al lavoro ci sono le unità speciali dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Napoli, Firenze e di altre città. Le operazioni proseguono con ricerche sia visive sia strumentali attraverso l'impiego di speciali sonde filo guidate dotate di telecamere, ecoscandagli e in alcuni casi termocamere. Attualmente sul lago operano inoltre 5 pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. Gli esperti stanno perlustrando attentamente il lago, ma al momento dell'uomo non c'è traccia.
4: È una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, questo credo che sia noto. La visibilità è molto bassa, già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Quindi più si scende, più la visibilità si riduce ed è prossimo allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
3: Cavallari era appena salito su una piccola barca insieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene, ma la barca che non era ancorata si è allontanata e chi era a bordo non è riuscito a raggiungerlo in tempo. L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dai tanti bagnanti che avevano deciso di trascorrere il sabato pomeriggio al lago di Vico. In queste ore di grande angoscia molti hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla ministra della famiglia. In queste ore così dolorose la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Giriamo pagina. Dal 1 luglio partono le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra. Scatta quindi per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dai contratti collettivi. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatto salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. E si è conclusa a Rimini la tre giorni di Expo Aid 2026, il più grande evento istituzionale dedicato alla disabilità. Oltre 6.000 partecipanti, 50 seminari, 250 associazioni e 50 ore di laboratori. A presentare i numeri della kermesse la ministra Locatelli, che ha parlato di uno straordinario successo e di un percorso che continua con sempre più coraggio e determinazione. Al via a Latina un progetto di formazione dedicato al personale sanitario per accompagnare le donne immigrate ad affrontare il difficile tema delle mutilazioni. Sentiamo Cesare Caboni.
5: Le mutilazioni genitali femminili, un abominio diffuso principalmente presso gruppi ed etnie dei paesi dell'Africa subsahariana e della penisola araba. Certo, ma da quando in Europa sono giunte migliaia di persone con questa pratica barbara spacciata per tradizione, anche l'Italia deve fare i conti. Tra le mutilazioni genitali femminili la più radicale conosciuta è l'infibulazione. Ben 600.000 donne e ragazze vivono in Europa con le conseguenze permanenti di tale pratica, che si configura come violazione dei diritti umani. Su questo delicato tema si sviluppa il progetto formativo dell'ASL di Latina, che risiede nella volontà di non lasciare soli i professionisti del territorio davanti a tale complessità.
6: Si stima siano circa 88.500 le donne e ragazze che sono state sottoposte a questa pratica, di cui potenzialmente 16.000 a rischio. E un ultimo report della ASL Roma 1 di Fondazione ISMU parla anche di 13.000 stimate nel Lazio.
5: L'obiettivo strategico è infatti creare una vera e propria comunità di pratica e di saperi per superare la logica dell'emergenza con un approccio multidisciplinare e interculturale, dando vita a percorsi strutturati di accoglienza, presa in carico, diagnosi e cura.
7: La preparazione e la formazione degli operatori che si trovano a lavorare e interagire con le donne devono avere una conoscenza fondamentale del tema, ma soprattutto una capacità empatica, una capacità di ascolto che permetta in primis alla donna di affidarsi.
8: Difficilmente le donne in un primo colloquio manifestano tale problematica, quindi è importante da parte nostra come operatori avere una formazione adeguata affinché la persona si senta a proprio agio e mano a mano che si crea una relazione di fiducia capire quale sia la problematica e aiutarla nella maniera più corretta.
2: Siccità e cattiva gestione delle risorse idriche stanno facendo scomparire il lago di Velenc, il terzo più grande dell'Ungheria, a pochi chilometri da Budapest. Amelia Cartia.
9: Barche in secca e moli asciutti. Lo scenario del lago di Velenc, a pochi chilometri da Budapest, racconta le conseguenze del cambiamento climatico. Il livello del terzo lago più grande d'Ungheria, dicono gli esperti, rischia di scendere a livelli da record negativo, a causa del riscaldamento globale, ma anche di una cattiva gestione delle risorse idriche. In questi giorni, nella città di Agard, il livello dell'acqua del lago era di 56 centimetri, appena 3 centimetri sopra il minimo storico di 53 registrato nel 2022, l'ultimo anno in cui l'Ungheria è stata colpita da una siccità estrema. Nei primi mesi del 2026 il livello dell'acqua si aggirava intorno agli 80 centimetri. Senza piogge consistenti, il livello potrebbe scendere di mezzo centimetro al giorno, raggiungendo i 30 centimetri entro la fine dell'estate. Il livello dell'acqua scenderà di almeno 25-30 centimetri nei prossimi 30-40 giorni e il minimo storico verrà superato nel giro di pochi giorni, ha dichiarato Tibor Orani dell'Associazione dei Grandi Laghi. Dal 2021 ogni anno abbiamo registrato livelli di siccità ai minimi storici. Si tratta di un problema sempre più complesso.
2: Ed è in corso all'Argentario in Toscana la 25esima Sailing Week, uno degli appuntamenti internazionali dedicati alla vela classica e storica organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. Sono 50 le imbarcazioni d'epoca che stanno partecipando alla regata, come vediamo dalle immagini che provengono dagli equipaggi della Marina Militare, che in occasione dell'evento ha reso visitabile la nave Palinuro, veliero simbolo della tradizione marinara italiana. Alla competizione prendono parte 10 nazioni, 3 continenti, più di 1.000 persone tra armatori, equipaggi, organizzatori e appassionati. Tanti auguri a Mel Brooks, il leggendario re della parodia, compie oggi 100 anni. È nato a New York nel 1926 ed è tra i pochi ad aver conseguito tutti e quattro i più prestigiosi premi dello spettacolo americano: gli Emmy per la televisione, i Grammy per la musica, gli Oscar per il cinema e il Tony per il teatro. E ancora arte: nel primo Ateneo di Roma allestita la mostra La Sapienza e i Papi, inaugurata di recente da Leone XIV, testimonia una storia che continua. Clara Iatosti.

0: un legame inscindibile, quello tra il Vescovo di Roma e il principale Ateneo della Città Eterna. Una mostra allestita alla Sapienza ripercorre oltre 7 secoli di rapporti tra i pontefici e l'Ateneo, fondato da Bonifacio VIII nel 1303. Dai maestri dell'umanesimo fino alla visita di Leone XIV, per cui l'esposizione è nata come omaggio.
1: Una storia lunga, 700 anni, che comincia nel 1303 con la bolla di Bonifacio VIII e che poi si snoda attraverso secoli, con numerosi pontefici che vengono coinvolti direttamente nelle vicende che riguardano l'Ateneo e che in relazione ai diversi periodi mettono in campo delle riforme di tipo amministrativo, legate alla didattica, legate anche all'aspetto della sede dell'università.
0: A tal proposito, in mostra troviamo anche una lettera del 1643, nella quale Borromini chiede al rettore il pagamento degli scalpellini impegnati nel cantiere della cappella universitaria di Sant'Ivo alla Sapienza. Se sotto Niccolò V lo studio Murbis, l'Ateneo della città per antonomasia, diventa uno dei principali centri dell'umanesimo europeo, ad Alessandro VII Chigi dobbiamo la fondazione della Biblioteca Alessandrina e l'istituzione dell'Orto Botanico. E poi l'attenzione alle scienze con la preziosa dattiloteca con le pietre degli anelli papali donata da Leone XII al Museo di Mineralogia. Il dialogo tra la Chiesa e il mondo universitario continua, come nel richiamo di Papa Leone ai giovani come costruttori di pace.
2: Chiudiamo con lo sport, con il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Russell torna alla vittoria, Verstappen nega la doppietta alla Mercedes, mentre il leader del mondiale Antonelli arriva solo terzo. Prova deludente per la Ferrari, che era partita nelle prime due file della griglia. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi 3 piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale a 40 punti dal primo posto. Ed è tutto, noi torniamo con tutti gli aggiornamenti alle 20:45. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Domenica, al nord, l'anticiclone Caronte infiamma le regioni. Giornata con temperature massime fino a 40 gradi in pianura. Cielo sereno e con alcuni temporali su monti e zone vicine. Lunedì, c'è l'anticiclone Caronte. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il caldo intenso e afoso con picchi di 37-40 gradi Celsius e temporali sparsi a nord-ovest. Al centro, l'anticiclone Caronte surriscalda le città. Giornata ampiamente soleggiata, bollente e afosa. Temperature massime fino a 38-40 gradi su Lazio, Toscana e Umbria. Lunedì, Caronte surriscalda le regioni. Giornata ancora una volta ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno, rare piogge sui monti e temperature massime fino a 40 gradi. Al sud, arriva l'anticiclone Caronte. Giornata soleggiata con cielo spesso sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 33-35 gradi. Lunedì, c'è l'anticiclone africano Caronte. Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Rare piogge sui monti calabresi e siculi. Caldo fino a 33-34 gradi. AFA.

0: Bentornati all'appuntamento con il tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno. E a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
1: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Rial, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea, l'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
2: Siamo nella sezione politica della mostra dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo, sia per Warhol, ma anche per Rotella. E quindi abbiamo un'immagine oggettiva, congelata, che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella, che parte da un suo décollage.
1: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
0: E rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento. E di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
3: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
4: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
3: E quindi l'altrove.
4: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti. Un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
3: Una terra che suscita l'immaginazione.
4: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
3: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
4: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
0: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
3: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
5: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
3: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
5: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
3: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
5: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
3: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
5: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
0: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di, in qualche modo, di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
6: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose e di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza contro la dittatura, che poi a metà degli anni 70 se n'è andata finalmente.
7: Dopo tanti bombardamenti a tappeto, rimase intatto soltanto un muro della grande chiesa, con l'alta finestra. Intatta anche la bella vetrata della finestra, con colori viola, arancioni, azzurri, rossi e raffigurazioni di fiori, uccelli e santi. Perciò confido ancora nella poesia.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Signor Shane, Miss Timberlake.
3: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio. Trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
4: Rispetto.
5: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
2: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
3: Con piacere!
1: Doris Day e Cary Grant in...
4: Che sta facendo?
1: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
12: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
13: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, a voi qui presenti e a tutti coloro che partecipano a questa celebrazione grazie a TV 2000, in modo particolare gli anziani, gli ammalati, i carcerati, le persone sole, a ciascuno giunga da questo santuario il saluto di San Francesco d'Assisi. Il Signore ti dia pace. Questa sera celebriamo l'Eucaristia nella vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Pietro, scelto da Cristo a fondamento della Chiesa e nella sua persona e nei successori, il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Paolo, chiamato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco, è il più grande missionario di tutti i tempi. Entrambi gli apostoli sigillarono la loro testimonianza a Cristo con il martirio a Roma verso l'anno 67. Edificati dalla loro grande testimonianza, radunati attorno all'altare del Signore, chiediamo perdono per i nostri peccati ed invochiamo per tutti il dono della misericordia di Dio. Confesso
2: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per
0: mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sofferenza. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie.

0: cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affidi il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
0: Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.

0: non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Gesù.
0: Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Lode a te.
0: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Con queste parole abbiamo elevato al Signore la nostra preghiera unendoci al salmista. Il Salmo 18 inizia con queste parole: I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia.

annuncia il firmamento. Nella tradizione cristiana, i cieli, che annunciano la gloria di Dio, diventano i simboli degli apostoli e dei missionari. Il loro silenzioso ma potente annuncio del Vangelo ha raggiunto, proprio come la luce del sole, i confini della terra abitata. Consideriamo ora come vengono ricordati gli apostoli Pietro e Paolo anche nella prima e nella seconda lettura. Negli Atti degli Apostoli, Pietro dice all'uomo storpio fin dalla nascita che chiedeva l'elemosina: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Pietro interviene con parole e gesti che richiamano l'azione di Gesù Cristo verso coloro che sono nella sofferenza del corpo e dello spirito. A noi insegna che le nostre azioni hanno un unico modello di riferimento, il Signore Gesù Cristo. Solo guardando al Signore possiamo avvicinarci con rispetto e cura verso i nostri fratelli e sorelle e donare quella consolazione che viene da Dio stesso. San Paolo dichiara ai Galati che il Vangelo da lui annunciato non segue un modello umano, infatti non l'ha ricevuto né l'ha imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Richiama anche il fatto certamente noto della sua condotta di un tempo nel giudaismo. Ma Dio, che lo scelse fin dal seno di sua madre e lo chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in lui il figlio suo perché lo annunciasse in mezzo alle genti. San Paolo ci offre la sua grande testimonianza. Una volta incontrato Gesù Cristo, la nostra vita può essere radicalmente cambiata. Veramente, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. In questa pagina del Vangelo secondo Giovanni leggiamo queste tre espressioni che Gesù rivolge a Pietro nel suo dialogare. Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore, pasci le mie pecore. Gesù risorto chiede a Pietro di prendersi cura dei suoi agnelli e delle sue pecore. Agnelli e pecore appartengono a Cristo e come tali vanno curati e guidati sulla via del Vangelo. Ricordiamo che il termine agnelli designa i membri della comunità nella loro massima estensione universale, tutte le genti. Il termine pecore, che ricorre spesso nella scrittura a riferimento al popolo eletto, qualifica i membri della comunità di Cristo come membri di Israele, in quanto popolo di Dio che nella fede aderisce a Gesù come Messia sotto il pastorale di Pietro. Pietro, come pastore delle pecore e degli agnelli di Gesù, come Gesù dovrà nutrire e tenere unito il gregge. Gesù, prima di costituire Pietro pastore delle sue pecore e dei suoi agnelli, esige una confessione di amore. Questo dato esegetico mostra che l'amore per il Cristo è condizione indispensabile per esercitare funzioni pastorali. Solo chi ama profondamente il Signore Gesù è in grado di pascolare salutarmente il gregge di Gesù. Il verbo amare, che troviamo nel testo del Vangelo insieme all'espressione «mi vuoi bene». Il verbo amare nel testo greco ha un contenuto più teologico ed è spiritualmente più ricco dell'espressione «mi vuoi bene». Il verbo amare è usato le prime due volte da Gesù. Gesù la terza volta usa l'espressione «mi vuoi bene», rivolgendosi a Pietro. Ci sarebbe quindi una linea decrescente nel pensiero di Gesù nei confronti di Pietro. Tra le interpretazioni formulate dagli esegeti, ce n'è una che interpreta questo adeguamento di Gesù alla capacità limitata di amare di Pietro in un modo del tutto differente. Non ci sarebbe in un primo momento una caduta di tensione, ma piuttosto un crescendo continuo.

continuo da parte di Gesù. Con la sua risposta Pietro pretende di collocarsi fin dall'inizio al vertice dell'amore, sarebbe indubbiamente nel suo stile. Gesù non contesta la pretesa di Pietro e la conferma, mostrandone le implicazioni ultime. Pietro si sarebbe quindi rattristato al pensiero che Gesù dubitasse della sua pretesa di amarlo al massimo della sua capacità di amare. Tutto questo, fratelli e sorelle, interpella ciascuno di noi. Gesù Cristo ci chiede che tutto ciò che facciamo nella sua Chiesa e nell'annunciare il suo Vangelo al mondo sia una risposta d'amore a colui che ci chiama da sempre a vivere nell'amore del Padre, obbedendo all'azione dello Spirito Santo che tutti abbiamo ricevuto. Concludo richiamando l'attenzione al prefazio di questa solennità, che ci offre un'efficace sintesi e descrive l'opera dei Santi Pietro e Paolo con tutta la ricchezza del loro rapporto personale vissuto con il Signore Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Padre, oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore, che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Insieme proclamiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera del tuo Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo. Diciamo insieme: accresci la nostra fede, Signore.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravvivi l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credono in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che conduci a scoprire il calore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
3: Tu che guardi con amore ogni uomo e le provieni con la tua grazia, donaci ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la nostra preghiera.
0: Deponiamo i nostri doni sul tuo altare, o Signore, celebrando con gioia la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, e se temiamo per la povertà dei nostri meriti, fa che ci rallegriamo per la grandezza della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie.

Grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Iniziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Con la forza di questi divini sacramenti, sostieni, o Signore, i tuoi fedeli che hai illuminato con la dottrina degli Apostoli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potente sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darà.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
9: Ma vedi anche tu.
10: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
10: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
12: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
13: Ultima.
14: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
15: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento, voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
17: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
18: Ladro in fuga!
19: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato.

0: è irresistibile.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Per me la vita comincia e non finisce mai.
4: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
5: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
6: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
7: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
8: Soul, questa sera alle 21.05. Per il ciclo Stille senza tempo.
9: Signor Shane, Miss Timberlake.
10: Cathy, un uomo ti trascina nel suo ufficio, trova il modo di farti togliere i vestiti. Che cosa ti aspetti da un uomo come questo?
11: Rispetto.
12: Devo andare nelle Bermude per degli affari. Vuole venire con me?
9: Mi scusi, sa dirmi dov'è?
10: Con piacere!
8: Doris Day e Cary Grant in...
11: Che sta facendo?
8: Il visone sulla pelle. Questa sera, in prima serata.
13: Metti giù la tua arma. Chi di spada vive, di spada dovrà morire.
14: È un seguace di colui che chiamano Gesù Cristo.
15: Lo conoscevi davvero?
14: Quello che chiamano il re dei giudei.
16: Io ti narrerò di Gesù, il nostro Signore.
13: Te lo dico, Pietro. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
16: Sono grato di poter soffrire per te.
8: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Domani, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti. Ed è inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno.

Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi,

0: ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria, Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega

0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace,
1: prega per
0: noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
3: Dove vedi anche tu?
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: È arrivato il Notino Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30% e nell'applicazione avrai un ulteriore sconto del 3%.
7: Notino, today is yours. Feel good.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
14: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
15: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
16: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
17: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
16: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
17: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
16: Da oggi arricchito con microcheratina.
17: Per capelli due volte più forti.
16: Nuovo Excellence Nude.
18: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
19: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
21: Per me la vita comincia e non finisce mai.
22: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
23: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
24: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
25: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
26: Soul, questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
27: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
28: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
27: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
29: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
27: Io ti amo, Maria Vittoria.
28: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
27: Sono altro che un poveraccio.
28: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
30: Andrei a stare in convento.
26: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
31: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
26: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Alta tensione tra Stati Uniti ed Iran, tregua appesa ad un filo e Pashdaran colpiscono anche Kuwait e Bahrain, rischio escalation. Temperature record, 1300 morti in Europa in una settimana per il caldo estremo, Germania e Polonia oltre i 40 gradi, Italia rovente da bollino rosso, Torino, Milano e Napoli. E caccia al killer, in tutta Italia posti di blocco e controlli alle frontiere, si cerca ancora l'uomo che ha sterminato una famiglia bengladese a Roma la scorsa notte. Mattone dopo mattone, anche la Lego celebra la Sagrada Famiglia, 12.000 pezzi riproducono in miniatura il capolavoro di Gaudì, Orgoglio di Barcellona. Buonasera, edizione delle 20.45, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, in apertura la guerra in Medio Oriente, nonostante l'accordo di tregua, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Sentiamo Pierluigi Vito.
1: Anche se prepara i giorni di lutto per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, con cerimonie che andranno dal 4 al 9 luglio, l'Iran non dimentica di essere un paese in guerra, nonostante sia in vigore un molto teorico cessate il fuoco. Teheran ha attaccato il Bahrain e il Kuwait in risposta alle azioni intraprese dagli Stati Uniti contro il territorio iraniano nelle ore precedenti. Gli USA hanno affermato di aver risposto al bombardamento da parte della Repubblica Islamica di due navi nello stretto di Hormuz, che resta il principale oggetto di contesa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere che in base ad accordo del 17 giugno il suo paese continuerà a esercitare il controllo sullo stretto per almeno un altro mese e invita tutta la comunità internazionale a non interferire. La risposta americana è arrivata per bocca dell'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, in un'intervista a Fox News. Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se l'Iran continuerà a minacciare il traffico marittimo, ha dichiarato. Ma Araghchi ha anche chiesto alla Casa Bianca di assumersi le proprie responsabilità e costringere Israele a cessare le operazioni militari contro le milizie sciite di Hezbollah, ricordando che il ritiro dal territorio libanese rappresentava la prima clausola dell'intesa. Lo Stato ebraico non ha intenzione di retrocedere, anzi apre un altro fronte diplomatico contro Ankara, riconoscendo come genocidio lo sterminio degli armeni operato dalla Turchia il secolo scorso. In serata sono arrivate anche note di distensione. L'Iraq si è offerto di ospitare un vertice regionale tra gli stati arabi del Golfo e l'Iran nel tentativo di riportare sicurezza nell'area e da domani riprenderanno i voli tra Teheran e Dubai con l'auspicio che i cieli possano rimanere liberi da droni e missili.
0: E continuano i bombardamenti anche in Europa, ancora vittime in Ucraina a Zaporizhia dopo l'ennesimo attacco russo. Andrea Domaschio.
2: Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. In Ucraina l'esercito di Kiev si sta ritirando e fa ricorso

0: azioni terroristiche con l'incoraggiamento dei paesi occidentali. Riapparso dopo qualche giorno d'ombra sul palco del convegno nazionale del suo partito, Russia Unita, Vladimir Putin lancia moniti a tutti, reali o presunti avversari che siano. La Russia sta vivendo un momento cruciale, aggiunge il numero uno del Cremlino, arringando dal palco migliaia di delegati, ma di sicuro Mosca possiede forza, risorse e volontà politica per garantire la nostra sicurezza. E da Kiev, oggi in festa per il giorno della Costituzione dell'Ucraina, gli risponde il presidente Volodymyr Zelensky, che rivendica nuovi successi dei raid aerei ucraini con raffinerie russe colpite a Slavyansk e Yaroslav, aggiungendo poi che Mosca dovrebbe capire che ormai lo spirito di Anchorage è morto, invece di aggrapparsi a presunti accordi con gli Stati Uniti, dove, secondo il website politico-economico Axios, il presidente Trump starebbe pensando a come tirarsi fuori dagli accordi stipulati con Putin in Alaska. Intanto sul campo si continua a sparare e a morire. Secondo le ultime segnalazioni, attacchi russi contro Zaporizhia avrebbero provocato la morte di almeno due persone, ferendone una quindicina, mentre la delicata area intorno alla centrale nucleare torna ad essere ad alto rischio.
1: Si continua a scavare in Venezuela mentre arrivano i primi soccorsi internazionali. Sono già al lavoro i vigili del fuoco italiani che poche ore fa hanno raggiunto il paese sudamericano. Lucia Scione.
2: Forse con l'arrivo delle squadre di soccorso che hanno raggiunto il Venezuela da ogni dove potranno riaccendersi le speranze di trovare ancora in vita qualche superstite, ma neanche il ritrovamento di 33 persone nelle ultime ore riesce a placare la rabbia dei venezuelani contro il governo centrale, incapace di coordinare gli aiuti e di mettere in piedi la complessa macchina organizzativa dei soccorsi. Il terremoto sta portando alla luce ciò che tutti vivono da mesi. L'agonia di uno Stato ormai allo stremo. I feriti si curano in strada, in presidi improvvisati.
3: Solidarietà.
2: Il nostro paese, dice un paramedico in servizio alla Guaira, sta affrontando un disastro enorme e ognuno di noi vuole fare la propria parte per superarlo insieme. Abbiamo reclutato una squadra di studenti di medicina per aiutare nella gestione delle salme. La finestra temporale cruciale di 72 ore per i soccorsi è ormai trascorsa e il numero dei deceduti continua a salire. Ora ci concentriamo sul dare conforto alle famiglie delle vittime. A dire il vero, non ci importa dove dormiamo, vogliamo solo salvare quante più persone possibile. Altrettanto prioritaria è la questione igenica.
4: In quanto allo,
2: l'odore dei corpi è già avvertibile, zanzare e insetti si stanno moltiplicando ovunque. Esiste il rischio di focolai di malattie infettive dopo il terremoto. Abbiamo bisogno di assistenza medica professionale. La popolazione confida nell'arrivo di aiuti internazionali, non solo generi di prima necessità e medicinali, soprattutto specialisti, anche per trovare un riparo meno provvisorio e lasciare gli accampamenti che si stanno moltiplicando nelle aree verdi della città, lontano da quel che resta degli edifici, perché in caso di nuove scosse possano mettersi in salvo. Secondo le stime dell'UNICEF, 1.800.000 persone, tra cui 680.000 bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria. Intanto si spera e si prega. 50.000 dispersi devono essere raggiunti e per oltre 1.400 morti va trovata degna sepoltura, prima che sia troppo tardi.
1: Una preghiera per le vittime del terremoto e un incoraggiamento ai soccorritori. Le parole di conforto al Venezuela di Papa Leone nel servizio di Cristiana Caricato.
5: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
6: Il pensiero in spagnolo per chi vive ore terribili tra la paura di altri crolli, il dolore delle perdite e l'incertezza sul futuro. Papa Leone XIV esprime nel Dopo Angelus la sua vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche e sceglie la lingua che gli consente di farsi prossimo con tenerezza e sollecitudine. Accanto alla preghiera per le vittime dei violenti terremoti che hanno colpito il paese latinoamericano, in ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria. Già ieri pomeriggio, al termine dei lavori del Concistoro straordinario, il Pontefice aveva aperto il suo discorso conclusivo con un pensiero alle famiglie coinvolte nel dramma venezuelano, sollecitando la comunità internazionale a non venire meno nella solidarietà verso il Paese. Un segno della costante attenzione della Chiesa e del Papa che da subito, attraverso l'elemosineria apostolica, aveva voluto far arrivare il suo contributo. Nella breve riflessione sul Vangelo del giorno che aveva preceduto l'Angelus,

0: Giovane aveva parlato dell'amore come perdita, dono difficile da comprendere in un mondo in cui si è ossessionati dall'avere e dal possedere.
1: L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio.
0: Aprirsi alla logica del dono invita il Papa, come Gesù, per accogliere i fratelli.
1: L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete.
2: Un aereo da turismo è precipitato nell'est della Francia, vicino Nancy. Tutte e 11 le persone a bordo sono morte. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. Caldo record, l'Italia soffoca nella morsa dell'afa. Domani il picco delle temperature, ma l'emergenza riguarda tutta Europa. Antonella Mitola.
3: Soffoca l'Europa alle prese con un'ondata di caldo senza precedenti. 191 milioni le persone che stanno sperimentando temperature oltre i 35 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che dal 21 giugno sono stati registrati 1300 morti in più causati dalle alte temperature. Un killer silenzioso, il caldo, che in Francia da mercoledì ha provocato oltre 1000 decessi in più rispetto alla media, secondo quanto riporta l'Agenzia Nazionale per la Salute. A Parigi la calura record sembra essere passata. I parigini ieri sera hanno salutato con entusiasmo una pioggia rinfrescante. Il caldo però non dà tregua in Germania, dove oggi nel Brandeburgo, nell'est, sono stati registrati 41 gradi. A Berlino la notte passata è stata la più calda di sempre. Per dare sollievo la polizia si è attrezzata con cannoni d'acqua che la popolazione sembra apprezzare. L'ondata di caldo eccezionale si sta spostando verso l'est Europa, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Ucraina. Nell'appartamento non c'è aria condizionata, tengo le tapparelle chiuse e apro le finestre solo la sera, dice questa ragazza a Praga, dove i camion spruzzano acqua su residenti e turisti. Sotto la cappa dell'afa anche la Polonia. Mi sembra lo stesso caldo che si percepisce nel centro dell'Australia. Non mi aspettavo certo queste temperature a Varsavia, dice questa turista australiana. In Ucraina, sul fiume Dnipro, bagnanti cercano refrigerio dalla calura, dimenticando per qualche ora la guerra. Mio marito è nell'esercito, non posso lasciare il paese. Sono venuta qui per un paio di giorni per festeggiare il compleanno di un'amica. Non ho molti soldi e non ho altre opportunità di andare altrove, afferma questa donna ucraina. In Italia sono 18 oggi le città da bollino rosso. A Roma superati 41 gradi.
4: La testa,
5: qualsiasi fonte d'acqua va bene, ti scimmergi dentro. Io mi bagno ovunque.
3: A Milano sfiorati 40 gradi, poca gente in giro e strade deserte. I turisti cercano refrigerio alle fontanelle pubbliche.
2: Ed è caccia al killer. In tutta Italia si cerca l'uomo che ha sterminato una famiglia del Bangladesh a Roma la scorsa notte. Controlli anche alle frontiere. Davide Murgia.
6: E caccia. Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di essere l'autore della strage di venerdì sera a colpi di mannaia di una famiglia di connazionali a Roma. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe ucciso padre, madre e figlia e ferito gravemente l'altro figlio maggiore in questo appartamento in via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti. Posti di blocco sono scattati in tutta la città con forze.
2: C'è qualche problema, andiamo avanti con il telegiornale, ancora la cronaca, sono andate avanti per tutto il giorno, continueranno ancora per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese l'uomo si è tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere, sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze. In vista delle vacanze estive, la Polizia di Stato lancia l'allarme contro le truffe, i consigli delle forze dell'ordine con Amelia Cartia.
4: Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero. In vista dell'estate, la Polizia di Stato lancia un allarme preventivo sul rischio di incappare in truffe legate a case vacanze pubblicizzate sui social network. Sono le cosiddette vacanze fantasma, un sistema ormai visto più volte. Annunci privati di affitti brevi in località turistiche, prezzi allettanti e pagamenti rapidi. Salvo poi scoprire che non esiste nessuna casa una volta arrivati a destinazione.
7: Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando pagine identiche a quelle reali, utilizzando partite IVA e numeri telefonici fissi e mobili che erano in uso ad attività esistenti.
4: Questi campanelli d'allarme segnalati dalla polizia, che ha a sua volta pubblicato un vademecum online. In primo luogo diffidare dei prezzi troppo bassi, verificare poi le foto e gli annunci e controllare sempre l'affidabilità del sito, ricercando recensioni e informazioni. Soprattutto non fare avventatamente pagamenti fuori dai canali ufficiali. Nel dubbio, ogni annuncio sospetto va segnalato alla polizia postale.
2: E allora abbiamo recuperato il servizio di David Murgia, che ci aggiorna sulle ricerche in corso del killer che ha sterminato la famiglia del Bangladesh a Roma la scorsa notte. Sentiamo.
6: E caccia, Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di essere l'autore della strage di venerdì sera a colpi di mannaia di una famiglia di connazionali a Roma. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe ucciso padre, madre e figlia e ferito gravemente l'altro figlio maggiore in questo appartamento in via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti. Posti di blocco sono scattati in tutta la città con forze dell'ordine che foto alla mano verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti fino alle frontiere. Fino ad ora sono state 50 le segnalazioni, ma non c'è stato nessun riscontro. Si cerca inoltre i luoghi isolati come casolari abbandonati alla periferia della capitale, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. L'ultima cella agganciata dal suo cellulare risalirebbe la notte tra venerdì e sabato in una zona poco distante dal quartiere Casalotti, teatro appunto del triplice omicidio. Qui martedì si svolgerà una fiaccolata di solidarietà. Sul triplice omicidio è intervenuto anche il cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Roma, ha commentato il corporato, non può rassegnarsi alla violenza né permettere che la paura prenda il posto della fraternità.
2: Giriamo pagina. 1 maggio a Papa Leone, un'esposizione alla Sapienza con documenti storici preziosi. La Sapienza e i Papi è la mostra che ripercorre oltre 7 secoli di relazione tra i Vescovi e di Roma e l'Ateneo più antico e prestigioso della città eterna. Ce ne parla Clara Iatosti.
8: Un omaggio a Papa Leone, un'esposizione alla Sapienza con documenti storici preziosi. La Sapienza e i Papi è la mostra che ripercorre oltre 7 secoli di relazioni tra i Vescovi di Roma e l'Ateneo più antico e prestigioso della città eterna.
9: Una storia lunga, 700 anni, che comincia nel 1303 con la bolla di Bonifacio VIII e che poi si snoda attraverso secoli, con numerosi pontefici che vengono coinvolti direttamente nelle vicende che riguardano l'Ateneo e che in relazione ai diversi periodi mettono in campo delle riforme di tipo amministrativo, legate alla didattica, legate anche all'aspetto della sede dell'università.
8: A tal proposito, in mostra troviamo anche una lettera del 1643 nella quale Borromini chiede al rettore il pagamento degli scalpellini impegnati nel cantiere della cappella universitaria di Sant'Ivo. Nel 400 lo studio Murbis all'Ateneo della città per antonomasia era diventato centro dell'umanesimo europeo. Poi la fondazione della biblioteca alessandrina, l'istituzione dell'orto botanico ed ancora l'attenzione alle scienze da parte dei papi con la dattiloteca, con le pietre degli anelli papali donati da Leone XII al Museo di Mineralogia.
9: Dopo l'annessione di Roma si era interrotta questa relazione che poi appunto si è recuperata attraverso la costruzione della cappella universitaria. Quindi apriamo la mostra con Bonifacio VIII e chiudiamo con l'edificazione della cappella universitaria dal 1948 e il 1950, quindi con Pio XII.
2: La Lego ha progettato il set più grande del mondo che riproduce la Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona. Sono 12.060 pezzi, mattoncini, che daranno forma alla complessa struttura architettonica che nasce dal genio di Gaudì. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
10: È il set più grande mai realizzato dalla Lego, quello nuovo della Sagrada Famiglia. La replica della Cattedrale di Barcellona è composta da 12.060 pezzi e sarà disponibile dal 1 novembre. Lego ha ricreato quindi l'edificio più significativo progettato dall'architetto catalano Antoni Gaudí, scomparso 100 anni fa nel 1926. La costruzione dell'edificio iniziò nel 1882 e da allora è proseguita ininterrottamente, il completamento previsto per quest'anno. I designer della Lego non negano di aver sentito una notevole responsabilità nel rendere giustizia a un monumento come questo. Le immagini del set, alto 62 centimetri, mostrano una riproduzione dettagliata dell'edificio prevalentemente in mattoncini beige chiaro. La Sagrada Famiglia di Lego potrà essere suddivisa in sezioni, rivelando l'interno illuminato da vetrate artistiche ricreate fedelmente. L'obiettivo dichiarato è quello di onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un'esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il set Lego più grande di sempre, ma anche il modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo.
2: 21.04, con questo si chiude questa edizione del telegiornale, torniamo domani poco prima delle 18.30, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darà!
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
9: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
10: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
14: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV.

0: Teri, icona della lotta alla mafia, anche troppo icona, eh? La strattonano di qua e di là. Lo sente il peso di essere un monumento.
1: No, assolutamente non sono un monumento. Ognuno cerca di interpretarmi come gli conviene o come sente la mia visione o la mia presenza. Io continuo ad essere me stesso, percorrendo una strada dritta, retta, costi quel che costi nei confronti di chiunque.
0: Questo però si vede, glielo garantisco. Allora, magistrato, saggista, ora anche volto noto della televisione, non solo come ospite, ma anche come conduttore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le cito Giuseppe Ungaretti: cessate di uccidere i morti, non gridate più. E quindi non parliamo di Giovanni Falcone,
1: Bene.
0: ok? Senta, facciamo un pochetto di storia sua. Allora, lei è calabrese, figlio di una famiglia come tante, una famiglia umile, possiamo dire,
1: Sì,
0: papà
1: mio padre era un
0: camionista,
1: camionista, sì.
0: la mamma casalinga, come si
1: Casalinga, sì.
0: faceva, d'altra parte doveva badare a cinque figli,
1: Cinque figli, sì.
0: lei è il terzo, se
1: Il
0: non è.
1: terzo dei cinque figli,
0: Ed è
1: sì.
0: diventato magistrato a 25 anni, un record.
1: No,
0: Beh,
1: no,
0: sì.
1: c'è gente, no, perché una volta appena si vinceva, appena ci si laureava, il giorno dopo si poteva fare il concorso in magistratura, non c'era bisogno di
0: Però è che
1: fare.
0: passavano proprio tutti, però. Ah,
1: No,
0: ecco.
1: no, e allora i posti erano 200, 250, ora stanno facendo concorsi per 400, 500 posti addirittura, perché c'è un
0: A
1: buco nella
0: carenza.
1: pianta organica che si aggira intorno ai 1500
0: Ma
1: posti.
0: perché voleva fare il magistrato?
1: Ma io non pensavo di fare il magistrato, non sapevo quando ero ragazzino, quando facevo le scuole medie, non sapevo nemmeno che esistevano i magistrati. Io provenivo da una famiglia umile, partivo da Gerace, che è un paese in collina in provincia di Reggio Calabria, per scendere all'Ocri, andavo alla scuola media, andavo con l'autostop e quando ho visto i morti a terra mi sono fatto domande, ho fatto domande. Quando ho visto davanti alla scuola media i figli dei capimafia fare i mafiosetti, io ho detto: io non mi ritrovo in questo mondo, non è questa la vita che voglio, non è questa la società che voglio, perché io a casa dalla mattina alla sera sentivo parlare di valori, sentivo parlare di legalità, sentivo parlare di famiglia, di rispetto degli altri, sentivo parlare di generosità, di dare chi ha meno di noi, aiutare chi ha bisogno. Questi erano i ragionamenti che si facevano a casa. Ogni volta che tornavo a scuola mi domandava la mamma: ma com'è andata la scuola? Fammi vedere i voti, non è che ha risposto alla maestra. Questa è la raccomandazione, quindi il culto dell'educazione e del rispetto degli altri.
0: Lei è dall'89 che è sotto scorta. Sono stati sventati parecchi attentati nei suoi confronti. Come si convive con la paura? Magari poi la paura si supera, ma quella per i propri familiari un po' meno,
1: Non è che la paura si supera, perché la paura non la si sente sempre allo stesso modo e non ha sempre la stessa intensità. Può variare a seconda dei momenti. Ci sono i momenti in cui uno si sente più in pericolo, più esposto, più che sta rischiando veramente, momenti in cui ci si sente più tranquilli. Questo lo si sente dentro a seconda di quello che accade, a seconda di quello che si percepisce, a seconda delle intercettazioni che noi ascoltiamo, a seconda di quello che vediamo, di quello che dice Radio Carcere. E quindi tutte queste cose messe assieme ti fanno capire se ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno.
0: Sua moglie è rimasta a Geraci, non l'ha seguita a Napoli. I suoi figli lavorano al nord. La sua famiglia ha anche pagato, giusto come succede
1: Sì.
0: quando ci si vuol bene, le sue scelte.
1: Sì, perché un figlio hanno provato a sequestrarlo mentre era all'università e un altro figlio stavano progettando di simulare un incidente con un SUV, dato che lui aveva la moto, e per ucciderlo facendo finta che era un incidente stradale. E quindi poi abbiamo dovuto ricorrere ai rimedi, a degli accorgimenti e finora è andata bene. E poi mia moglie è rimasta lì perché ancora insegna una scuola media all'Ocri e quindi io facciamo la spola, lei sale a trovarmi a Napoli, mi

0: Quindi è il suo spazio di libertà, vero?
1: Sì, anche se ci vediamo molto poco, in particolare con i figli, ma questo accadeva anche quando erano bambini, andavo a scuola a casa ogni 10 giorni, ogni
0: Deve avere
1: settimana.
0: preso a sua moglie l'interesse a parlare, a stare con i ragazzi, che sua moglie che è insegnante, perché lei va spesso nelle scuole,
1: Sì,
0: no?
1: vado
0: Anche
1: dall'89 che
0: negli
1: vado prima,
0: istituti minorili, però so.
1: anche nelle scuole medie, anche scuole elementari, dove posso vado a parlare ai ragazzi perché non è mai tempo perso.
0: A spiegare cos'è la mafia.
1: Spesso sa quando è tempo perso parlare agli adulti.
0: Questo sicuro.
1: Spesso è tempo perso parlare ai convegni, perché si entrano in 150 e come sono entrati così
0: La
1: escono.
0: televisione invece serve
1: È
0: per parlare.
1: fondamentale, importantissimo, non importante, è importantissimo. La
0: Però i
1: televisione
0: giovani non la guardano.
1: non è vero, la guardano quando sono trasmissioni interessanti, quando ci si sa porgere, quando si sa parlare ai ragazzi, la gente segue. Lei ha visto Lezioni di mafia. Lezioni di mafia ha avuto punte anche del
0: Beh, poi lì i
1: 10%.
0: giovani ascoltavano
1: E
0: e.
1: quindi, secondo i sondaggi, i giovani era seguitissima dei giovani quella, ma anche quando vado a parlare nei podcast, ci sono stati dei podcast dove mi hanno seguito 3 milioni di persone.
0: E questo successo l'aiuta oppure un po' la
1: Ma
0: mette a disagio,
1: non è un successo,
0: la imbarazza?
1: per me è la convinzione che quello che faccio serve, quindi per questo motivo io rinuncio alle ferie, io oggi sono in ferie per essere qui. Io,
0: Grazie.
1: no, io no, lo dico perché siccome molti su Facebook criticano, e mi dicono ma tu quando lavori invece di lavorare sei sempre in televisione. Allora io intanto lavoro dalle 3:30 a 4 di mattina, mentre gli altri dormono, fino alle 8 di sera mediamente. Poi tutte le ferie le utilizzo per andare in giro a parlare alla gente, andare in televisione. Ognuno con le sue ferie fa quello che vuole, può andare a giocare a tennis, andare in barca, in montagna, settimana bianca, crociera. Io li utilizzo tutte per andare a parlare nelle scuole ai
0: Ma
1: ragazzi.
0: con sua moglie un pochino, però.
1: In estate viene con
0: Senta, lei tra l'altro ha detto che è un agricoltore infiltrato
1: Sì,
0: nella magistratura, però le piace un sacco il suo
1: Mi
0: lavoro.
1: piace perché io sono un tossicodipendente da lavoro. Io amo molto il mio lavoro e ancora mi emoziona il lavoro. Mi piace parlare con i giovani magistrati, con le ragazze, aiutarli a crescere, a formarsi, a creare dei bravi magistrati da grandi. Quantomeno ci provo. E poi la campagna mi ricorda le mie origini, mi ricorda i miei nonni, i miei genitori che hanno lavorato la terra e per questo non hanno sofferto la fame, anche durante il periodo della guerra, che nello stesso terreno avevano gli ulivi che erano ogni 20 metri, poi in quello spazio c'era la vigna, poi c'era l'orto e ci si piantava il grano, cioè in un fazzoletto di terra c'era tutto ciò che serviva per mangiare tutto l'anno. Si allevavano i maiali, le galline, le pecore, le capre e quindi la vita da bambino mi ha segnato positivamente e poi io amo molto la terra, io faccio agricoltura biologica, un grande rispetto per la natura, mi arrabbio quando vedo plastica, quando vedo sporco, anche quando vedo in ufficio la luce accesa in una stanza e non c'è nessuno, poi li rimprovero gli
0: Ah, non si può
1: impiegati.
0: fare il Torquemada sempre, però.
1: Non è questione, no, è questione di sentire, è un mio modo
0: L'ho
1: di
0: capito, ho
1: essere, è un
0: capito.
1: modo di essere. Io sono contro gli sprechi, contro queste energie, contro questo inquinamento. Io ogni volta che vado negli Stati Uniti, vado a New York e me ne ritorno sconfortato. Io non vivrei mai a New York. A New York, quanto consuma un grattacielo? A New York, un'intera provincia della Calabria non consuma
0: Proposito della
1: quell'energia.
0: sua Calabria, lei 5 anni fa. Ho visto la sua dichiarazione in cui diceva: la Calabria nel giro di un paio d'anni la cambieremo. È cambiata?
1: Sì, è rimasta. Allora, io ho lavorato in particolare, sono stato procuratore a Catanzaro, quindi responsabile di 3/4 della Calabria, dal 2016. Per 7 anni, maggio 2016, maggio 2016. Abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo fatto indagini non solo sui soliti noti, abbiamo alzato un po' il livello, siamo andati nella zona grigia, nel mondo delle professioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti. C'è una narrazione che le mie indagini finiscono tutte in un flop.
0: Mi dicono il 35% degli indennizzi versati dallo Stato sono tutti in
1: Il
0: Calabria.
1: dato è falso, il dato è falso e noi lo abbiamo documentato. Io questi dati, ho estrapolato i dati del Ministero della Giustizia per quanto riguarda la mia preoccupazione

0: cura, e i dati sono falsi, purtroppo per loro, perché i numeri sono ostinati, i numeri sono ostinati. Allora, intanto io sono stato il procuratore di Catanzaro e non della Calabria, che è una cosa diversa, di tre quarti della
1: Certo.
0: Calabria, ma dal maggio 2016 per 7 anni, la media, cioè il risarcimento per ingiusta detenzione è sotto la media nazionale. Quindi questa narrazione dove si gonfiano i numeri è fatta per delegittimarmi, per indebolirmi, data la mia credibilità e immagine che ho nell'opinione pubblica, quello che gli rimane a certi giornali, a certi giornalisti che sicuramente avranno dei pessimi suggeritori o purtroppo i dati dicono che noi abbiamo provocato danni per ingiusta detenzione sotto la media nazionale.
1: Senta, al di là dei dati che lei ha giustamente dappertutto smentito, i magistrati ogni tanto sbagliano.
0: Sì.
1: Secondo lei lo ammettono e vengono sanzionati per i loro errori abbastanza?
0: Allora, guardi, i magistrati non sono dei marziani, non vengono da Marte, sono il prodotto di questa società. Quindi, come in tutte le categorie si sbaglia, anche nella magistratura si sbaglia. L'idea, il mito che il magistrato non sbaglia mai, non è vera. Perché non sarebbero degli umani, non sarebbero delle persone normali, non esiste. Solo una macchina non sbaglia, anzi, ogni tanto la macchina sbaglia, infatti anche lo stampo ti esce un pezzo difettoso. Il discorso è stabilire se sbagli in buona fede o in malafede. Il discorso è stabilire se sbaglia in buona fede o se sbaglia su un mandato di qualcuno, se sbagli in buona fede o perché è corrotto. Quindi dobbiamo avere il coraggio di entrare nel merito uno per uno delle situazioni. Poi capita anche che se il PM chiede un'ordinanza di custodia cautelare, il GIP la emette, il Tribunale di riesame la conferma, il primo grado la conferma, l'appello lo conferma, la Cassazione lo assolve. E quindi quello assolto c'è la narrazione che era un innocente e che era un perseguitato da Gratteri.
1: Non parliamo solo di Gratteri, in
0: No, no, no, no, no.
1: generale
0: E questo ragionamento lo possiamo
1: estendere a tutti,
0: estendere
1: lei
0: a
1: dice.
0: tutti i procuratori della Repubblica.
1: Però i magistrati possono sbagliare anche per un pregiudizio ideologico e l'ideologia conta qualcosa, no? Lei è anti-ideologico e in questo la gente questo lo riconosce, lo capisce, dice quello che pensa, non ha dietro una cultura, un
0: Assolutamente no,
1: partito,
0: no, no, no, guarda,
1: un'appartenenza politica. Molti
0: io
1: magistrati.
0: ho due tessere, una dell'Avis e una dell'Aido, Associazione Italiana dei Donatori di
1: Però
0: Organi,
1: alcuni
0: punto.
1: magistrati lo sono
0: Sì,
1: politicizzati,
0: sì.
1: no? E quindi è
0: Ah, che
1: chiaro.
0: sono fortemente ideologizzati,
1: Ok.
0: quindi l'ideologia, cioè l'interpretazione della norma, è anche il risultato, alla fine, della cultura
1: Esatto.
0: della persona. Cioè tu cerchi di applicare la norma avvicinandoti alla lettera della legge, però è ovvio che l'interpretazione di quella norma è anche il frutto del tuo bagaglio culturale, del tuo vissuto.
1: Parliamo un po' di.
0: Altrimenti noi metteremmo un computer. Mettiamo un'intelligenza artificiale, vediamo che succede.
1: Per carità, che ne pensa? Una tragedia.
0: Eh sì, perché l'intelligenza artificiale, ci sono due o tre persone al mondo che sono proprietari dell'intelligenza artificiale, immagini Musk, no?
1: O i cinesi,
0: O
1: o
0: i
1: i russi,
0: cinesi,
1: chissà.
0: immagini, ancora i cinesi no, i cinesi secondo certi studi arriveranno a diventare padroni dell'intelligenza artificiale nel mondo nel 2030.
1: Beh, non è
0: In
1: che
0: questo
1: manca molto,
0: No,
1: eh.
0: ma in questo momento i padroni sono gli americani. E allora lei immagini, si ricorda quando Musk ha detto, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump, ha detto agli ucraini: e se giro la chiave e chiudo sui satelliti, voi che fate? E se questo giochino, se questa battuta la fa nei confronti degli europei, che facciamo? Da dove ci attacchiamo? Dato che sono gli americani ad avere il dominio dell'intelligenza artificiale, dato che l'Italia si appoggia agli americani per l'intelligenza artificiale, e dato che i server sono in America e c'è una legge federale che dice che per motivi di sicurezza la polizia federale può entrare nel
1: Certo.
0: dominio e prendere i dati di quella di, di, di che

0: sono dentro questo.
1: Quindi lei mi dice che in magistratura non si può usare, non si userà?
0: No, guardi, le posizioni in Africa già si usa l'intelligenza artificiale per fare le sentenze, ad esempio in Congo. E lei dopo 2 ore, 3 ore ha una sentenza.
1: Ah, ci fidiamo?
0: Ma guardi, bisogna vedere cosa si mette. Allora, spieghiamo in un addetto ai lavori. E c'è una pentola, mettiamo, dobbiamo fare il sugo, mettiamo un chilo di pomodori. Poi là dentro, se ci mettiamo più menta, il sugo sarà alla menta. Mettiamo più origano, sarà all'origano. E quindi dipende cosa mettiamo là dentro. E allora c'è una causa civile. Per onestà bisognerebbe mettere in questa pentola tutte le sentenze che esistono, tutto lo storico che esiste, che dà ragione sia ad una tesi sia all'altra. Se si mettono tutte, quella sentenza si avvicina, okay, alla soluzione del caso. Però mettiamo il caso in cui noi a monte nella pentola mettiamo solo una parte di queste sentenze, l'intelligenza artificiale, che non è intelligente, darà ragione alla casistica, certo, alle sentenze che numericamente si avvicinano di più ad una
1: tesi. Quindi facilmente manipolabile. Senta, le volevo chiedere, parliamo un po' di Chiesa, perché anche nella sua Calabria l'atteggiamento della Chiesa nei confronti diciamolo così, la Chiesa non ha più legami di nessun tipo con il potere, forse anche per fortuna meno potere, quindi è meno interessante anche per la criminalità organizzata, e ci sono preti e vescovi oggi che sono netti, limpidi rispetto a tempi più
0: oscuri. Sì, guardi, sì, questo al 99% è vero, cioè io 10-15 anni fa col professor Nicasi abbiamo scritto un libro che si chiama Acqua Santissima,
1: esatto,
0: il rapporto 'Ndrangheta Chiesa, e in quel libro abbiamo scritto la storia di tanti preti che erano vicini alla mafia, preti che camminavano armati, preti che sparavano in processioni, mafiosi vicino al vescovo in processione. E posizione della Chiesa molto discutibili, preti o vescovi che ricevevano soldi anche quando si insediavano da parte di capi mafia. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 6, 7, 8 anni c'è stato un forte ricambio di vescovi in Calabria. Questo ha aiutato tanto. Ad esempio, io come modello il vescovo Oliva di Locri, che è il vescovo della mia diocesi di Locri Gerace, che ha rifiutato un assegno di 40.000 euro e 50.000 euro da parte del capomafia.
1: Appena arrivato gli hanno messo,
0: sì,
1: sul tavolo.
0: Sì, quindi questo è stato un taglio netto. Questo è stato molto importante. Da lì è successa a catena. Tutti i vescovi, il gruppo dei vescovi, tutti i vescovi della Calabria che si riunivano continuamente hanno incominciato a prendere posizione, a fare un ruolo. Io ricordo quando abbiamo scritto il libro Acqua Santissima, un vescovo si è preso una pagina intera di un giornale regionale per scrivere un attacco contro il professor Nicasi e contro di me per quello che avevamo scritto nel libro. Quindi abbiamo toccato dei nervi scoperti. Oggi la Chiesa per fortuna ha fatto una scelta importante. Importante perché al sud le chiese ancora sono piene.
1: Sì.
0: Le chiese sono frequentate.
1: Anche di giovani?
0: Ma anche di giovani. Cioè, rispetto al nord le chiese sono frequentate. Il prete ha anche potere in un paese. E il prete, il farmacista, il medico... ancor più del sindaco contano
1: ancora
0: e quindi è importante la figura di guida del paese. Purtroppo nella chiesa mancano ad esempio gli oratori, mancano le suore. Chiaro. Io ricordo quando ero bambino andavamo dalle suore, i bambini finita la scuola andavamo all'asilo, andavamo anche di pomeriggio, si giocava a pallone, c'era accolti, non stavano per strada, cioè, i bambini stanno per strada o col telefonino e chiusi nella stanzetta.
1: La criminalità pesca da un sostrato culturale molto basso ma anche dalle solitudini.
0: Certamente, io ad esempio dico quando per la sera torno a casa a Napoli, vedo bambini di 8-10 anni alle 9 di sera, alle 10 di sera, mi dico ma che fanno questi? Ma è possibile che tutti questi hanno il padre in carcere o il padre ammazzato? Quando tornano a casa i genitori non gli chiedono dove sei stato alle 9 di sera, e quando questo bambino avrà 15 anni, come lo tieni a casa?

0: con le catene. A 15 anni sarà un garzone di Camorra.
1: Chiaro. Credo che quello che diceva lei prima sulla Chiesa con molta enfasi vada a toccare anche un punto intimo, perché lei è un uomo, insomma, un uomo che con Dio qualche rapporto ce l'ha, qualche
0: sì,
1: dialogo lo fa.
0: Sì, io sono nipote di due preti, ho avuto uno ancora vivo e ci ragiono, persone molto intelligenti, molto, soprattutto perché non imponevano nulla, lasciavano a te la scelta, ti facevano ragionamenti.
1: È una cosa che l'ha sostenuta, la fede nel suo lavoro?
0: Sì, ma poi seguire, a me ciò che è servito per la mia formazione è stata soprattutto gli esempi. Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche, sono i comportamenti degli altri, la coerenza. Tu sei credibile e la gente ti segue solo se sei coerente. Se reciti si capisce, sei di plastica, non trasmetti emozione, non trasmetti pace, quindi la gente non ti segue.
1: Io le faccio un sacco di in bocca al lupo, non so se si può dire crepi anche in questo caso. C'è una musica, una canzone, dedichiamo un pensiero a sua moglie, una canzone che racconta la storia d'amore. Quanti anni sono che siete sposati?
0: Del 90.
1: Beh, insomma, ormai è raro.
0: Sì, anche raro, anche perché lei è stata testa dura, perché lei l'anno prima che ci sposassero le hanno sparato a casa per dirle di, poi l'hanno telefonato di notte di non sposarmi perché avrebbe sposato un uomo morto.
1: Questo matrimonio non sa da fare. I Don Rodrigo ci sono anche oggi. E allora qual è la vostra canzone?
0: No, io non so qual c'è una canzone. Cioè, a me veniva in mente Rino Gaetano, quel cielo è sempre più blu.
1: Al cielo è sempre più blu, questo è un bel segno di speranza.
0: Sì.
1: Grazie tantissimo.
0: Grazie.

0: Tra poco, su TV 2000, Cary Grant e Doris Day, protagonisti nel film Il visone sulla pelle.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep. Ama la tua pelle.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
2: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
3: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
2: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
3: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
2: Da oggi arricchito con microcheratina.
3: Per capelli 2 volte più forti.
2: Nuovo Excellence Nude.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
9: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: Ah, oh, Miss Timberlake, si torna al benedetto assegno di disoccupazione. Ha lavorato questa settimana?
1: No.
0: Era in grado di lavorare?
1: Sì.
0: Ha rifiutato qualche lavoro?
1: No.
0: È impegnata stasera?
1: Sì.
0: Lo sa che se a nostro giudizio il disoccupato non ha usato la massima diligenza nel cercarsi un'occupazione, noi saremmo autorizzati a sospendergli l'erogazione del sussidio? Facciamo domani sera? C'è un ristorantino delizioso proprio sotto casa mia e dopo cena potremo... Beh, insomma...
1: Salire nel suo appartamento?
0: Beh, io...
1: Se vuole che venga nel suo appartamento, deve chiedermelo. Almeno sarò in grado di riflettere e prendere una decisione.
0: Ci verrebbe davvero a casa mia?
1: Mi dà il mio assegno?
0: Oh, subito. Allora?
1: Io sarei felice di uscire con lei, signor Beasley, se non la trovassi intollerabilmente disgustosa. Lei è viscido, volgare e insinuante. Così è come la vedo io. Ma sono sicura che centinaia di ragazze apprezzerebbero queste qualità.
2: Ho fatto il giro di tutta la zona. Nessuna traccia della ragazza.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
6: Questa sera a Effetto Notte c'è Giampaolo Morelli che ci racconta il suo nuovo film da regista, da attore, l'amore sta bene su tutto. Che bella questa espressione! Però stiamo capendo nel corso di questa intervista, ed è una cosa che insomma spesso succede in questo programma, ci fa anche piacere, forse ci sono dei lati di te, del tuo lavoro, della tua personalità che non sono raccontati sufficientemente ma che ti determinano, che sono importanti. In questo film, sì, Fatalità, tutto inizia perché tu vieni, diciamo, mollato dalla tua fidanzata che è interpretata da tua moglie, la Gloria Bellicchi, che tra l'altro salutiamo,
7: sì, sì,
6: e con cui tu hai fatto delle cose molto belle, anche un libro che vogliamo, sì, ricordare.
7: Dislessico familiare.
6: Ecco, sì, ecco. Che affronta, diciamo, una questione che a voi sta molto a cuore, che riguarda, certo, te in prima persona, e se ti va sarebbe bello che tu la raccontassi al pubblico che ci segue stasera, perché secondo me è importante per tante famiglie.
7: Sì, certo, assolutamente importantissimo. Ci tengo tanto a questo libro e a parlare della dislessia. Io sono dislessico, e solo che io l'ho capito, come poi la maggior parte dei dislessici della mia generazione, io l'ho capito dopo i 30 anni, 35, 36 anni, facendo ricerche su internet.
6: Cioè prima non...
7: Prima no, pensavo essere stupido. Perché cresci convincendoti di non avere delle qualità, dei talenti. E poiché quando sei ragazzino il tuo mondo è la scuola, no? Il tuo misurarti col prossimo è la società, è solo la scuola, ecco che lì tu vieni additato come incapace, svogliato, fannullone. E io mi applicavo, ma non riuscivo. E questo ha creato molto dolore in me, inevitabilmente. Un dolore che poi non si toglie mai più, che te lo porti per sempre, perché quando sei ragazzino è lì che si formano le basi della tua personalità. Ecco, non solo questo, ma poi abbiamo scoperto molto presto, perché io lo riconoscevo, insomma, la dislessia anche nei nostri figli, Gianmarco e Pierre. E quindi ho sentito l'esigenza di dover parlare in un libro del mio vissuto e di come anche affrontiamo quotidianamente le lotte con la scuola per i nostri figli. Perché non c'è niente di peggio di una dislessia non riconosciuta. Ecco, saperlo e preparare anche gli insegnanti, i genitori, anche quanti genitori non lo sanno che hanno i figli dislessici e pensano che invece siano fannulloni, svogliati, incapaci, si disperano. Quanti ne ho incontrati alla presentazione del libro?
6: Allora, mi sembra importante condividerlo perché sicuramente riguarda tante famiglie, e il libro che consigliamo è in circolazione da un po'. Le famiglie che cosa ti dicono? Cioè, tu hai avuto dei feedback, perché è chiaro,
7: tantissimi.
6: Tu sei un papà come tanti altri, però sei una persona visibile.
7: Tantissimi,
6: no?
7: Tantissimi, ma io me ne sono reso conto anche che, ne so, ho fatto un monologo alle Iene parlando, mm-hmm, di dislessia, sì, che ha fatto 9 milioni di visualizzazioni, con commenti accesi sotto di persone che proprio non ne potevano più, che hanno sofferto, che hanno figli che soffrono. Me ne accorgo a teatro, quando, perché io ne parlo anche a teatro nel mio spettacolo Scomode Verità e Tre Storie Vere, dove racconto di me, e lì poi mi accorgo che tutti i commenti delle persone che mi fermano, che mi scrivono su Instagram dopo, erano tutti molto incentrati sulla dislessia, perché c'è stata tanta sofferenza, c'è tanto rancore e ci sono tanti genitori che ancora soffrono per questo, per i loro figli.
6: Lo capisco e ti ringrazio anche per la sincerità con cui ce l'hai voluto raccontare, perché si capisce che è una cosa che ti sta molto a cuore. Ti ascoltavo, tu parlavi del tuo spettacolo teatrale che appunto è andato in scena con successo, dove io ho visto anche delle immagini, non ho avuto il piacere di vederlo lo spettacolo, però si vede che comunque sveli una parte di te che forse non è proprio quella che immaginiamo, come dire, di quello bellissimo seduttore, conquistatore, no, che ha interpretato tante volte al cinema. Forse a un certo momento Giampaolo c'ha una voglia pure di raccontarti per quello che si è, no? Perché questo, sì, ci stai dicendo stasera,
7: assolutamente,
6: no?
7: Io vado in scena, cioè, da Giampaolo, dove racconto cose mie vere, sempre, certo, con la chiave dell'ironia,
6: chiaro, certo,
7: però racconto da Giampaolo. E poi anche i ruoli che faccio al cinema non sono mai da figo seduttore, ma...
6: Ma insomma, però un pochetto, seduttore, vabbè, il tuo, vabbè, pubblico, ma, ce l'ha,
7: però,
6: insomma...
7: Sì, però non è che... Quel, non,

0: non è che punto a quella roba.
1: Vabbè, senti, però arriviamo allora, perché io poi una cosa te la devo chiedere, perché chiaramente nell'immaginario del pubblico sei anche l'ispettore Coliandro.
2: Minchia, sembro Bruce Willis in Die Hard.
1: Allora lì
3: seduttore, ispettore Coliandro,
0: no, cioè, finisce sempre a letto ringraziando il Dio.
1: Senti, però, un po', io ho letto che Lucarelli dice: ma qui li dobbiamo mettere d'accordo perché l'agenda di Morelli è piena di impegni, ed effettivamente. E poi ci sono i Manetti Bros, quindi si fa o non si fa? Allora, dammi una notizia, Giampaolo.
0: Tu devi sapere che ogni giorno della mia vita, ogni giorno, almeno 5-6 persone, non scherzo, almeno 5-6 persone mi fermano per chiedermi quando torna l'ispettore Coliandro.
1: E si chiama
0: ogni
1: proprio
0: giorno 5-6, fate il conto da quante ne so. Ecco, e io dico sempre che non dipende da me, non dipende dai Manetti Bros, non dipende da Carlo Lucarelli. Noi amiamo Coliandro e ci siamo.
4: Ma tu lo sai che fanno le anguille? Allora, le anguille per accoppiarsi affrontano innumerevoli difficoltà. Attraversano i fiumi, i laghi. Ad un certo punto addirittura escono dall'acqua e strisciano fino ad arrivare al mare, dove nuotano per anni, anni, anni. Poi arrivano nelle coste atlantiche, nel mare dei Sargassi.

0: non è la più incredibile storia d'amore che tu abbia mai sentito.
1: E quindi ora facciamo la domanda da 100 milioni di dollari, ma quindi se dobbiamo dare una definizione dell'amore, che comunque è una cosa che influenza e determina le vite di ognuno di noi, che cosa è e che cosa è per te, Giampaolo?
2: Beh, l'amore è quell'energia vitale che ci fa fare le cose, cioè se ci fosse un po' più cultura dell'amore ci sarebbero anche meno cose brutte che viviamo quotidianamente, no? Sia vicino a noi che un po' più lontano da noi, insomma.
1: Va bene, quindi insomma abbiamo scoperto che è un po' romantico sei, mi fa a voglia. Va bene, grazie a Giampaolo Morelli, è un grandissimo
2: grazie.
1: In bocca al lupo.
2: Grazie, per il lupo.
3: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
4: L'aereo precipitato in un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
3: Quella era la mia verità.
1: E adesso raccontiamo una storia vera, una storia che forse una parte delle amiche e degli amici che ci seguono ricordano, altri no, ma è una storia importante, forse per qualcuno anche un po' dimenticata, ma che invece va raccontata, che ha a che fare con la nostra ospite di stasera, che è una delle attrici più intense del nostro cinema. Però io prima vi voglio raccontare il fatto perché il 5 maggio del 1972 il volo dell'Alitalia 112 in partenza da Fiumicino e diretta a Punta Raisi, nell'arrivare appunto a Palermo, si schiantò sulla montagna Longa. Le cause restano ancora controverse e in questo incidente drammatico persero la vita, pensate, 115 persone. Uno di loro era il regista Franco Indovina, che tornava a Palermo tra l'altro per votare, e stasera effetto notte con noi c'è sua figlia Lorenza Indovina, che è una delle attrici più amate del nostro cinema.
5: Grazie.
1: Da Un amore fino a Rocco Schiavone, ma insomma di questo Lorenza parleremo nel corso di questa puntata, perché invece voglio cominciare da questo, perché tu questa vicenda personale drammatica, tu eri molto piccola quando è successa, la racconti in un docufilm davvero interessante che si intitola La verità migliore. Perché c'è una verità migliore delle altre?
5: Secondo me sì. Secondo me alla fine, rispetto a una vicenda che ha traumatizzato la vita di una persona, alla fine questa persona va alla ricerca di quella verità che gli rende la vita e l'esistenza migliore, e anche quel fatto in sé meno tragico di quello che poi effettivamente è stato.
1: Noi ti conosciamo come attrice,
5: sì.
1: E questo non è un passaggio proprio ovvio, no? Sei diventata regista di questo docufilm che racconta una vicenda tua, ma anche di tante altre persone, no? Perché poi su quell'aereo erano in tantissimi che ti sono venuti a cercare e che forse ti hanno stimolato in questo racconto.
5: Sì,
1: no?
5: Proprio mentre io ero a teatro a fare uno spettacolo, sono venuti in camerino 6 persone presentandosi come i parenti delle vittime di quell'incidente e annunciandomi così out of blue che mio padre non era morto in un incidente ma in un attentato, e che in quell'aereo c'era stata una bomba e quell'incidente era avvenuto a causa dell'esplosione di questa bomba. E quindi, come 6 personaggi in cerca d'autore, sono venuti da me e mi hanno chiesto, ti prego, dacci voce.
6: Il 5 maggio ho perso mio padre.
7: Il 5 maggio ho perso mia madre.
8: Ho perso mio fratello.
9: Io ho perso il papà.
10: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
11: Allora è la prima volta che tu sali?
10: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
12: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
10: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
13: Purtroppo viviamo in un paese in cui la verità la trovi soltanto se la cerchi tu.
5: Era una storia in cui io avevo calato un po' un sipario. Non avevo grande memoria di mio padre, avevo 6 anni quando lui è morto, e tra l'altro lui aveva già lasciato mia madre per un'altra donna, quindi proprio non frequentava la casa. E io sinceramente non so se volutamente o realmente non avevo un ricordo con mio padre, non avevo una foto con mio padre, niente. Cioè era come se lui non fosse passato nella mia vita. E quindi alla fine io non sentivo la mancanza sua, sentivo la mancanza di un padre. E quindi non era quel padre morto in quell'incidente aereo, era un padre.
1: Lui era un regista comunque apprezzato, aveva lavorato con Antonioni, ma non solo, insomma, no?
5: Rosi.
1: Con Rosi, era stato, aveva diretto appunto L'18 Lover, no? Che appunto uno degli episodi anche di grande successo dei Tre Volti. Però è chiaro, come tu l'hai accennato prima, no? In quegli anni era sulle pagine dei giornali dappertutto, tu lo fai vedere, non è un segreto, nel docufilm, perché appunto aveva avuto questa storia di 7 anni con Soraya.

0: La principessa triste, molti la ricorderanno, insomma, forse il gossip c'era pure allora.
1: Non c'era soprattutto allora, perché era l'età del
0: giornalista.
1: Era proprio il momento in cui proprio era molto fondamentale questa, come si diceva, la bella, no?
0: La dolce vita.
1: La dolce vita,
0: loro,
1: ecco,
0: sono stati proprio una di quelle coppie iconiche.
1: Sì.
0: Non ti chiedo com'è stato per te questo da piccola, perché immagino che non sia stata una cosa piacevole, però con questa cosa poi ci hai fatti i conti. Tra l'altro tuo papà, un uomo di grande fascino, bellissimo.
1: Sì, era un uomo pazzesco. Io ho avuto poi, ogni tanto mi arrivavano dei racconti, perché per esempio ho lavato con Francesco Rosi, ho fatto la tregua con lui, e tutta la troupe aveva lavorato con mio papà, anche conosceva mio papà, e lo amavano in una maniera incredibile. E c'era un elettricista che una volta mi disse: ma lo sai che tuo padre mi è arrivato in sogno e mi ha dato i numeri? Io li ho giocati e ho vinto, roba che mi fece
0: anche
1: incazzare, perché a
0: me, me
1: non c'era mai venuto, io dico: ma devi darli a me i numeri. Ma anche un'altra volta incontrai per caso, in un'occasione, insomma, Montezemolo, che mi disse: io una tra le giornate più belle della mia vita l'ho passata con tuo papà a Palermo. Quindi sì, lui era un uomo pazzesco, io non l'ho conosciuto, e mi ricordo di questa sua vicenda con Soraya, un po' perché eravamo sempre inseguiti dai paparazzi, e mia madre però ci faceva vivere questa cosa un po' come un gioco. E allora partiva con la macchina, scappava, noi ci mettevamo dietro: dai mamma, mamma, dai, l'abbiamo quasi seminati, su, vai, eccetera. Ed era sempre un gioco, cioè cercava poi di non farcelo mai vivere come un qualche cosa di pesante, che ci potesse in qualche maniera turbare. E ne ci spiegava il perché. Magari ci diceva: perché siamo troppo belle, allora ci inseguono per quello, vogliono farci le foto per quello. Non ci diceva perché papà ha una storia con una principessa famosa, diciamo, e quindi insomma l'ho vissuta così. Poi dopo tanti anni ho trovato un vecchio libro in una bancarella, sai di dove vendono? C'era un libro di Soraya, e l'ho preso, e parlava di papà, e ne parlava in una maniera talmente appassionata, innamorata, che io ho detto: vorrei far sapere a questa donna che non c'è nessun rancore da parte nostra.
0: Andata?
1: Ci sono andata. Lei, tra l'altro, per molto tempo teneva contatti con una persona della nostra famiglia per sapere come stavamo io e mia sorella. E quindi è sempre stata molto vicino a noi. Mm-hmm. Quindi l'ho incontrata, sono andata lì a Parigi, a casa sua. E eravamo tutte e due molto emozionate, e in una qualche maniera, ecco, le ho fatto capire che non c'era nessun rancore, perché mamma ci ha insegnato così, ci ha sempre detto: se tuo padre ama questa donna vuol dire che è una donna speciale.
2: Io ho visto l'aereo come era rotto, per me non è stato un attentato.
0: Avendo visto questo docufilm, che tra l'altro lo ricordiamo sta avendo un percorso felice, perché appunto è stato presentato alla Festa di Roma, poi è stato in selezione ai Nastri d'Argento, vari festival prestigiosi, adesso in giro per l'Italia, Roma,
1: sì.
0: Palermo. Mi sembra che insomma non sia solo un'indagine, ma è un'indagine dell'anima, cioè è come se capire la verità potesse servire a placare lo strazio, perché lo racconti, di queste famiglie, perché appunto ci sono i figli, i nipoti, no?
1: Così. Assolutamente sì, io non sono un'investigatrice e non ho, lo sono in Rocco Schiavone.
0: ora ci arriviamo, perché
1: però
0: lo
1: diciamo,
0: vuole sapere.
1: Io Lorenza non lo sono, non sono in grado, non sono capace, quindi sinceramente il racconto non era, come dire, il principio. Il principale binario per me non era quello, era sicuramente mettere in luce i dubbi che ci sono, in maniera tale che forse qualcuno con più esperienza di me, con più professionalità, insomma di mestiere, possa prendere in mano la cosa e magari affrontarla come si deve. Io però ho usato questo racconto soprattutto per fare sì un racconto dell'anima, un racconto legato alla morte, al senso della morte, alla memoria, a come tu costruisci una memoria, a come, qual è la vera, se la memoria è quella che tu hai realmente vissuto, te la sei un po' cambiata, te la sei un po' rigirata per far sì che come dire, il ricordo sia migliore.
0: Quindi ecco la verità migliore, torniamo al titolo di questo docufilm che consigliamo alle amiche e agli amici che ci seguono. Senti, parliamo ancora di te e del tuo percorso. Appunto ci hai raccontato da piccola di questa situazione, però tu nonostante questo, perché tu come cosa potevi dire, tutto faccio tranne che lavorare.
1: Infatti per un sacco.
0: Nel mondo dello spettacolo.
1: Per un sacco invece, ho fatto
0: hai deciso
1: così.
0: Di fare l'attrice, sei andata alla Silvio D'Amico, quindi ti sei preparata seriamente, cioè che cosa è scattato?
1: Allora io la Silvio D'Amico sono andata molto tardi, a 23 anni.
0: Vabbè, insomma.
1: Sì, insomma, di solito si va a 18 anni, perché proprio io ero cresciuta con l'idea
0: del cinema, la televisione, non ne voglio
1: sapere, per carità. E quindi facevo architettura, mi ero iscritta architettura, andavo avanti, davo i miei esami e tutto. Poi una volta sono andata a un villaggio turistico come ospite e come ospite facevo gli spettacolini, sai, le cose così. E finché a un certo punto quelli dell'organizzazione, pochi giorni prima che io partissi, mi hanno detto: ma vuoi rimanere con noi a fare l'animatrice? Ti paghiamo, ti allunghi. Io potevo, quindi ho detto: ma sai, sì. E io non vedevo l'ora di andare alle prove per gli spettacolini. Ho scoperto che mi divertivo come, che c'è proprio, mi divertivo tanto, mi rendeva felice. E quindi alla fine, a poco, ho fatto una scuola privata prima a Milano, perché vivevo a Milano ai tempi, finché poi ho preso armi e bagagli e sono andata a Roma.
0: Hai deciso. E meno male che l'hai fatto, perché poi insomma hai interpretato tanti ruoli che restano nel cuore del pubblico. Un amore è uno di quei titoli che assolutamente rimangono folgoranti, però insomma hai lavorato tanto anche in televisione, nei 57 giorni. Tra l'altro lì sei la moglie, no, di Borsellino, quindi insomma è un ruolo di quelli importanti. Anche quella è una pagina di storia d'Italia, no?
1: Assolutamente, io ho fatto quello, ho fatto anche la scorta,
0: certo,
1: che era anche un ricordo, come dire, di tutte le quelle persone che fanno, un omaggio alle persone che fanno la scorta ai magistrati e che poi vengono purtroppo uccisi dagli attentati. E sì, anche Borsellino è stata per me un'esperienza impegnativa, perché comunque la moglie era viva e dovevo, come dire, cercare di raccontarla con rispetto, cercando di non ferirla. Sono personaggi delicati quando...
0: Immagino. E stiamo capendo in questa chiacchierata, in questo incontro tra noi, che penso sia la cosa anche forse più piacevole di questo programma, anche per le amiche e gli amici che ci seguono, almeno questo ci dicono, che ci sono tanti aspetti di te. Allora, questo aspetto di grande empatia e sensibilità, e poi c'è una parte più ironica che piano piano sta venendo fuori, che poi è venuta fuori pure al cinema, perché voglio dire, a un certo punto se ne sono accorti e ti hanno fatto fare anche, per dire, qualunque mente. Sei, qui signori abbiamo... Lady Cetto, Lady la qualunque, no, perché Cetto è lui,
1: sì,
0: Lady la qualunque, e qui il pubblico, perché poi questa è una comicità intelligente, Camera, grazie a te e grazie ad Albanese, no? Quello è un ruolo veramente, lo possiamo dire, iconico.
3: Ciao, ciao.
4: Sì.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: È una puttanazza.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Devo dire, lì Antonio è stato geniale, perché come dire, è riuscito a vedere in me qualcosa che gli altri non erano riusciti a vedere, e soprattutto che ha reso, a suo avviso e credo anche a mio avviso, il personaggio più interessante, perché se avesse preso una proprio come Carmela la qualunque,
0: Carmela
1: avrebbe, come dire, dato un'immagine abbastanza prevedibile. Invece l'ha messa addosso a me, che sono invece una piuttosto classica, un po' elegantina, diciamo così, e mi ha costruito mi ricordo la prova costume,
0: esatto,
1: era un delirio.
0: Quello dicevo, quando hai visto i vestiti, i capelli,
1: no,
0: le cose,
1: vabbè,
0: che c'avevi.
1: Mi mettevano tutte le pelli degli animali possibili, dalle
0: e tu
1: zebre,
0: alle cose. Dice mai in vita tua.
1: Io ero felice, cioè, io credo che è durata che alla fine abbiamo mangiato la pizza la sera, cioè ero andata lì alle 9 del mattino ed eravamo ancora la sera alle 8. A fare, mi mettevano gioielli, catene, cose, mi hanno messo una cofana di capelli pazzesca, con queste striature bionde.
0: Comunque siete riusciti a farci ridere su un'Italia che non ci piace, ma che c'è, e quindi anche un po' a farci riflettere, no?
1: Secondo me quella è la buona tecnica, far ridere, perché poi mentre ridi dici, però, aspetta un attimo.
5: E buon ultimo, Goran Mirković.
1: Però,
4: Comunque, se lo arrestate, mi offro volontaria per interrogarlo.
5: Mica, pure te ci metti.
0: Nel frattempo, però, il pubblico ti vuole molto bene con Rocco Schiavone, perché appunto è anche qui commissario della scientifica, le indagini, comunque una serie molto molto avanti. Insomma, ma che è successo? Perché qui ci siamo preoccupati a un certo punto che Marco Giallini, che tra l'altro salutiamo, che è stato tante volte ospite di questo programma, si è fatto male. Che fa? Che è successo?
1: No, vabbè,
0: no, però ci sarà la serie.
1: No,
0: sì,
1: ma adesso sta. Allora, Rocco Giallini non è umano. Cioè, Rocco Giallini è un uomo, è un alieno, ecco, lui è una persona...
0: Lo chiami Rocco Giallini per conoscere...
1: Rocco Giallini, certo, Rocco

0: Giallino. Perché per me è Rocco, hai capito? E poi okay, è Giallino. Esatto. Perché lui è caduto, si è fatto male, si è fatto qualcosa che credo che altri ci metterebbero, non so, anni a recuperare. Lui invece in 10 giorni è già in piedi, cammina, fa, è veramente... ha un'energia incredibile, una forza di volontà. Io tra l'altro lo conobbi nel 2000 perché facemmo insieme un film che si chiamava Almost Blue, diretto di Alex Infascelli, dove io facevo un'investigatrice, di nuovo una poliziotta, e lui pure faceva un poliziotto, e ci conosciamo dal 2000 praticamente, quindi siamo fratelli.
1: Sei stata anche sceneggiatrice di alcuni progetti con tuo marito Ammanniti, e sempre cose importanti che hanno delle cose da dire. Quindi tu adesso che cosa vuoi? Cioè, in quale direzione ti vorresti muovere di più? C'è qualcosa che manca, che desideri particolarmente?
0: No, io ho una vita meravigliosa, fantastica, sono felice e mi piacerebbe continuare così. Poi, e soprattutto di farmi sorprendere dalla vita. Per esempio, questo documentario è arrivato così. Cioè, mi ha chiamato, è arrivato, io mi ci sono buttata con tutta me stessa. Mai nella mia vita avrei immaginato di poter fare la regia di una storia così mia e di mettermi in gioco così tanto, perché io poi sono una persona super riservata, non vado mai da nessuna parte.
1: Scusa, infatti siamo molto contenti che hai accettato il nostro invito, perché in effetti è vero, no?
0: No, io non vado mai. Cioè, mi ricordo una volta su un giornale, anni fa, dovevano raccontare le coppie più glamour. E avevano scelto me e Niccolò tra le 10 e tutti avevano queste foto insieme. L'unica coppia che hanno dovuto prendere una foto da una parte e da un'altra e metterle insieme eravamo io e lui, perché non siamo mai insieme da nessuna parte, o se ci siamo non ci facciamo mai foto, siamo molto molto riservati. Quindi non mi sarei mai aspettata di mettermi in gioco così tanto, però l'ho fatto per papà, l'ho fatto per loro, l'ho fatto per la mia mamma, e le ho fatto perché secondo me valeva la pena farlo.
1: In bocca al lupo, e ti auguro di continuare ad essere sempre così stupita.
0: Grazie.
1: Dalla vita, perché è una cosa bellissima,
0: sì,
1: ce lo auguriamo un po' anche per noi.
0: Sì.
1: Grazie, grazie a Lorenzo Indovina.
0: Grazie.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

0: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo, ad esempio, alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.